Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di

la tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme.

Nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi.

prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è, se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita, tuttora presente, che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Coque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni. E Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria alla Coque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. Contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita la Coque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. Ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

nascosto sui terroni.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: Verlaine visse nella seconda metà dell'Ottocento, in epoca post-romantica. Appartiene a quel gruppo di poeti che sono stati tanto osannati dalla critica successiva come padri della poesia moderna, alcuni di loro conosciuti anche come i poeti maudits. Verlaine, Tristan Corbière, Lautréamont, Jules Laforgue, Rimbaud soprattutto, Arthur Rimbaud, che ha avuto una storia, un ruolo importante nella vita di Verlaine, il quale era sposato, aveva un figlio, ma aveva anche tendenze omosessuali e ebbe una storia con Arthur Rimbaud che finì male perché durante un litigio si trovavano nella cittadina di Mons in Belgio, Verlaine sparò a Rimbaud ferendolo leggermente, nonostante che Rimbaud non sporgesse denuncia, diciamo, non si costituì in giudizio contro Verlaine, però il poeta fu condannato lo stesso a 2 anni di prigione che scontò nella città, nella prigione appunto di Mons. Ha lasciato molte opere che lo hanno, come dire, classificato come l'esempio da seguire da parte delle giovani generazioni poetiche, che alla sua morte, morì povero e in solitudine Verlaine, ma alla sua morte, nella metà, mi pare 1896, Verlaine fu esaltato appunto, ecco, come il padre della poesia nuova, che aveva aperto orizzonti nuovi alla poesia. Ha lasciato, ripeto, molte opere che sono famose. Noi adesso ci fermeremo a riflettere un momento su due sue composizioni. La prima, entrambe scritte durante il periodo di prigionia a Mons, la prima è, come dire, nella prima domina la disperazione, la constatazione del fallimento della propria vita, nella seconda c'è la ricerca dell'abbraccio con Dio. Sentiamo la prima, che è una breve composizione di quattro quartine e che è comunque molto famosa. Villon si trova nella prigione, guarda di fuori e riceve queste sensazioni che ora Luciana Interlenghi ci trasmetterà.
1: Oh, il cielo, là sopra il tetto così azzurro, così sereno. Un albero là sopra il tetto, la sua chioma culla. Dolce il rintocco della campana nel cielo che si vede. Canta un uccello la sua pena nel cielo che si vede. Dio mio, lì c'è la vita, semplice e tranquilla. Il brusio della città placido fin quassù sorge. Che cosa ne hai fatto tu qui, vinto dalle tue lacrime? Di, che cosa ne hai fatto della tua gioventù?
0: Le prime tre strofe sono strofe che richiamano sempre, è tutto quello che Verlaine riesce a vedere da dentro la prigione e che lo ricollegano in qualche modo alla vita, lo riallacciano alla vita. Vede il cielo sopra il tetto, vede un albero che si culla, e che culla, la cui chioma è cullata dal vento. Il rintocco della campana è dolce, è sempre un momento di malinconia, ma anche a volte un momento di malinconia, a volte anche un momento di tenerezza, proprio di dolcezza. Il tocco della campana, soprattutto la sera, e l'uccello canta la sua pena nel cielo che si vede. Là c'è la vita, Dio mio, chiama Dio. Là c'è la vita, e di fronte a questo, a questa vita che è così semplice, tranquilla, questo brusio che viene su dalla città, mostra appunto che tutto, che questa vita scorre anche, può scorrere anche serenamente. Di fronte a tutto questo io mi chiedo che cosa ne ho fatto della vita che ho vissuto finora, che cosa ne ho fatto soprattutto della mia giovinezza.

0: Buonasera amici di Maria Vision, riprendiamo stasera la trasmissione Salus Vitae su temi di medicina e stasera abbiamo un graditissimo ospite, il dottor Andrea Ortensi.
1: Ciao Andrea. Buonasera a tutti, buonasera.
0: E, medico, neurologo, e lo abbiamo invitato per parlare di un argomento molto importante, molto sentito, e, la malattia mentale che va sotto il nome di demenza, o meglio demenze, perché come vedremo esistono diverse forme. E, il dottor Ortensi è medico neurologo, nato a Montegiorgio, si è laureato all'Università di Perugia e quindi specializzato in neurologia alla facoltà di Ancona. Ha lavorato in alcuni ospedali della regione, ma la maggior parte della sua carriera l'ha trascorsa agli ospedali riuniti di Ancona, quindi l'ospedale regionale, dove è stato anche responsabile di una struttura facente parte appunto della clinica di neurologia. Ha pubblicato numerosi decine e decine di lavori scientifici e si è occupato in particolare anche di epilessia, anche in contesti particolari come ad esempio la cura in gravidanza, ha partecipato a diversi studi scientifici ed è stato anche medico volontario in alcuni contesti molto particolari, in particolare ad esempio in Bosnia con le forze armate italiane. Attualmente è in pensione da alcuni anni, da pochi anni, attualmente però il medico non va mai realmente in pensione e tra le altre cose è impegnato nell'associazionismo come presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, la sezione di Ancona, dedicata all'illustre collega Sandro Torti. Magari in conclusione chiederemo anche qualcosina di più su questo suo impegno. Ecco, io vorrei subito chiedere ad Andrea, al dottor Ortensi, come è nata la sua vocazione e di introdurre il tema di questa sera, che appunto è sulle demenze.
1: Beh, diciamo, vocazione più che altro un percorso di fede che mi ha accompagnato un po' in tutta la vita con fasi alterne, dall'infanzia, poi la giovinezza, con tutti i traumi e le controversie che ci si incontrano durante questo periodo. E devo dire che, ecco, proprio citando, per essere brevi, citando la figura di Sandro Totti, quando già 30 e più anni fa ho cominciato a frequentare, a lavorare presso l'ospedale di Ancona, la clinica neurologica, allora eravamo all'Umberto I addirittura, e questa figura di Sandro Totti era una figura che un po' si staccava dagli altri, alla fine poi ci ha anche affascinato questo suo atteggiamento, diciamo, fede, ma di convinzione senza limiti, senza condizionamenti, che poi lo portava ad avere un atteggiamento nei confronti dei colleghi e dei malati inconsueto, ma molto affascinante, molto concreto, molto efficace. E questo è stato un esempio che poi, maturando nel tempo, lentamente devo dire, mi è stato di esempio poi per affrontare i momenti difficili e comunque quelle scelte che nella professione medica sono indispensabili in alcuni momenti, nei confronti dei pazienti, nei confronti delle situazioni, ma anche nei confronti dei colleghi. E poi adesso, in questi ultimi anni, i colleghi, tra cui il presidente Roberto Festa, hanno voluto che fossi il presidente di questa associazione dei medici cattolici, dove sto cercando di dare il mio contributo più che altro come organizzatore, come così esecutore delle aspettative.
0: Ecco, quindi diciamo è stato il fascino di un vero maestro di medicina e di umanità.
1: Esatto,
0: questo
1: sì,
0: è molto bello.
1: Certamente.
0: E, dicevamo che stasera parliamo in particolare di demenze. In qualsiasi momento è possibile intervenire con domande che raccogliamo e magari la regia ci aiuta a metterle in ordine durante la trasmissione, telefonando al numero di Maria Vision 071 750 1707. Ripeto, 071 750 1707. Ecco, quindi perché è così importante parlare di demenze oggi in Italia, nel mondo, ma forse maggiormente nelle Marche?
1: Beh, è un argomento di grandissima attualità, perché poi nei discorsi di tutte le famiglie, di tutti gli incontri di persone, quasi sempre viene fuori questo problema, perché in realtà è un problema di tutte le famiglie. Noi vediamo come medici, come neurologo in particolare, queste situazioni che sono diffusissime a vari livelli, con varie interpretazioni e con anche problematiche importanti. Quindi c'è una grande attesa, una grande aspettativa da parte della popolazione, e c'è anche un grande impatto proprio nella vita quotidiana familiare, perché queste persone sono chiaramente presenti in famiglia o comunque determinano un peso o un impatto che non è, diciamo, evitabile. Volevo un po' inquadrare brevemente, poi l'altra cosa importante è che naturalmente il numero di casi, perché sta molto salendo la percentuale di soggetti affetti da epilessia, da demenza, in particolare dopo i 90 anni, età che adesso non è inconsueta, più di un quarto dei soggetti, soprattutto donne, poi vedremo c'è una differenza tra uomini e donne, che hanno questa manifestazione, che diventa anche importante e determina un impegno notevole sia familiare che sociale. Volevo intanto un po' inquadrare, giustamente come hai detto Roberto, non si può parlare di demenza, è un termine, diciamo, un po' troppo vago, bisogna parlare di demenze, perché in realtà sono molte le possibilità e non tutte corrispondono a quella che c'è nella nostra mente, cioè la demenza di Alzheimer, che in realtà brevemente non era poi la demenza che vediamo ora, ma lui la descrisse nei primi del Novecento come una demenza presenile, era il famoso caso che portò a discussione e poi pubblicò. Era una donna di 50 anni che poi morì a 51, e quindi, anche se allora non era un'età, diciamo, tanto giovanile come adesso, però effettivamente non era una situazione di vecchiaia. In realtà aveva dei sintomi, e poi scoprirono, facendo l'anatomia patologica, perché allora non c'era la risonanza, non c'era che c'era questa atrofia del cervello, che è poi la base della spiegazione di questa malattia. Però l'Alzheimer o demenza è una delle possibilità, ce ne sono anche altre. Dobbiamo dire subito che l'Alzheimer è una forma di demenza di tipo degenerativo, cioè la cellula nervosa ha una sua patologia interna, per cui va incontro a un accumulo di sostanze che dentro il neurone fino a portare alla distruzione della cellula. Quindi proprio le cellule neuronali, soprattutto corticali, quelle dove ci sono le maggiori funzioni che caratterizzano l'uomo rispetto anche agli animali, vengono perse, quindi ci sono la perdita di tutte le funzioni, che poi magari, se abbiamo tempo, le descriviamo. Però ci sono altre demenze in cui non c'è questo meccanismo, per esempio la demenza cosiddetta arteriosclerotica, che in realtà è un danno vascolare che si crea in maniera più o meno progressiva, più o meno anche a scalini, diciamo, in occasioni di episodi acuti o subacuti, danneggiando in più punti il cervello, portando a un calo di queste funzioni, che poi descriviamo magari come quadro clinico, però con un andamento e prospettive e anche terapie diverse da quelle della demenza di Alzheimer.
0: Bene, arriva una domanda da Paolo di Milano, e intanto te la propongo prima della pausa, perché sembra proprio bene riprendere questo discorso che stiamo facendo. Come ci si accorge, ci chiede Paolo da Milano, come ci si accorge appunto della demenza, o meglio appunto delle demenze, per cui evidentemente in base alle diverse forme ci possono essere anche delle presentazioni precoci, in particolare, che possono essere anche diverse.
1: Purtroppo inizio quasi sempre è un inizio subdolo, che coinvolge principalmente la memoria di fissazione, quindi viene persa un po' quella che è la capacità di ricordare le cose da breve termine, mentre invece i fatti, diciamo, più remoti vengono ricordati con una certa facilità. Però ci sono anche disturbi dell'orientamento, disturbi del comportamento, disturbi del linguaggio, nel senso che il discorso non è più fluido, non è più legato a una, diciamo, logica anche di concetti che si susseguono in maniera coordinata. Quello che è importante però è che non avere paura della perdita della memoria, perché tutti noi abbiamo una perdita, ci dimentichiamo le chiavi, quello che dovevamo fare, queste sono cose banali della quotidianità. La perdita della memoria di fissazione coinvolge, deve avere un impatto nella vita quotidiana, quindi deve essere di una certa importanza e soprattutto si deve manifestare in maniera costante, allora diventa un discorso, diciamo, da prendere in considerazione. Quello che è importante sia per i soggetti che hanno paura di cominciare ad avere la demenza, ma anche dei familiari, è il cambiamento del regime di vita, della propria vita di relazione, cioè quando questa, la memoria, ma anche, come dicevo prima, l'orientamento, la logica, la critica del pensiero comincia a perdere la sua integrità e quindi impatta sulla vita quotidiana, quindi proprio la vita viene a essere compromessa in maniera anche non importante, però globale.
0: Quindi questi sono i primi segnali e diciamo adesso andiamo un attimo in pausa, ma riprendiamo dopo con un'altra domanda che si collega molto bene, il nostro ascoltatore che ci chiede come è possibile prevenire questo tipo di disturbo, ma ne parliamo dopo la pausa.
1: D'accordo.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci tornati in studio in diretta da Maria Vision, trasmissione Salus Vitae, stasera con il dottor Andrea Ortensi, neurologo. Stiamo parlando di demenza, o meglio di demenze, e dopo aver accennato brevemente ai primi segnali che possono far sospettare l'insorgenza del disturbo, Caterina, che chiama da Forlì, ci lancia questa domanda. È possibile e come prevenire la demenza?
1: Ma il processo che porta alla demenza, parliamo sempre della demenza di Alzheimer, perché poi le altre, come quella arteriosclerotica in particolare, hanno tutta un altro tipo di atteggiamento. Per quanto riguarda la demenza degenerativa, abbiamo detto il meccanismo è questo di deposito di una sostanza che chiamiamo col suo nome, la beta amiloide, che si produce in maniera esagerata all'interno della cellula e porta alla sua morte. Questo meccanismo non abbiamo ancora capito bene da che cosa dipenda, se ci sono fattori genetici, se ci sono fattori esterni, tossici o infettivi o autoimmuni. Sono state fatte diverse ipotesi, ma ancora non abbiamo una risposta. Possiamo dire quali sono i fattori negativi, cioè quelli che aumentano il rischio che insorga la demenza, e dei fattori invece protettivi in cui, cioè, la demenza può essere meno frequente. E per quanto riguarda i fattori che facilitano l'insorgenza della demenza, è l'età. Sicuramente abbiamo visto ormai che la progressione dell'età va di pari passo con l'incidenza dei casi di demenza, tanto da arrivare, come ho detto prima, sopra i 90 anni a più di un quarto. Qui ci sono delle differenze tra maschi e femmine. In realtà per le femmine continua ad aumentare, per quelle che arrivano anche oltre i 90 anni, mentre invece per i maschi c'è un calo, c'è una pausa o addirittura un calo. Forse quindi c'è un'influenza della struttura ormonale, anche se ormai a 90 anni le differenze, la produzione di estrogeni è quasi zero, però sicuramente qualcosa tra maschi e femmine c'è di differenza, che facilita nelle donne purtroppo una maggiore, non so adesso. C'è comunque da dire che c'è una certa familiarità, non c'è una genetica precisa, quindi non è una malattia ereditaria la forma di Alzheimer. Ci sono delle forme ereditarie di demenza che però sono molto rare e molto parcellari, la corea di Huntington, eccetera, eccetera. Ma c'è da dire comunque che c'è una certa familiarità. L'altra cosa importante sono traumi cranici ripetuti, quindi se ci sono stati dei danni cerebrali o comunque dei traumi nei pugili, per esempio, è molto più frequente, ma ovviamente sono popolazioni estremamente ridotte. E poi anche una cosa importante è il basso grado di istruzione, cioè nei soggetti culturalmente più elevati, con un'attività comunque, anche se non hanno studiato molto, però intellettiva molto in funzione, molto messa in pratica, c'è meno rischio di sviluppo della demenza. Quindi sono diversi fattori che possono ridurre, aumentare oppure ridurre la possibilità della demenza. Quindi, però non esiste uno stile di vita che ci garantisce che non ci verrà, come del resto non c'è uno stile di vita che ci garantisce che poi, siamo sicuri che ci verrà, anche tenendo
0: presente l'allenamento è importante, però anche per la mente.
1: Sì, sicuramente si è visto che persone che comunque hanno la mente attiva più difficilmente. Un'altra cosa importante che volevo dire è la depressione. Qui bisogna essere un po' cauti, però, nel senso che nella popolazione dei soggetti con una depressione precedente alla demenza incide di più lo sviluppo della demenza stessa. Però bisogna distinguere, perché le depressioni ci sono quelle, come sai, psicodinamiche, relative, cioè situazioni in cui il soggetto ha una depressione perché c'è una situazione familiare, sociale o comunque problemi che hanno portato a queste cause. Ci sono invece delle forme cosiddette endogene, cioè delle forme di depressione che sono legate non sono chiaramente motivate, ma quindi c'è qualcosa a livello a livello cerebrale che sicuramente precorre o comunque facilita poi l'innesco di questo meccanismo di degenerazione della cellula. Comunque la depressione, comunque sia, va curata sia con i farmaci che con tutta la serie di accorgimenti, della vita quotidiana, relazionale, per ridurre. Bisogna reagire, perché comunque è un fattore
0: di rischio anche per
1: Per la demenza.
0: Per la demenza.
1: Sì.
0: Nel tuo discorso mi sembra che hai già risposto anche alla domanda di Lucia, che chiedeva se il morbo di Alzheimer fosse ereditario, e quindi non c'è una vera e propria eredità, anche se spesso si...
1: Cioè spesso, diciamo che ricorre in maniera maggiore rispetto alle famiglie dove non c'è già un caso. Però c'è da dire che questo è ancora troppo poco.
0: Quindi non esiste una genetica, né tantomeno dei test genetici?
1: Ci sono dei test genetici che possono dare una previsione di rischio, ma non di sicurezza della malattia. In particolare l'apoproteina E, però che ha due diversi loci

sono uno favorevole e uno, diciamo, contrario, nel senso che se è attivo l'Epsilon 4 c'è un maggiore rischio di demenza, invece se è attivo c'è la mutazione, diciamo, dell'Epsilon 2, invece questo tipo di rischio

0: una diffusione enorme della malattia.
1: Ecco, sempre rimanendo un po' nel campo della, diciamo, della prevenzione o comunque della cura precoce, ci chiede Mirko D'Ancona se esiste una terapia precoce che può bloccare o almeno rallentare la demenza.
0: Ecco, diciamo subito che anche qui la cura della demenza attualmente si basa su farmaci per quanto riguarda l'aspetto farmacologico, perché poi ci sono anche dei presupposti di tipo non farmacologico. Per quanto riguarda quello farmacologico, esistono dei farmaci che migliorano le prestazioni, perché oltre al deposito di questa beta amiloide, sì, questo meccanismo, adesso bisogna parlare un po' in termini tecnici, esiste un calo della colina. La colina è una sostanza nel cervello che serve per far comunicare le cellule fra di loro. E nell'Alzheimer, nella demenza degenerativa, questa colina viene a mancare, viene a essere molto carente, per cui questi farmaci che aumentano la disponibilità della colina e quindi portano a una maggiore attività recuperando quello che è stato perso, danno un miglioramento, però è un miglioramento temporaneo, quindi questo effettivamente nelle fasi iniziali ha un significato, ha un'efficacia, però è un, diciamo, palliativo, nel senso che è una terapia che migliora la conseguenza della degenerazione cellulare neuronale, ma non blocca il processo che comunque va avanti da sé. Consideriamo anche che ci sono delle forme molto lente, addirittura esiste, adesso che apro un piccolo capitolo, non so se abbiamo tempo, il cosiddetto MCI, cioè una sigla inglese, insomma, che si intende dire che ci sono delle parziali deficit delle funzioni cognitive che non raggiungono il livello di una demenza vera e propria.
1: Una forma lieve, diciamo.
0: Ecco, una forma pre-demenziale che può non sfociare nella demenza, dove ci sono delle perdite di memoria, dell'orientamento, ma non è un impatto così completo, e anche ai test, poi se possiamo, parliamo della diagnostica, potremmo dire qualcosa di
1: sì,
0: più.
1: Certo.
0: Ci sono diverse possibilità. Ecco, l'importante è fare una diagnosi precoce, soprattutto per evitare al paziente una condizione umiliante, una vita, diciamo, una qualità di vita che peggiora in maniera rapida. Con questi farmaci si riesce a limitare questo fenomeno, però è sempre una terapia temporanea che può durare da 6 mesi a qualche anno.
1: Bene, no, sicuramente vale la pena un attimo soffermarsi sui primi segnali e sull'approccio diagnostico, soprattutto per evitare allarmismi e capire quando conviene appunto fare degli approfondimenti e di che tipo. Di questo parliamo subito dopo il secondo intervallo. Intanto ricordo che è possibile intervenire ponendo le proprie domande sull'argomento di stasera al dottor Ortensi, che sono le demenze, telefonando al numero 071 750 1707. Qui in diretta dalla trasmissione Salus Vitae.
2: Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita. Come la natura che si dona, anche voi figlioli, riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Buonasera e bentornati alla trasmissione Salus Vitae in diretta con il dottor Andrea Ortensi, neurologo. Parliamo questa sera di demenze. E in particolare vogliamo tornare a focalizzarci sull'aspetto clinico della diagnosi.

0: sì. Perché molte persone oggi sono anche spaventate da una malattia che per ovvie ragioni terrorizza, sia nell'idea diciamo di ammalarsi se stessi, sia nell'idea che possa colpire un familiare. Però ecco, bisogna diciamo sapere alcune cose importanti per poter gestire al meglio l'eventuale anche sospetto di queste malattie. Quindi la diagnosi, sì, la clinica delle demenze.
1: Sì, il problema è abbastanza vasto. Prima di tutto abbiamo detto prima che esistono vari tipi di demenze, per cui ci sono degli esami del sangue, degli esami radiologici, degli esami strumentali che ci permettono di distinguere, di individuare quelle tutte le varie forme, in particolare escludere quelle forme che non sono tipiche della forma di Alzheimer. In realtà consideriamo che più della metà, circa il 55% delle demenze degenerative, quindi del tipo Alzheimer, costituiscono quindi la parte principale di questa patologia. Quindi di fronte al sospetto di una patologia, come dicevo prima, deve esserci una clinica abbastanza significativa della memoria, dell'orientamento, del comportamento, dell'ideazione. Una caratteristica importante è quella che il soggetto che già è verso, diciamo, la strada della demenza ha questi disturbi, ma non se ne rende conto e anzi li nega, tanto che crea una specie di realtà, diciamo, alternativa che sostituisce i vuoti di memoria, le carenze della logica, del giudizio, del comportamento. E questo determina anche degli attriti in famiglia, delle situazioni, diciamo, di disagio, anche delle conseguenze economiche, perché se il soggetto è ancora economicamente attivo può compiere degli atti che sono, diciamo, scorretti e poi essere preda di truffe, di sfruttamento. Quindi ecco, bisogna essere piuttosto accorti, non allarmarsi più di tanto, quindi farsi un po' seguire dal medico, dal neurologo in particolare. Quindi il pacchetto comunque è costituito da una batteria di esami ematici che possono identificare se ci sono delle patologie che possono essere curate, che danno un quadro simile demenziale, ma in realtà sono delle patologie addirittura anche extra cerebrali che influenzano poi invece la funzione cerebrale. Adesso non ne faccio l'elenco perché sarebbe troppo lungo. Dico solo questo, in particolare la carenza della vitamina B12, che può passare inosservata in una vita normale perché poi non determina particolari se non una leggera anemia, in realtà può dare un quadro nelle persone anziane di decadimento psichico che, suppletita con una opportuna terapia, può essere recuperata. Quindi sicuramente questo già è una prima speranza. Abbiamo visto più volte soggetti che magari sì, poi hanno anche sviluppato la demenza, però hanno avuto un beneficio da questa aggiunta di vitamina B12. L'attacco e la risonanza, l'elettroencefalogramma, esistono dei test psicodiagnostici, tra cui il più comune e il più noto è l'MMSE, che viene fatto un po' da tutti, è abbastanza facile come esecuzione, che dà già un'idea quantifica. È un esame molto semplice, che è facile, è in trentesimi, ottenere il 30 come l'università è molto più facile in questo caso, perché effettivamente sono domande molto banali che sono a livello di culturale e di prestazione intellettiva sicuramente bassa. Però naturalmente poi fatte bene al soggetto in dubbio possono rivelare invece delle carenze dell'orientamento, della memoria, della scrittura, della grafica, del calcolo, del linguaggio, eccetera. Quindi queste sono tutta una serie di accertamenti che ci possono dare un'idea, però rimane sempre la valutazione clinica, una valutazione clinica che deve fare un esperto, quindi sicuramente il neurologo, perché altrimenti non abbiamo...
0: Prima accennavi al fatto che la depressione può essere un fattore di rischio, pur distinguendo tra varie forme di depressione. Però può essere anche esperienza comune che invece un inizio di demenza sia confuso con una depressione.
1: Esatto.
0: Questo può essere un aspetto importante.
1: Sì, infatti bisogna non farsi condizionare, appunto, perché la depressione può dare questa apatia, questa mancanza di partecipazione all'ambiente circostante, questa mancanza di iniziativa. e poi anche il disturbo della memoria, che in questo caso è un disturbo proprio perché il soggetto, preso dalla sua nevrosi, cioè dal suo diciamo conflitto interiore che è emotivo, perché lo porta a pensare alle cose negative e tutte le una sintomatologia della depressione, trascura quello che è la quotidianità, per cui poi crede di dimenticare, ma in realtà questo test che dicevo prima già ce lo fa capire. Anche qui però certo l'impatto, l'incontro con una persona esperta, con uno psichiatra, un neurologo, si può avere già una discriminare facilmente insomma tra una depressione, anche se poi la depressione a sua volta in alcuni casi può essere l'inizio proprio di una vera forma di demenza.
0: Benissimo. Ecco, quindi questo diciamo come approccio iniziale, dopodiché la demenza va in corso ad una serie di fasi evolutive.
1: Esatto, sì.
0: Che hanno delle peculiarità diverse e quindi con un corredo appunto anche per quello che riguarda la cura da offrire, molto sostanzialmente diversificato.
1: Sì. Ecco, qui c'è da dire molto, sì. Dopo questa fase iniziale, che può essere subdola, che può essere anche di lunga durata, si inizia una fase cosiddetta intermedia, in cui abbiamo invece già dei sintomi ben definiti, come dicevo prima: memoria, orientamento, critica, giudizio, comportamento, aggressività, ci può essere anche una certa, inizialmente solo verbale, comunque una instabilità emotiva, immotivata, e in questo caso già a questo livello questi farmaci che dicevamo prima, gli anticolinesterasici, non sono più tanto adatti, perché addirittura possono eccitare, quindi aumentare questa sintomatologia, dove già ormai a questo livello la critica comincia a essere compromessa, per cui alzare il livello di vigilanza, migliorare le prestazioni del cervello può essere quasi contrastante. Quello che è importante qui, gioca molto il ruolo del caregiver, ovvero della famiglia oppure dell'istituzione dove il paziente viene ospitato. E in questo caso bisogna non contraddire, non opporsi, non tentare di fargli fare un percorso logico tradizionale, come lo intendiamo noi, tra virgolette, nel senso che anche ognuno poi c'è la sua logica, però resta il fatto che bisogna farlo percorrere la sua strada. Certamente se questa va verso un comportamento pericoloso per sé e per gli altri, bisogna deviarla, ma non con una contrapposizione, come se fosse una persona che ragiona in maniera lineare, ma deviando il percorso in modo che questa sua, partendo sempre dal fatto che la memoria di fissazione è compromessa, e quindi tutto quello che viene deciso viene anche dimenticato rapidamente, e quindi si può benissimo aggirare.
0: Ecco, raccogliamo allora due domande su questo argomento. Laura da Pavia chiede: come gestire un paziente con Alzheimer? E ne stiamo parlando. E Simone da Trapani invece pone una domanda su un argomento molto importante: quali sono i sostegni istituzionali previsti per il paziente con demenza? E a me viene in mente non soltanto le istituzioni, quindi diciamo sì la cosa pubblica, ma anche l'associazionismo. Raccogliamo queste due domande e proviamo a rispondere nel breve tempo che ci è dato nella sessione successiva.
1: Sì, perché la cosa è lunga.
2: Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana. Y tengo un hijo en comunidad que lleva ya 5 años. La comunidad del Cenáculo nos ha abierto un nuevo camino a nuestras vidas, y como dice Madre Elvira, la droga no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor.

0: Buonasera e bentornati su Maria Vision in diretta per la trasmissione Salus Vitae con il dottor Andrea Ortensi, stasera neurologo. Stiamo parlando di demenza, in particolare abbiamo subito prima della pausa raccolto due domande che riguardano la gestione e i sostegni istituzionali del volontariato alla famiglia, al paziente e alla famiglia con paziente con demenza, in particolare malattia di Alzheimer o anche altre forme di demenza.
1: Quindi eravamo arrivati nel discorso precedente a questa fase intermedia, perché ogni fase ha una sua terapia, sia dal punto di vista farmacologico che dal punto di vista, diciamo, sociale, non farmacologico. E quindi arrivati alla fase, superata la fase intermedia, comunque la fase intermedia richiede comunque un coinvolgimento, una collaborazione familiare, come dicevo, atteggiamento. Qualche volta, se il paziente è molto anziano, è solo, non ha una situazione familiare, una situazione anche logistica adeguata, può essere già indicata la istituzionalizzazione, che non deve essere considerata una soluzione, diciamo, finale e comunque negativa, perché abbiamo tante strutture, si sentono delle notizie molto brutte, molto preoccupanti, ma in realtà i notiziari riportano solo le cose negative. La maggior parte degli istituti sono ben organizzati, con personale adeguato, io faccio consulenze, vedo pazienti in varie situazioni, posso dire che sono molto anche affezionati a questi pazienti e partecipano quindi ai loro bisogni. Questo è un po' l'atteggiamento di seguire e motivare le loro possibilità mentali e anche motorie qualche volta, con un ambiente che sia diciamo adeguato e che non si contrasti con questa loro situazione, cioè non devono sentire le limitazioni, allo stesso tempo devono essere controllati perché non sono completamente autosufficienti, anzi progressivamente sono sempre meno autosufficienti. A questo punto però, quando si va nella cosiddetta fase conclamata, cioè una fase ancora più avanzata della malattia, i sintomi peggiorano, e in questa fase forse è la fase più difficile, perché il paziente magari è ancora deambulante, ancora ha una sua autonomia nelle abitudini quotidiane, però allo stesso tempo manifesta ideazioni assolutamente alterate, deliri, disturbi del comportamento, aggressività, facile irritabilità, quindi c'è una serie di situazioni in cui la gestione è particolarmente difficile. A questo punto dobbiamo intervenire anche con i farmaci, e ci sono dei farmaci che sono sostanzialmente sedativi, quindi si utilizzano gli antipsicotici. Adesso poi possiamo anche scendere nei particolari, e ansiolitici. Tra gli ansiolitici vorrei segnalare in particolare il trazodone, che sarebbe poi il trittico, che è il più usato e il più utilizzabile, perché è quello che dà meno effetti collaterali dal punto di vista dell'anziano, quindi ipotonia muscolare, ritenzione urinaria, può dare una ipotonia anche vescicale, quindi questi problemi di questo tipo. Allo stesso tempo però ha una discreta azione sedativa senza poi compromettere però la vigilanza, quindi calma il paziente ma non lo intondisce più di tanto. Qualche volta dobbiamo usare anche gli antipsicotici, che però hanno diverse controindicazioni. Esistono due grandi famiglie, soprattutto i nuovi, i cosiddetti atipici, che sono quelli più diffusi, che però sono stati limitati da alcune possibilità. Adesso poi non c'è tempo di descriverli con calma. Diciamo che ci sono vari presidi farmacologici che vanno integrati e utilizzati in funzione della gestione del paziente nell'ambiente dove viene collocato. Quindi non demonizzare la istituzionalizzazione, il ricovero, come si dice poi nelle varie famiglie, e allo stesso tempo non accanirsi nella famiglia, nel mantenerlo in famiglia, perché qualche volta, come dicevamo adesso prima parlando, è destabilizzante una persona a questo livello, in questa fase della demenza, per certo, tutta la famiglia, che ha diritto anche ad avere una sua vita. Ci sono i giovani, ci sono i ragazzini, ci sono delle situazioni che devono avere la loro libertà, non si può vivere tutti sotto il condizionamento di un paziente con questo tipo di gravità.
0: Quanto possono durare le varie fasi, se si può dare un'indicazione?
1: È difficile da dire, in genere la fase iniziale può essere molto lunga. E poi questa fase intermedia non, in genere non è particolarmente lunga, dura qualche mese, un anno al massimo. Consideriamo che la malattia di Alzheimer può durare anche 15-20 anni, non è che sia sempre rapida, ci sono delle forme abbastanza rapide, però la maggior parte dei casi dura circa 10 anni, quindi insomma abbiamo un tempo molto lungo. Poi questa fase conclamata di aggressività, di irritabilità, di disturbi del comportamento in genere non dura moltissimo, però è molto destabilizzante e crea veramente un forte impatto sulla famiglia.
0: E quindi i farmaci, quelli più specifici ai quali accennavi in precedenza, immagino siano limitati alle prime fasi?
1: Sono limitati, sì, sono limitati alle prime fasi perché recuperano subito un po' della possibilità critica della memoria, delle funzioni cosiddette cognitive, però vengono utilizzati anche nella fase finale, che ancora non siamo arrivati, però possiamo anche dire subito rapidamente, dopo questa fase conclamata c'è una fase ancora più avanti in cui il paziente invece è, tra virgolette, più gestibile, ma perde completamente, spesso è allettato, spesso non è più capace di mangiare da solo, è completamente incontinente, quindi diventa un paziente da assistenza intensiva. Spesso questi casi finisce quasi sempre in istituto perché è l'unica struttura che è in grado di provvedere a queste cose. In questi casi però ancora, e di nuovo, gli anticolinesterasici, cioè questi farmaci che aumentano la colina, hanno un certo significato, una certa funzione, non tanto per recuperare il paziente perché ormai è recuperabile, ma per favorire la gestibilità, dare una certa possibilità di anche interazione di un paziente che va verso una condizione di vita sostanzialmente vegetale.
0: Ho capito, bene. Abbiamo l'ultima pausa, cioè la pausa prima dell'ultima sessione, nella quale ritorneremo per una sottolineatura sul caregiver, che è una figura molto importante, può essere un familiare o un'altra persona, anche perché c'è stata una domanda a riguardo, e su un altro aspetto molto importante che pongo io, ma penso di interpretare la curiosità di molti, cioè quali sono le prospettive della ricerca, dove siamo arrivati, verso dove stiamo andando per la cura di questa malattia così importante. Ne parliamo subito dopo una breve pausa, ricordando sempre il numero di Maria Vision per gli interventi, 071-750-1707. A fra poco con il dottor Ortensi.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati in diretta qui a Maria Vision nella trasmissione Salus Vitae con il dottor Andrea Ortensi, neurologo. Stiamo parlando di demenza. Siamo arrivati al punto, diciamo, del sostegno alle famiglie, al caregiver da parte dei servizi, da parte anche delle associazioni, un aspetto molto importante, e parleremo dopo in conclusione anche della ricerca, delle novità che ci vengono dalla ricerca scientifica.
1: Qualcosa. Diciamo che intanto dal punto di vista istituzionale esistono delle facilitazioni, delle agevolazioni, delle disponibilità per i pazienti affetti da demenza, che consistono intanto nell'indennità d'accompagnamento, quindi quando siamo di fronte a una perdita importante a livello cognitivo, così intellettivo, diciamo, si può fare la domanda, si ottiene una cifra che aiuta la famiglia quando questo paziente è in famiglia, oppure può essere utilizzata per integrare la retta in un'istituzione, in modo che c'è già questo aiuto economico. E poi ci sono anche degli aiuti di volontariato che il comune organizza e manda qualcuno a casa a assistere la famiglia o il singolo, perché un problema anche importante è che sono, non in misura rara, soggetti che vivono da soli, persone vedove, molto anziane, che poi cominciano ad avere questo tipo di... è difficile anche di inquadrare con parenti lontani oppure assenti, quindi è una situazione sociale veramente importante. Spesso il comune ha una sua struttura tra assistenti sociali e azioni di volontariato che possono aiutare questa situazione. Poi ci sono dei presidi come i pannoloni, il deambulatore, il letto nei casi, come dicevo prima, di gravi condizioni di immobilizzazione, che sono finanziati dalla struttura pubblica. Poi ci sono i farmaci, che sono lo stesso, c'è un'esenzione che viene allargata a un certo numero di farmaci che sono utilizzati per questi pazienti, e anche gli esami diagnostici, anche di mantenimento, di controllo delle funzioni anche basali come il cuore, il polmone, il rene, il fegato, eccetera, sono comunque, rientrano in una certa gratuità. Per tutte queste cose consiglio di vedere il sito salute.gov.it, che, oppure anche solo salute, poi viene fuori anche automaticamente, dove c'è una specificazione abbastanza dettagliata proprio per questo tipo di malattia. Poi ci sono le associazioni di malati, di pazienti, di parenti, di persone comunque vicine a questo problema, che diciamo in Italia c'è un l'AIMA, che è l'associazione appunto morbo di Alzheimer, c'è la federazione delle associazioni di Alzheimer, e poi c'è una moltitudine di associazioni locali, regionali, provinciali, anche qui nelle Marche ce ne sono diverse, che provvedono localmente a creare un interscambio tra varie persone coinvolte, quasi tutti sono dei familiari di pazienti, e quindi si scambiano le necessità, le esperienze, ma anche comunque un direttivo che in qualche modo aiuta a essere informati su tutte le disponibilità, su tutte le possibilità per avere questo tipo di sostegno. Chiaramente, ecco, prima abbiamo parlato un po' di terapia, abbiamo dovuto interrompere, volevo dire che ci sono anche delle terapie proprio specifiche, cognitive, di memoria, la musicoterapia, per esempio la psicomotricità, la terapia occupazionale, cioè una serie di presidi messi in atto da strutture comunque o da figure professionali che sono in grado di applicarle in maniera corretta, che facilitano comunque la gestibilità. Perché poi è un accompagnare un po' il paziente in questo suo percorso, che purtroppo comunque invecchiamo e quindi tutti quanti saremmo sempre peggio, però bisogna accompagnarlo in questi casi in maniera più assistita, però verso il loro destino progressivo. E poi mi dicevi di qualcosa sulle nuove terapie.
0: Sì. Allora, riguardo siamo con la ricerca
1: dunque
0: scientifica.
1: C'è molti studi, molta attesa e molti tentativi. Diciamo, i filoni dopo questo la scoperta ormai di 20 anni fa, di questi anticolinastrasici che miglioravano però in modo sintomatico la malattia, si è cercato di agire sulla causa, quindi sulla beta-amiloide, questa sostanza che si deposita all'interno della cellula, si cerca di evitare che questo avvenga. Non si è capito bene qual è la causa che scatena questa produzione di una sostanza che c'è già nella cellula, viene prodotta per motivi fisiologici, però a un certo punto viene prodotta in maniera, in quantità eccessiva,
0: si accumula.
1: È come un muco che si sparge all'interno della cellula e poi ne fa morire le strutture invece sane che funzionano. Quindi vaccinazioni, si è cercato di fare proprio un vaccino specifico contro la beta-amiloide, sostanze che inibiscono la produzione dell'amiloide. Combinazioni insieme agli anticolinesterasici, poi si è battuto anche il percorso della immunoterapia, quindi perché si è visto che ci sono diversi punti in contatto con alcune malattie autoimmuni, quindi anche immunosoppressori sono stati utilizzati, c'è molto in corso, però ufficialmente non è stato introdotto nessun nuovo farmaco specifico per la demenza dal 2003, questo è il dato oggettivo. Ci sono molti farmaci, anche delle sostanze, la curcuma, sono stati fatti diversi tentativi con risultati,
0: La vitamina E, si parlava molto della
1: vitamina E, sì, però nelle forme in cui c'è una sofferenza del nervo periferico, perché agisce più sull'assone, sulla parte terminale della cellula nervosa, perché non abbiamo detto anche questo, che oltre al deposito dell'amiloide c'è un altro danno in questo caso, sempre nella forma degenerativa, che poi sarebbe invece da parlare anche da quella arteriosclerotica, che già ha tutta un altro tipo di atteggiamento terapeutico e anche di profilassi, che forse è più anche efficace. Tornando a questo, la cosiddetta tau proteina, cioè sono delle neurofibrille che si depositano lungo l'assone, in particolare verso la fine, cioè dove c'è il contatto, la sinapsi, che tu conosci perché siamo... che appunto, perché gli spettatori magari non sanno, è il punto dove sono in contatto le due cellule, una specie di congiunzione, e in questo punto c'è un deposito di altre sostanze, lo stesso anomale, che ne impediscono il funzionamento. Quindi abbiamo comunque per essere molto... Poi c'è tutto lo studio genetico, stiamo facendo tutti gli studi, si sono individuati dei geni che corrispondono con una certa precisione alla presenza di demenza, però non abbiamo ancora una terapia che possa avere un'azione diretta. Quindi siamo ancora a livello sperimentale, sicuramente c'è molta carne a cuocere. Quindi in futuro avremo sicuramente qualche novità importante, credo che ormai nel giro di, adesso non potrei dire il tempo, però di anni, non di poco.
0: Che tu sappia, ci sono degli studi che sono in una fase più avanzata anche sul...
1: Ma sono arrivati massimo alla fase 3, però quelli più avanzati si sono poi fermati per effetti collaterali o scarsa efficacia, quindi nessuno sta arrivando, stanno tutti un po' fermi alla fase 2, che è una fase ancora a un livello molto sperimentale e un po' lontani dalla messa in commercio, dall'utilizzo serio, ecco, perché poi possono girare delle notizie e delle offerte di terapia che possono essere anche efficaci singolarmente, ma non hanno una base scientifica consolidata sulla quale ci possiamo fare conto. Però singolarmente si possono fare anche tentativi, purché si sappia che sono dei tentativi fuori dalla scienza ufficiale e anche quella sperimentata completamente.
0: Sempre che tu sappia, nelle Marche attualmente ci sono progetti, si stanno portando delle sperimentazioni, i nostri centri stanno partecipando?
1: In questo momento che io sappia non ci sono, però sono un po' fuori dalla clinica neurologica, quindi questo forse bisognerebbe chiedere. C'è un buon centro per le demenze alla clinica neurologica di Ancona, dove il professor Silvestrini e la professoressa Luzzi si interessano in particolare di questo tipo di problema e sono dentro di queste sperimentazioni, però che ci sia una sperimentazione di un farmaco o di una strategia terapeutica in atto attualmente non mi risulta. Però questo bisognerebbe essere più precisi con loro, insomma, essere confermati.
0: Benissimo, noi siamo a concludendo il tempo che ci è stato assegnato, un'ultima battuta, tornando a quello che diciamo all'inizio, tu sei presidente della sezione di Ancona dei Medici Cattolici. Quali sono le iniziative che si sono in programma nell'immediato da parte dell'associazione?
1: Diciamo che l'iniziativa più importante, tra virgolette, nel senso che ci attrae di più, è quella di partecipare all'udienza papale che ci sarà al 22 di ottobre nell'ambito dell'anno giubilare a Piazza San Pietro, dove è una giornata dedicata alla sanità, non solo ai medici, però dove noi stiamo organizzando un gruppo di medici e parenti, ma anche simpatizzanti, amici, insomma tutti quelli che vogliono un po' partecipare, di andare a fare un'esperienza tutti insieme, proprio per vivere insieme questa possibilità, e magari allungando anche con altre visite in altri siti che sono di tipo religioso, che ci possono attrarre, fare un vissuto di 2 giorni, faremo il 22 e il 23 ottobre.
0: Benissimo, benissimo. Ecco, hai detto forse una parola molto importante parlando di questo tipo di malattia, insieme. E forse quello che spaventa di più, che può spaventare il malato, ma che può spaventare anche la famiglia, è l'idea della solitudine in questo contesto. Quindi invece insieme si può affrontare.
1: Beh.

0: Bello, sì. Certamente l'aiuto, questo alla fine poi ricade molto sull'attività in volontariato, però ecco, non bisogna chiudersi nel proprio problema, perché il problema è molto diffuso, quindi confrontarsi e avere un punto di riferimento medico, non medico, ma di capacità, diciamo, di aiuto reale. È sicuramente determina un miglioramento da tutti i punti di vista, in particolare della famiglia, perché la famiglia deve vivere questa cosa in maniera serena e in maniera oggettiva, non essere presa dal panico e così, appunto, da questa sensazione di abbandono, di solitudine.
1: Certo, va bene. Allora, grazie Andrea, ringraziamo il dottor Ortensi di aver trascorso con noi questa oretta su un argomento così importante. La prossima puntata di Salus Vitae è per mercoledì prossimo, sempre alle ore 19:15. Buonasera e grazie.
0: Buonasera a tutti di nuovo.

0: Bentrovati a tutti, telespettatori di Maria Vision Italia. Qui siamo dalla sede di Trapani e continueremo con, diciamo, un secondo momento dove appunto parleremo delle verità di cielo, quindi questi magnifici libri di cielo vergati da Luisa Picarretta, dove sostanzialmente si ha il racconto, la scoperta di queste nuove esagerazioni d'amore e, come dire, abbiamo appunto tutto quanto per entrare sempre di più a piedi uniti, diciamo così, battutaccia, nel regno della Divina Volontà. Quindi diciamo che tutto quanto è incentrato in questo modo. Vabbè, noi diciamo che oggi, rispetto all'altra volta, abbiamo un ospite che è una donna laica, che non è una brutta parola, ma significa che non è un religioso, è una donna che, si chiama Francesca Guaiardo. E come lei ama definirsi dire, e poi è la cosa importante, una sposa, una madre e una nonna, perché noi spesso non pensiamo che queste cose siano importanti, ma in realtà sono fondanti di ogni nostra vita. Volevo anche dire, prima di dare la parola a Francesca, che noi siamo ben contenti di andare sulle parole di Papa Francesco, che dice a tutti quanti noi di raccontare storie che diano speranza, storie insomma vere, storie importanti, storie anche comuni, piccole, perché in realtà ognuno di noi è importante agli occhi di Dio, ognuno di noi è fondamentale, anche se soltanto, come dire, come lavoro, un lavoro umile, come può essere magari uno spazzino, un os. Un giornalista, insomma, comunque, che è considerato meno umile, ma comunque è un lavoro che deve essere fatto nella pienezza dell'avvento del Regno di Dio. Diciamo che tutto quanto è una dimensione dove appunto ci inquadriamo su queste parole profetiche del 51° messaggio di Papa Francesco, dove dice di portare storie di speranza. Allora, perché Francesca e perché tanti altri piccoli figli di Palermo della Divina Volontà, anch'io ne faccio parte, quello di mettere in evidenza il fatto che le piccole storie, che poi sono quelle anche importanti, ognuno di noi può diventare, come dire, santo, può diventare santo, perché in realtà è nel quotidiano, nelle piccole cose, poi per carità anche nelle grandi si può diventare santi, però dico nel quotidiano, proprio anche nelle cose che noi non consideriamo, per dire buttare la spazzatura, lavare i piatti, quindi nelle dinamiche familiari, quello di essere, come dire, accoglienti, disponibili e non brontoloni e non quant'altro. Quindi in tutto questo, nei libri Le Verità di Cielo, si torna con queste realtà all'origine, significa nel posto, nel luogo e nel tempo per cui siamo stati pensati e creati, quindi nelle nostre famiglie, nell'amore dei nostri coniugi, un po' in tutto. Diciamo che tutto quanto è inquadrato in questa dimensione. L'altra volta con Fra Gianmaria abbiamo dato anche un excursus su chi è Luisa Picarretta. Per chi non ha visto il primo momento, dico: Luisa Picarretta è una donna che è rimasta 60 anni in un letto ad avere queste bellissime verità dei libri cielo, del libro delle 24 ore della Passione di Cristo e del libro d'oro di Maria. Sono tanti volumi, 38 in totale, compresi anche i 36 dei libri del libro Cielo, e in questi libri si racconta, si narra le verità di Gesù, di Maria, sempre più importanti, ma soprattutto si raccontano queste cose. Dicevo di Luisa Picarretta, è stata 60 anni in un letto, ha vissuto solo di Eucaristia, quindi un segno importante, e questi 60 anni in un letto non ha mai avuto piaghe da decubito, quindi questi sono dei segni, possiamo dire così, sensibili che ci fanno capire della straordinarietà della situazione. Al di là degli scritti, che chi avrà modo di approcciarli, ti cambiano letteralmente la vita, nel senso che noi già diventando credenti abbiamo questo, come dire, questo impatto con la Bibbia, con il catechismo e quant'altro. Solo che queste verità di cielo sono un acceleratore per unirci a Gesù, Maria e a tutto il creato. Quindi, dopo tutta questa premessa per inquadrare e farvi capire che appunto, come dire, partiamo dalla base solida di un, come dire, di un percorso di vita. Io adesso do la parola a Francesca che ci racconta perché qui, perché ha questo desiderio di raccontare e di raccontare le magnificenze dei libri di cielo nella sua vita, ma libro di cielo, scusate, e di quella di, della sua vita appunto compenetrata sempre di più in Gesù e Maria. A te la parola.
1: Grazie Riccardo, salve a tutti, buon ascolto. Io ho colto subito questo invito di venire a testimoniare la conoscenza di questi libri di cielo che Gesù ha rivelato a Luisa, quindi è veramente Gesù che parla a Luisa, che si rende più vicino a noi, ci rivela delle grandi intimità che non conosciamo. E siccome queste verità hanno cambiato il mio carattere, la mia vita, voglio portare questa novità a chi è moglie, a chi è mamma, a chi è nonna, al lavoratore, al ragazzo, a tutti. Voglio portare l'invito a conoscere queste verità di cielo. Perché quando mi è stato detto cos'è per te la Divina Volontà, bene, io ti dico subito che per me la Divina Volontà è oppio, cosa ha fatto nella mia vita. Cambiare le mie ribellioni, i miei vizi, tutto, perché cosa fa? Meglio di parlare io, ve lo faccio sentire dalle parole direttamente che Gesù rivela a Luisa. Siamo qui nel capitolo 11 dei Libri di Cielo, anzi voglio leggervi proprio questo. Questi libri di cielo cosa sono? Sono il richiamo delle creature nell'ordine e al posto per cui Dio l'ha creato. Ogni uomo, se non si ribella al posto di dove Gesù l'ha posto, se è mamma e mamma, se è avvocato e avvocato, deve stare ogni persona al posto, accettare, abbandonarsi, e così quel ruolo che fin dall'eternità Gesù con la mamma ha preparato sarà svolto con una semplicità, con una pace che è da sperimentare, a parole non si può capire. Quindi vediamo Luisa, come diceva Riccardo, lei stava sempre al solito suo posto. Qual è il suo posto? Lì nel letto, seduta, a stare in relazione con Dio. E siamo nell'undicesimo libro, febbraio 19, 1913, e Gesù dice a Luisa: figlia mia, la mia volontà è come l'oppio al corpo. I poveri, dovendo subire un'operazione, un taglio di una gamba, di un braccio, li addormentano con l'oppio. Con ciò non vengono a sentire l'acerbità del dolore e dopo svegliano gli effetti dell'operazione fatta. E se non hanno sofferto tanto, la virtù è stata tutta dell'oppio. Questo succede fisicamente. Internamente, nell'anima, succede lo stesso. L'anima che si abbandona a Dio, quando le capitano delle sofferenze, delle calunnie, riceve quell'addormentamento, riceve quell'oppio. Però questo, ripeto sempre, si abbandona a Dio. Cosa dice ancora Gesù? Tale è la mia volontà, è oppio all'anima che addormenta l'intelligenza, l'amor proprio, la propria stima. Tutto ciò che è umano addormenta l'umana volontà, l'oppio, e non fa penetrare fino in fondo né un dispiacere, né la calunnia, la sofferenza, né uno stato di pene interne dell'anima. L'oppio addormenta tutte le sensazioni. Questo non significa però che non succedano le pene, le sofferenze, le calunnie. Ora, se io mi rivedo negli anni precedenti, quando c'era una sofferenza, una calunnia, io mi ribellavo perché la sentivo forte veniva fuori la propria mia stima, l'amor proprio, il mio carattere. Adesso, abbandonata a Dio, qualsiasi cosa succede, c'è quell'oppio che ti fa, che ti copre, e ti copre, e quella sofferenza c'è e non c'è. Non so se riesco a spiegarmi. Ad esempio, abbiamo detto che sono anch'io nonna, no? Questo, ho un nipotino già di 16 mesi, quindi nel 2023, a ottobre del 2023, è venuto lui alla luce. Mia figlia si è ricoverata il lunedì, il bambino è nato giovedì. Cosa vi voglio raccontare? Che tutti mi dicevano: ma come fai a stare a casa? Vai là e smuovili i medici, vai a parlare con i medici. Io stavo a casa nel mio divano, in compagnia di questi tesori, di questi libri di cielo, e Gesù mi dava l'oppio, mi dava pace, mi dava serenità, perché io sapevo che mia figlia era in buone mani e prima o poi il mio primo nipotino sarebbe nato. E così ce ne sarebbero tante altre cose da raccontare, anche vicissitudini di quattè moglie col marito, di quattè ragazzo, magari che sei in classe e ti senti estraniato da tutti, ma se ti abbandoni a Dio, le calunnie, queste sofferenze, le vivrai in una maniera diversa. E ancora voglio fare parlare Gesù, che dice ancora a Luisa che c'è questa differenza. Noi l'oppio, quello lo possiamo andare a comprare per addormentare, per non sentire il dolore, ma non possiamo fare abusi, perché poi ci veramente diventiamo stupidi. Invece quest'oppio che Gesù dà alla nostra anima, se noi ci doniamo a Lui, è gratis, è lì che ci aspetta. Infatti, qual è la differenza? Che l'oppio del corpo si compra, e non si può usare spesso, non si può usare tutti i giorni, non se ne può abusare. Invece l'oppio della mia volontà, ci dice Gesù, lo do gratis e si può prendere in tutti i momenti. E quando più spesso lo si prende, tanta più luce di ragione acquista l'anima. E se è debole, acquista la fortezza divina. Quindi mamme, mogli, nonne, tutte creature di Dio, in qualsiasi momento abbandonatevi a Dio e la vostra anima riceverà quest'oppio. Quella sofferenza, sì, ci sarà la malattia, ci sarà la calunnia, ci sarà sempre tutto, ma sarà vissuto in maniera diversa, con una pace infinita. Ma il bello ancora deve venire, perché quest'oppio che io do, che Gesù mi dà, alla fine io lo ridò a Lui. C'è questo scambio, perché poi io, accettando, abbandonandomi a Lui, prendendo il suo oppio, glielo ridò, e così Gesù non soffre più per le nostre freddezze, per la nostra ingratitudine, non sente più addosso i chiodi che si infilzano nelle sue carni, non sente più la carne lacerata, perché c'è l'oppio, il mio oppio, l'anima, l'oppio della mia anima che gli arriva e gli dà questo balsamo e non lo fa soffrire. Ve lo voglio propriamente leggere. Figlia mia, dice sempre Gesù a Luisa, l'oppio dell'anima è la mia volontà. L'oppio mio è la volontà dell'anima abbandonata nella mia, unita al puro amore. Quest'oppio che l'anima mi dà ha virtù che le spine perdano in me la virtù di pungere, i chiodi di traforare, le piaghe di dare dolore. Tutto mi attutisce e addormenta, sicché se tu mi hai dato l'oppio, come vuoi che ti faccia parte delle mie pene? Se non l'ho per me, non l'ho neppure per te. E Luisa risponde: «Ah, Gesù, come te ne sai uscire? Pare che vuoi burlarmi e per non contentarmi te ne esci con questi termini». Gesù a volte, Luisa a volte veramente parla così con semplicità con Gesù. Dobbiamo imparare da lei a fare anche noi così. Dice: «Gesù, ma che mi dici? Cosa mi stai dicendo?» E Gesù ancora le risponde: «No, no, è vero, è proprio così. Ho bisogno di molto oppio e ti voglio tanto abbandonata in me, da non più sentire te stessa. Infatti, veramente, tu non senti più non senti i tuoi sentimenti, che possono essere buoni, cattivi, non li senti più, sei veramente abbandonata». Quindi Gesù continua a dire a Luisa: «Sicché io non ti riconoscerò più chi sei tu, ma io riconoscerò me in te. Così ti dirò che sei la mia anima, la mia carne, le mie ossa. In questi tempi ho bisogno di molto oppio, perché se mi sveglio farò cadere tanti flagelli». Quindi diamo quest'oppio a Gesù.
0: Francesca, allora io volevo capire bene, tu mi hai raccontato, insomma, in queste cose, che appunto in questi libri di cielo, queste verità, che abbiamo questa possibilità dell'oppio. L'oppio, diciamo, per certi versi è anche molto vicino a essere in pace, insomma, quindi avere questa dimensione spirituale molto forte, dove anche nelle avversità più terribili riusciamo ad avere una calma, una serenità, una, potremmo dire appunto anche la parola oppio, che sì, è detta in maniera divina, ha un senso completamente diverso, non pensiamo male, insomma, a quelle cosacce, insomma, che fanno anche male al di fuori degli ospedali, ma proprio abbiamo questa sensazione di, come dire, di quasi addormentamento, dove sostanzialmente il dolore non è così forte. Quindi è una situazione dove uno, il quotidiano delle proprie fragilità, perché noi siamo molto fragili, quindi in famiglia, con i figli, con il marito, con la moglie, invece di prendere tutto con durezza, prendere tutto con, come dire, con, anche con astio a volte, no? Quando qualcosa ci fa male, lo prendiamo in una situazione completamente diversa, dove accogliamo molto più come volontà di Dio ogni cosa, e che quella situazione anche dolorosa, per dire, sono tante le situazioni dolorose, anche quando vai in ospedale devi aspettare, sono tantissime, e quindi questo è un dono che noi abbiamo. E poi mi dicevi appunto che addirittura quest'oppio, noi potendolo ricambiare come dire, a Gesù, in realtà diamo una dimensione anche dove il divino, che è comunque attento a noi in ogni modo, ha un sollievo. Quindi noi, nella nostra piccolezza, con il suo amore, possiamo rimandare questo amore oppiato, diciamo così, per mettere, come dire, una comunanza d'amore, e non far vedere tutto quello che avviene in questo momento sul pianeta, che vedete è pieno di guerre, è pieno di malattie, è pieno di disastri. Quindi noi, con quest'unione molto grande con il Signore, ne abbiamo un beneficio materiale nelle cose che dobbiamo ogni giorno affrontare. Posso dirvi che anch'io, insomma, di situazioni difficili ne ho tante, quindi a volte questo oppio che ho avuto il dono di avere, insomma, mi ha fatto agire in maniera più serena, insomma, quasi come se fossi un po' più addormentato, ma vigile al tempo stesso. Come dire, è una cosa da provare, da spiegare, viene anche un po' difficile. Poi la pace, poi a volte ho visto che il Signore ci dà anche la gioia. Infatti si dice che le due persone più contente e più gioiose erano Gesù sulla croce e Maria sotto, perché erano le due persone che stavano compiendo perfettamente la volontà di Dio. Perché noi, quando entriamo in questa dimensione in cui siamo certi, perché siamo certi? Perché ci mettiamo alla sequela di Dio, ma siamo certi di farlo. Molto spesso queste cose, come dire, ci danno la dimensione per capire se siamo in questa volontà, in questa divina volontà. Facciamo appunto delle cose che sotto sono ovviamente nei 10 comandamenti, nelle leggi del Signore, ma poi, insomma, sono fatte con grande amore. Questo è un altro segno importante, e l'altro segno è che accettiamo anche magari quelle cose che non vorremmo fare. Per esempio, faccio un esempio banale: voglio occuparmi di un grande progetto, mia moglie o mio marito mi dice devi lavare i piatti, si capisce che spesso il grande progetto deve aspettare, uno deve lavare i piatti o buttare la spazzatura. Sembrano sciocchezze, ma in realtà, come dire, noi dobbiamo vedere in tutto questo il bene anche di quello che sta accanto a noi. La volontà di Dio in quel momento che insomma magari ci abbassa per una cosa grande che dobbiamo fare, ma che in realtà occorre essere piccoli, perché questo messaggio dell'essere, come dire, sempre di più nella volontà di Dio, bisogna essere talmente piccoli e poi ci fa diventare grandi, perché ci dà la sua grazia, che non è il nostro io. Il nostro io ci fa diventare gonfi, e noi ci dobbiamo sgonfiare del nostro io e diventare di Dio. Quindi la mia domanda è questa, Francesca, dopo tutto questo preambolo. Insomma, mi sembra aver capito che tu con quest'oppio ti ha conquistata, ti ha, come dire, fatto entrare in maniera forte in questo mondo sempre più grande, perché è infinito quello di Dio, della Divina Volontà, che è proprio come il Signore ci ha pensato all'inizio. Quindi, come dire, come è stata anche la Madonna e come possiamo dire anche Luisa Picarretta nell'ultimo periodo, perché comunque tutti questi anni di letto l'hanno, possiamo dire, purgata fino all'estremo, fino a diventare un tutt'uno. Come dice il Vangelo, io sono la vita, voi siete tralci, senza me non potete fare nulla, quindi addirittura proprio non solo innestati, ma proprio fusi.

0: Sì, del tutto, perché se sono moglie, quello è il mio posto, se sono mamma, quello è il mio posto. Se mi rivedo negli anni passati, io mi lamentavo, per ogni cosa mi lamentavo, io devo essere sempre io a casa, chi viene alle 2, chi viene alle 3, devo cucinare a questa ora. Ora è bellissimo, stare a casa, pensare a tutti. È bellissimo fare la moglie, è bellissimo essere nonna, quindi stare veramente al posto. E io voglio sempre di più abbandonarmi a questa divina volontà e farvi conoscere veramente che solo così la felicità che Gesù ci ha promesso, perché Gesù ci ha creati felici. Ci ha creati felici, poi noi siamo stati che abbiamo voluto fare di testa nostra il peccato
1: Scusi se ti
0: dell'uomo.
1: interrompo, Francesca,
0: Sì.
1: volevo dire questo, tu hai detto una cosa molto importante, hai detto io adesso sono felice di essere a casa, mentre prima ero
0: Sì.
1: sicuramente ribelle, sono felice di cucinare anche in più momenti, sono felice di fare la nonna, beh questo deve essere chiaro, il fatto che queste cose sono importanti, sono fondanti per ognuno di noi, non dobbiamo scappare ai nostri doveri familiari, non dobbiamo scappare al dare l'amore al nostro coniuge, a volte anche magari facendo un passo indietro, perché in realtà, come dire, nel matrimonio, molti non hanno capito, anche personalmente io, l'ho capito, come dire, ultimamente, bisogna rendere felice l'altro. Non è l'amore una cosa dove si prende e si ha poi la mano corta nel dare, ma bisogna dare, darsi tanto, non aspettarsi
0: Principalmente.
1: nulla in cambio, perché questo ci dice il Vangelo, ma al tempo stesso, insomma, poi le cose ci torneranno, come dire, da Dio, non necessariamente dal nostro coniuge, non necessariamente magari dal nostro parente o un nostro amico, ma come meglio saprà il Signore per farci vivere il più possibile sempre nella gioia, perché ci vuole comunque, il Signore ci vuole felici, ma farci capire che, come dire, tutto concorre al bene. Quindi a volte, tante volte anche il male, questo oppio che, come dire, che calma un po', come dire, i nostri bollori, calma un po' anche la situazione, ma tutto concorre al bene. Quindi, come dicevi giustamente tu, nelle piccole situazioni sto al mio posto, perché in realtà io quel ruolo importante mi è stato affidato da Dio ed è veramente importante perché in realtà dobbiamo pensare, cari amici, che essere famiglia è il fondamento della vita e della società. Non c'è niente che non si fondi sulla famiglia. Quindi se noi non abbiamo una famiglia salda, non possiamo avere una società salda. Se abbiamo una famiglia sfaldata, avremo una società sfaldata. Quindi siamo il fondamento, che non è solo un tassello, ma siamo proprio là, come dire, l'humus, il tutto, quindi la famiglia, che intanto in questo momento vi faccio un discorso anche un po' più giornalistico, è sotto assalto, perché qui in Italia la famiglia è smembrata. Noi abbiamo dei dati terribili, su Palermo abbiamo anche oltre il 50% delle famiglie sfaldate, addirittura se andiamo in zone periferiche anche l'80%, quindi immaginate anche questi giovani come sono sbandati, perché i figli dei separati vanno in tilt e io posso dirvi che sono figlio, stato figlio di separati per tanto tempo e tanti miei fratelli, anch'io sono stato in tilt per diverso tempo, perché il figlio quando i genitori si separano va in tilt. Lo possiamo raccontare in tutti i modi, ma i primi a soffrirne di una famiglia in tilt, anche diciamo, di litigi in casa, perché se una moglie e un marito stanno al loro posto, amandosi, perché il loro posto vuol dire amare, cioè non vuol dire mi seggo sulla sedia, aspetto, no, vuol dire amare l'altro, amare sopra ogni misura, questo vuol dire
0: In
1: stare al
0: ogni
1: proprio posto.
0: circostanza.
1: E sì, quindi, come dire, tu quando dici queste cose, ci fai capire che, come dire, le situazioni avverse continuano a esserci, ma siamo
0: Sicuramente.
1: cambiati noi. Siamo cambiati noi grazie alla grazia di Dio, ma a queste letture, perché queste letture ti danno la possibilità, in maniera, come dire, molto importante, molto anche semplice.

0: dice per certi versi, perché il Signore promette non solo di farci conoscere, ma anche di imprimerci nell'anima queste letture. Quindi noi, come dire, ripeto, anche nella Bibbia accadeva, non è che nella Bibbia quando leggevamo non succedeva niente, che le parole di Dio uguale, soltanto che queste hanno un'accelerata maggiore, poi ci parla in una maniera dove, come dire, io per dirti, come dire, in generale un signore che mi parla dell'oppio non l'avevo mai sentito prima, quindi...
1: in maniera così semplicissima, molto, molto semplice. Infatti volevo aggiungere ancora qualche altra cosa. Leggendo sempre questi libri, partecipando ad un cenacolo, perché noi ci riuniamo giustamente, sento parlare del filo d'erba. Questo filo d'erba talmente mi ha colpito, perché anche un filo d'erba è importante. Qualsiasi mestiere, qualsiasi compito noi abbiamo, quindi qualsiasi, come si dice, compito Gesù ci ha dato fin dall'eternità, ha la sua utilità. Non perché io sia casalinga, lo scienziato, diciamo le altre attività, gli altri mestieri siano, c'è differenza, no, ma qualsiasi cosa ha la stessa importanza, ma se tutto viene fatto nella volontà di Dio. Forse è meglio che facciamo parlare Luisa, che lei si sa esprimere meglio. Luisa dice così: sono al mio posto d'onore, faccio il mio ufficio, sono un atto continuo di volontà divina. Posso dire che sono nulla, faccio nulla, ma faccio tutto perché faccio la divina volontà. È questo quello che dobbiamo capire. Abbandoniamoci a Gesù, ci sentiamo, ci spogliamo di tutte le nostre idee e saremo veramente... Gesù dentro di noi potrà fare tutto quello che vorrà. Però, dice Luisa, mentre lei pensava questo, che era una nullità, Gesù le parla ancora e le dice: mia benedetta, ogni cosa creata è un ufficio distinto che occupa, sebbene la volontà di tutte è una, però non tutte fanno la stessa cosa. Non sarebbe ordine né virtù né sapienza divina che una cosa creata ripetesse ciò che fa l'altra. Ma siccome una è la volontà che le domina, la gloria che riscuotono, da una mi dà l'altra, perché tutta la sostanza che posseggono e il bene, il valore di cui sono investite, è che possono dire: sono un atto continuo di volontà del mio creatore. Qualsiasi cosa io faccio nella divina volontà ha un legame particolare, ha quel sentore di divino che dà gloria, onore al nostro Padre. Così anche il piccolo filo d'erba, che io pensavo, vabbè, che utilità ha il filo d'erba? Eh sì, il filo d'erba fa parte di un prato, tanti fili d'erba formano un prato. Un filo d'erba può dare un po' d'ombra ad una formichina, potrà essere di cibo a qualche animale. Quindi qualsiasi compito Gesù già ha pensato fin dall'eternità per noi, è quello, lo dobbiamo accettare. Quindi io sono come filo d'erba, sono importante come una quercia. Tutto se io lo faccio nella divina volontà. Il piccolo filo d'erba, con la sua piccolezza, nel suo piccolo spazio, pare che non fa nulla, che nessuno lo guarda, ma la volontà di Dio l'ha voluto così, l'ha voluto piccolo, e lui non cerca di fare di più. E così anche noi. Se io sono moglie, mamma, nonna, devo fare quello e basta, quello è il mio compito. Se cerco di fare di più, allora va tutto in disordine, è così che prevale il mio io, e quindi non sto più facendo la volontà di Dio. le, il

0: sole, mi diceva mia nonna, ecco, mi viene in mente, quando, il sole quando sorge per tutti, questa grazia è per tutti, per il filo d'erba, per la quercia, per il muratore, per lo scienziato, per il professore, per la maestra, per tutti. Questa grazia è per tutti, questo dono è per tutti. Vedi dunque, dice ancora Gesù, che il tutto sta nel fare la mia volontà, non uscire mai dai suoi recinti divini e interminabili. Già, col fare la mia volontà, pare che non si faccia nulla, ma non è vero. Noi, facendo la volontà di Dio, siamo con Lui che operiamo. Quindi possiamo dire che ciò che fa Dio faccio io. E ti pare poco? A Gesù a Luisa, ti pare poco che tu fai ciò che fa Dio? Dio fa tutto e l'anima prende parte a tutto. Quindi non è per la diversità delle azioni o degli uffici che la creatura può dire che fa cose grandi, ma è la mia volontà che avvalora, li annulla, li mette nell'ordine divino e vi mette la sua immagine come suggello delle sue opere. Quindi abbiamo capito, creature, non è il compito che io ho costruito un palazzone o ho fatto, anche se ho fatto una semplice torta nella divina volontà, già sto operando con Dio. Dio è con me, io faccio ciò che fa Dio, perché quello è il mio posto.
1: Sì, volevo dire a proposito questo, Madre Teresa, che tutti sappiamo che grande donna è stata nella vita, ma diceva che anche la più piccola cosa, anche un piccolo servizio, insomma un sorriso, era importante farlo col pieno amore. Il pieno amore chi è? Gesù. Quindi sostanzialmente noi dobbiamo fare tutto in pienezza, quindi tutto quanto, quando tu dici il filo d'erba, io dico, ma tanti fili d'erba non fanno una distesa molto più bella di tanto cemento? Cioè, tanti fili d'erba insieme ti fanno una distesa, un prato. Chiunque sfido alla bellezza di un prato, a una strada asfaltata, cioè non c'è paragone. Poi provate a cadere per terra su una strada o su un prato. Sul prato non vi fate niente, sulla parte asfaltata vi rompete le ossa. Quindi, come dire, quel filo d'erba che noi abbiamo, come dire, identificato come nulla, in realtà quanto è importante. E così ogni nostra vita, non c'è vita che non sia importante, perché in Cristo ogni vita è compenetrata nella gloria, nella salvezza di tutte le anime, nell'avvento del regno di Dio. Quindi in realtà il grande e il piccolo hanno lo stesso valore, l'importante è che sia fatta nella volontà di Dio. Ho capito bene, Francesca?
0: Perfetto, bravissimo.
1: Allora, volevi dire qualche altra cosa, se non sbaglio?
0: Volevo aggiungere un'altra cosa. Nella creazione Dio, quando ha pensato a noi, non si è dimenticato di nulla. Ha pensato il cielo con le stelle, il sole che ci riscalda, i fiori, i frutti. E ogni cosa che andava creando metteva questo ti amo. È un ti amo in ogni fiore che sboccia, il suo profumo è un ti amo di Gesù per noi. Al momento in cui ho conosciuto questi libri, queste verità che Gesù ha rivelato a Luisa, ho capito che anche lì, nel frutto che mangio, nella nespola che raccolgo dall'albero e la gusto, c'è il ti amo di Gesù. Questo ti amo è in ogni, lo possiamo mettere in ogni creatura, anche lo possiamo mettere in ogni respiro, in ogni palpito, così come Gesù non si è stancato nella creazione di darci tutti questi ti amo, così anche noi non ci dobbiamo stancare durante la nostra giornata. C'è quel bel venticello, ti amo Gesù in questo venticello che mi rinfresca, ti amo Gesù in questo sole che mi sta riscaldando, ti amo Gesù in questo nipotino che mi hai dato, ti amo Gesù in queste pagine, ti amo in Luisa che ha avuto questa pazienza di stare lì a scrivere, perché non è stato facile per lei scrivere questa intimità con Gesù, perché lei pensava di tenersele per sé. Quindi cosa dice Gesù per farci capire come ama lui questi ti amo. Ho perso la pagina, scusatemi.
1: Vabbè, mentre la cerchi io dico che abbiamo anche questo episodio insieme del ti amo. Tu un giorno mi hai portato queste bellissime nespole biologiche. Perché biologiche? Perché spesso quando noi abbiamo, per fortuna, anche per grazia di Dio, questi alberi, non ci mettiamo chimica, non ci mettiamo anticriptomanici e tutta una serie di schifezze, e quindi il frutto che viene fuori, se curato con l'acqua e il sole, viene bellissimo. Ebbene, insieme tu mi hai portato questo frutto, questa nespola, abbiamo visto che era molto, come dire, molto più gustoso, aveva un sapore. Io proprio in quel momento avevo delle nespole cosiddette biologiche, quindi anche quelle molto importanti. Beh, era molto più buona quella nespola che mi hai portato. E poi ha fatto riflettere che quella nespola, che appunto dicendo essendo era un ti amo di Gesù, ci ha fatto pensare che dovevamo dire quell'amore più profondo dei nostri coniugi, insomma, quindi come anche un dono del Signore, perché tutto è dono, dall'acqua che noi abbiamo, al sole, al filo d'erba, alle nespole, agli animali, a tutto, perché tutto il creato è un dono, questo ci deve essere chiaro. Noi spesso lo diamo per scontato e viviamo da abusivi di questa terra senza ricambiare l'amore di Dio, e questo insomma è una cosa molto grave. Comunque, a parte questa battuta, diciamo che adesso leggi le parole di Gesù, che sono quelle più significative sul ti amo.
0: Sì, perché Luisa è lì che sta girando, gira nel divin volere, e dice questi ti amo di continuo, e lei stessa dice ma quante sciocchezze sto dicendo, dice Gesù, con questi ti amo che fa, ti sto stancando? No, ma Gesù non si stanca, come lui non si è stancato quando lui creava questo paradiso per noi. Quindi Gesù cosa dice? Figlia mia, che meraviglia, che incanto vedere tutte queste cose imperlate col tuo ti amo. Se si potessero vedere da tutte le creature tutte queste piante così imperlate di ti amo, gli atomi della terra imperlate con questo ti amo, le pietre, le gocce d'acqua, tutto imperlato col tuo ti amo, se tutte le creature potrebbero vedere il cielo imperlato da questi ti amo, è un incanto, è una meraviglia. Infatti lui dice, possibile che non ti sei fatta sfuggire nulla, non ti sei dimenticata nulla dove mettere il ti amo. E loro, la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, sono incantati da noi creature che gli diciamo ti amo, e ti amo nell'acqua. Quindi anche voi così, con semplicità, iniziate, ora che avete sentito queste parole, iniziate anche voi a dire ti amo Gesù in questo sole, in questo frutto che sto per mangiare, in quest'aria che respiro, in questo fratellino che mi ha messo accanto. Tutto è un dono di Dio.
1: Francesca, anche tu sei un dono per me e per tutti quanti noi, quindi noi incominciamo sicuramente a guardare tutto con occhi diversi, che tutto è dono, e quindi dobbiamo ricambiare questi doni, che niente è scontato, quindi beviamo e pensiamo, guarda che bellezza, il Signore ce l'ha donato, ti amo anch'io, perché in realtà ogni sorso d'acqua diventa un ti amo. Però al tempo stesso pensiamo che appunto tutto ha una dimensione diversa, ma pensiamo anche che per avere sempre più questi occhi soprannaturali e spirituali dobbiamo leggere questi libri di cielo, dobbiamo sempre di più entrare in intimità con Dio, addirittura fusi con Gesù e Maria, e quindi dobbiamo fare questo. Allora io direi che abbiamo parlato un pochettino, abbiamo sperato di, come dire, di non...
0: tantissime altre cose, però l'importante è che vi approcciate a questi libri. Io sono venuta qua proprio per invogliarvi, spero che Gesù in me è riuscito a darvi questo desiderio di cominciare a conoscere, a leggere, meditare, assaporare, possedere e poi finalmente vivere queste verità. Queste è vita, non è una storiella, è vita.
1: Francesca, allora sicuramente a me mi hai convinto, sei molto convincente anche perché hai una presa importante. E allora guardate, potremmo parlare tanto tempo, invece comunque a un certo punto dobbiamo chiudere, dirvi che vi aspettiamo tra 2 settimane un'altra volta qui a Maria Vision con un altro appuntamento, stavolta sarà un religioso, speriamo magari proprio una suora, vediamo un po' cosa ci manda il buon Dio, e quindi per raccontare sempre di più come si può vivere questa intimità con Dio e tornare come eravamo un tempo da Medeva, come ha vissuto la Madonna, e fare sì che questo mondo viga il regno di Dio, l'avvento del regno di Dio, che meraviglia. Allora a tutti quanti un bacione da Francesca, da Riccardo, e un salutone grande e tante benedizioni nella Divina Volontà a tutti voi.

Pace fratelli e sorelle, ci troviamo in questo nostro quarto incontro, quarto appuntamento nel nostro cammino della Via Lucis. E oggi con voi voglio meditare insieme il passo del Vangelo quando Gesù apparve ai due discepoli di Emmaus. Come sempre vogliamo dare inizio a questo momento di grazia con il segno della croce. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. E chiediamo perdono a Dio dei nostri peccati, perché il nostro cuore, purificato dal suo intervento di grazia, possa maggiormente aprirsi e rendersi disponibile ad accogliere i suoi doni. Chiediamo quindi perdono a Dio di tutti i nostri peccati, commessi in pensieri, parole, opere, omissioni, e diciamo: Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Come vi dicevo, oggi insieme ci soffermeremo su questo passo del Vangelo di Luca, il capitolo 24, quando questi due discepoli che si dirigevano verso Emmaus erano affranti, tristi, e Gesù apparve loro, ma non seppero inizialmente riconoscerlo. E costoro che conversavano, a un certo punto Gesù disse loro: di che cosa conversate? Ed essi risposero: soltanto su tu sei così estraneo in Gerusalemme da non sapere che cosa vi è accaduto, circa Gesù che fu un profeta potente in parole e in opere, come i capi lo hanno giustiziato. Ed essi, uno di loro in particolar modo, uno che si chiamava Cleopa, disse: noi speravamo che fosse lui a salvare Israele. Ma sono passati appena 3 giorni da quando lui, appunto, sono successe queste cose, e le nostre donne, recatosi al sepolcro, ci hanno detto che non è più lì il suo corpo e che quindi è risorto. E quest'uomo, che in realtà era Gesù, disse a questi due discepoli, stolti e tardi di cuore nel credere alle scritture, a quello che Gesù vi ha detto: non bisognava che Gesù patisse e subisse la dura croce perché voi poteste, ecco, credere in lui. E sentiamo che cosa accadde dopo che, appunto, Gesù li ammonì con queste parole. Dice così che, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista, ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Lo riconobbero mentre Gesù spezzava il pane. E dinanzi a questo svelamento, Gesù che cioè si svela, si fa riconoscere, e loro riflettono e si dicono l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore mentre egli ci spiegava le scritture? Che cosa è accaduto? Che questi due uomini affranti, tristi, demoralizzati, ricevono da Dio il dono di grazia che permette loro di risorgere non dai morti, ma risorgere nello spirito, questo spirito che era schiacciato in loro, che era appunto
demoralizzato, erano depressi. La depressione proprio indica è un qualcosa che ti opprime, che ti schiaccia. Ecco, grazie a Gesù che parla loro, spiega le scritture, grazie a Gesù che spezza il pane per loro, costoro da una depressione risalgono nello spirito, risorgono nello spirito a nuova vita. E questo perché accade? Perché, ripeto, hanno ascoltato la parola di Dio, l'hanno ascoltata con fede e hanno ricevuto l'Eucaristia. Gesù ha spezzato il pane per loro. Ecco, questi doni che Dio ha fatto alla sua Chiesa e che la Chiesa distribuisce sono quei doni che ci permettono di poter essere risollevati quando siamo affranti, quando siamo schiacciati, quando siamo demoralizzati o depressi. Non necessariamente oggi noi attribuiamo la depressione a una quasi patologia psichica, come se la persona fosse malata nella psiche. In alcuni casi è così, ma in altri casi la depressione non è tanto un problema a livello psicologico, è un problema a livello spirituale. È lo spirito che è schiacciato, è ingabbiato. E capite che lo spirito non si guarisce con le medicine, si guarisce con lo Spirito Santo. E allora, e dove lo attingiamo questo spirito? Dalla parola, lo attingiamo dall'Eucaristia. Qui questi sono gli ambiti che possono guarirci nello spirito. E che cosa accade poi che quando siamo guariti nello spirito? Che il Signore ci risolleva, ma di conseguenza anche noi possiamo sollevare gli altri. E San Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 8, e quando parla dello Spirito Santo, dice: se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, quello Spirito risusciterà anche voi. Ma non solo risusciterà noi, ma ci darà la forza e la capacità di risollevare anche gli altri, perché lo Spirito di Dio ci dà la possibilità di poter stendere la nostra mano, seppur non materialmente, ma comunque dare all'altro una parola buona, un consiglio, un aiuto che permetterà all'altro di risollevarsi. Questo Dio vuole che accada attraverso di noi. Una volta che Dio ci risolleva, noi dobbiamo aiutare gli altri a risollevarsi, ma mai distaccandoci da Dio. È utopico e sarebbe per noi un cadere nella superbia pensare che noi possiamo risollevare gli altri senza l'aiuto di Dio. E nella Chiesa antica, nei primi secoli della Chiesa, un contemporaneo, un monaco eretico contemporaneo di Sant'Agostino, Pelagio, sosteneva che l'uomo potesse salvarsi soltanto con le proprie forze, con la sua forza di volontà. È un'eresia, e chi pensa questo è un superbo, come se appunto l'uomo possa pensare che soltanto con le proprie forze può salvarsi, può risollevarsi o può risollevare. No, noi certamente abbiamo bisogno della nostra forza di volontà, ma abbiamo bisogno della grazia che ci viene da Dio e che da soli non possiamo ottenere. E non dimentichiamoci che non c'è salvezza, altra salvezza, se non in Cristo Gesù. Soltanto in Lui ci è possibile avere questa salvezza e ricevere questa grazia. Allora, ripeto, da una parte è giusto far leva sulle nostre forze, ma innanzitutto far leva nella forza e in Dio, confidare in Dio. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, questo è scritto nei Salmi, perché è bene confidare negli altri, ma prima confidando in Dio. Come coloro che vanno dai dottori, non perché voglia screditare questa categoria, la medicina è un dono di grazia del Signore, ma prima di confidare nel dottore confida in Dio.
è lui che attraverso il dottore ti può salvare, ti può guarire. Allora, in questo adesso raccogliamoci e, come già nei precedenti incontri, noi abbiamo chiesto al Signore già tre doni dello Spirito Santo: la sapienza, l'intelletto e il consiglio. Oggi vogliamo chiedere lo spirito di fortezza, ma non tanto la fortezza fisica, la fortezza nello spirito. E quando Gesù, prima di salire al cielo, questo è scritto nel capitolo 1 degli Atti degli Apostoli, quando Gesù apparve ai suoi discepoli, prima di salire al cielo mangiò con loro e disse: rimanete a Gerusalemme, riceverete forza nello spirito per essere miei testimoni. La forza nello spirito, non tanto la forza fisica, quella sì anche è necessaria, ma soprattutto la forza nello spirito, perché ciò che, ripeto, è per noi vitale è la forza dentro, nell'anima, nello spirito. A che serve essere un palestrato fuori, avere muscoli, ma se poi sono, ripeto, mi manca la forza dentro che mi fa essere depresso? Allora, prima è questa forza che dobbiamo chiedere al Signore. Da qui deriverà anche la forza fisica, ma se, ripeto, ci preoccupiamo di più di avere la forza fisica, pensando di più a quello che mangeremo, a quello che berremo, a nulla serve. Ecco perché Gesù dice: cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Noi più ci preoccupiamo invece delle cose di questo mondo, di ciò che dovremo mangiare, bere, e ci dimentichiamo di Dio, sì, magari possiamo curare il nostro corpo, l'aspetto estetico e tutto, che è anche importante, ma viene dopo. Prima cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in aggiunto, anche la forza necessaria per compiere quelle mansioni che Dio ci richiederà. E allora è questo dono di grazia che vogliamo chiedere al Signore, e unitevi alla mia preghiera, perché quando due o più persone si uniranno per chiedere qualcosa al Padre mio che è nei cieli, dice Gesù, il Padre mio glielo concederà. E allora, Signore, siamo qui consapevoli delle nostre povertà, dei nostri limiti e del fatto che siamo dei peccatori bisognosi del tuo aiuto. Tu paradossalmente a volte permetti che noi rimaniamo nei nostri peccati perché ci lasci sperimentare la nostra fragilità, e nella nostra fragilità ci permetti di chiederti aiuto, perché se fossimo forti probabilmente non ti chiederemo aiuto, perché confideremo troppo in noi stessi. Allora ci lasci nelle nostre povertà, perché facendoci sperimentare il nostro limite, il nostro peccato, noi possiamo riconoscere che tu sei il nostro Salvatore, sei il nostro Dio. Ma ti chiediamo, rendici forti, non per noi stessi, ma per poter aiutare gli altri. Per questo ti chiediamo, donaci il tuo spirito di fortezza, per andare incontro a chi è nel bisogno, per risollevarlo, come tu sollevasti Pietro quando andasti a lui incontro sulle acque. Lui ti volle venire incontro, ma mentre ti veniva incontro incominciò ad affondare e ti disse: ti prego, Signore, salvami. Tu stendesti a lui la mano e lo hai risollevato dalle acque. Risollevaci e fa che noi possiamo risollevare i nostri fratelli che sono nel fango, non nel fango di questo mondo, ma nel fango del peccato, nel fango della tristezza, della depressione. Aiutaci a risollevarli, aiutaci affinché il tuo spirito in noi risollevi noi e risollevi loro. Spirito Santo, spirito di fortezza, vieni e scendi su di noi. E aiutaci affinché attraverso le virtù della fede, della speranza, della carità, dell'umiltà, possiamo essere tuoi testimoni coraggiosi. E aiutaci ancora a camminare in questo cammino della vita, non nella tristezza che avevano i due discepoli di Emmaus, ma nella speranza di chissà che non siamo soli e che tu sei accanto a noi.
Vieni, Santo Spirito, Spirito di fortezza, vieni. Fratelli e sorelle, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, e dove nuovamente rifletteremo sulla vita di Cristo e su quei passi che sono prettamente attinenti alla sua risurrezione. Vi saluto e vi auguro un buon cammino nella fede in Cristo Gesù nostro Salvatore. Pace a tutti voi. Salve.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè è Lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensivi di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

0: Un grande saluto e un abbraccio dalla Festa della Vita a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Maria Vision.
1: Grazie a Maria Vision, perché io credo che oggi Dio proprio ci ascolta attraverso anche queste telecamere, perché entra nelle case ed è nelle case che ci si sente più soli, e questo è triste, ma la Madonna proprio dice: arrivo dappertutto. Per cui veramente stringiamo il rosario e preghiamo uniti nel cuore di Maria e nel cuore di Dio. Ciao, ciao. E grazie, è bello che esistete.
2: Il Duomo di Ancona, piccola perla che sorge in posizione geografica sulla sommità del Colle Guasco, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo dedicata a San Ciriaco, patrono della città dorica. Costruito in luminosa pietra bianca del Conero e marmo rosso di Verona, è una chiesa medievale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. All'interno, il transetto sinistro ospita la Cappella della Madonna, con la sacra edicola marmorea, opera del Vanvitelli, che custodisce la venerata immagine seicentesca della Regina di tutti i Santi. Impreziosita da un nastro di perle, pietre e rubini che fanno corona alla Vergine, venne donata nel 1615 da un marinaio veneziano alla città come ringraziamento per aver salvato suo figlio dal mare in tempesta. Un dipinto prodigioso, oggetto di profonda devozione popolare in virtù del miracolo mariano di San Ciriaco, avvenuto la sera del 25 giugno 1796. Proprio mentre le truppe napoleoniche si trovavano alle porte della città, alcuni fedeli supplicarono la Madre di Dio con l'antica preghiera «Salve, Regina», affinché rivolgesse dal cielo quegli occhi suoi misericordiosi sulla città. La Vergine improvvisamente sorrise e aprì gli occhi, proteggendo così dal saccheggio il porto pontificio principale dell'Adriatico. Il miracolo continuò per mesi, segno evidente della presenza di una madre che, come scrive il sommo poeta Dante nel canto 33° del Paradiso, per noi mortali è di speranza fontana vivace.

Annunziate di giorno in giorno la salvezza del Signore, in mezzo alle genti narrate la sua gloria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa di San Bartolomeo Apostolo. Di lui il Vangelo ci parla con il nome Natanaele. È un uomo sincero che non ha paura di esprimere i suoi dubbi, le sue domande anche sulla persona di Gesù. La sua vita cambia quando accetta l'invito di Filippo. Vieni e vedi. Va incontro a Gesù e in quell'incontro riconosce in Gesù Figlio di Dio. All'inizio di questa celebrazione chiediamo al Signore per sua intercessione

un cuore sincero, un cuore aperto, capace di cercare la verità, capace di lasciarsi sorprendere da Dio. La Santa Messa viene celebrata per la

0: commissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore,
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siede alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Rafforza in noi, o Padre, la fede che spinse il Santo Apostolo Bartolomeo ad aderire con animo sincero a Cristo tuo Figlio, e per sua intercessione fa che la tua Chiesa sia per tutti i popoli sacramento di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Uno dei sette angeli mi parlò e disse: «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'Agnello». L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura, con 12 porte. Sopra queste porte stanno i 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'Agnello. Parola di Dio. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret». Natanaele gli disse: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono?» Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io ti dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Parola del Signore.

Nella festa di Natanaele il Vangelo anche ci presenta la chiamata di lui, l'apostolo che oggi appunto celebriamo. È bello notare come comincia la sua avventura con Gesù, come avviene l'incontro, la sua amicizia con Gesù. Comincia attraverso un'altra persona. Lui non incontra direttamente Gesù. Filippo incontra Natanaele che gli dice: abbiamo trovato del quale hanno scritto Mosè, profeti nella legge, Gesù, il figlio di Nazareth. E Natanaele però risponde con una certa diffidenza, perché forse conosce la gente di quel paesino, e dice: da Nazareth può venire qualcosa di buono? In mezzo a quella gente può essere qualcosa di santo, di buono? È una frase molto umana. Natanaele ha già un'idea, ha già un suo pregiudizio, già deciso che da Nazareth non può venire nulla di buono. Non conosce ancora tutta la realtà, tutte le persone, ma nella sua mente già pensa di sapere, di conoscere. Ma Filippo, e questo è bello in lui, che non discute con lui, non cerca argomenti, non cerca di spiegare, di dargli delle risposte, non vuole convincerlo con tante spiegazioni, ma gli dice semplicemente: tu la vedi così, però vedi e vedi, devi verificare, può darsi che qualcosa ti sorprende, può darsi che troverai qualcosa di bello, di interessante, di nuovo. Non devi credermi sulla parola, vieni, incontra questo Gesù, parlaci con lui e vedrai. E forse questo è uno degli insegnamenti più belli di questo Vangelo di oggi, perché anche nella nostra vita ci possono essere persone che ci hanno avvicinato a Cristo, qualcuno che ci ha parlato di Gesù, qualcuno che ci ha dato forse una testimonianza, qualcuno che con la sua vita ci ha fatto vedere che si può vivere da

santi, si può vivere il Vangelo in modo semplice, onesto, ma anche noi qualche volta possiamo avere dei pregiudizi, possiamo pensare, ma io ho sentito parlare di quella persona, ma io conosco quella realtà, io conosco, so quella cosa. E il Vangelo di oggi ci dice, non pensare così, non costruire dei castelli di pregiudizi nella tua mente, nel tuo cuore, vai a vedere tu, vai a verificare, vai a parlare. No, non vengo. Io so già che da Nazareth non può venire nulla di buono. Così avrebbe potuto pensare, dire. Invece lui accetta l'invito di Filippo, va, e proprio perché va, incontra Gesù. E questo è importante anche per noi. Non dobbiamo vivere soltanto di ciò che abbiamo sentito dire. Se no, un pregiudizio ci può impedire di incontrare qualcosa di bello, qualcosa di vero, qualcosa di buono che forse Dio ci sta preparando. Il pregiudizio può farci perdere un dono che Dio ci aveva già preparato. E questo Natanaele, questo apostolo, ci insegna un atteggiamento molto semplice. Sono prevenuto, ho sentito delle cose, non so se sia vero, ma voglio andare a vedere. Voglio capire io, non voglio costruire la mia opinione sulle opinioni degli altri. E questo atteggiamento può cambiare veramente la vita, può cambiare la nostra vita, perché Natanaele parte con una domanda quasi ironica. Da Nazareth può venire qualcosa di buono, ma quando va e incontra Gesù, la sua vita cambia. Che cambiamento? È bastato solo accettare l'invito, andare, vedere, e tutto è cambiato. Forse anche oggi il Signore ci chiede di avere il cuore di Natanaele, un cuore che non giudica troppo in fretta, che non si chiude davanti a ciò che non conosce, che non dice immediatamente, ma lì non ci sarà niente di buono. Un cuore che sa dire, vado a vedere, voglio incontrare, voglio verificare. Fratelli e sorelle, anche noi siamo chiamati a crescere, a capire sempre di più, a conoscere sempre di più, perché dietro ciò che noi abbiamo già giudicato, dietro ciò che pensiamo di conoscere, potrebbe infatti esserci qualcosa di buono che il Signore ci ha preparato. E magari proprio lì dove pensavamo non potesse esserci nulla di buono, il Signore ci vuole far trovare un suo dono. E forse perché, forse Gesù ci aspetta proprio là dove noi non lo stiamo cercando affatto.

0: Ci alziamo in piedi. Il salmista ci ha assicurato che il Signore è vicino a quanti lo invocano e lo cercano con cuore sincero. Per questo il nostro cuore e le nostre labbra si aprono in una preghiera ricca di fiducia e di fervore.
1: Dio d'amore, salvaci.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Siamo tutti candidati alla Gerusalemme celeste, sposa amata e splendida dell'Agnello, perché la nostra vita sia degna di tanta dignità e grandezza. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: La vita di ogni credente è destinata a scorrere tra le tribolazioni causate dal mondo e le consolazioni assicurate da Dio, perché la nostra fede rimanga più salda di ogni prova. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci.
1: Gesù ci ha presentato Natanaele come esempio di autentica religiosità, perché sappiamo seguire il Salvatore con la sua prontezza, la sua generosità e la sua perseveranza. Preghiamo.
0: Dio di Israele.
1: Gli apostoli di Cristo hanno oggi i loro successori nei vescovi che governano la Chiesa, perché siano validi pastori di un gregge fedele. Preghiamo.
0: Dio di amore, salvaci.
1: Il Signore doni il riposo eterno a Raffaela e a tutti i nostri morti e disponga che un giorno possiamo ritrovarci insieme nella gloria del suo regno. Preghiamo.
0: Dio d'amore, salvaci. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto,

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, questo sacrificio di lode nella festa dell'Apostolo San Bartolomeo. E per sua intercessione concedi al popolo cristiano il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi, sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine delle schiere celesti, proclamiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Di Raffaella e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Io preparo per voi un regno, come il Padre lo ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa, dice il Signore.

Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento.

Preghiamo. Il pegno della salvezza eterna che abbiamo ricevuto, Signore, nella festa di San Bartolomeo Apostolo, ci sia di aiuto per la vita presente e per quella futura. Per Cristo nostro Signore. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita, andate in pace. Salve Regina, Madre di Misericordia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ben ritrovati carissimi fratelli e sorelle di Maria Visiona davanti a Gesù Eucaristico. Vogliamo invocare oggi San Bartolomeo Apostolo, che festeggiamo in questo giorno, per sua intercessione, per adorare nostro Signore Gesù con un cuore più semplice e vero. San Bartolomeo Apostolo, tu che hai incontrato Cristo, hai lasciato che il suo sguardo trasformasse il tuo cuore, intercedi per noi. Ottienici una fede semplice e sincera, capace di cercare Gesù anche quando non comprendiamo tutto. Aiutaci a non fermarci davanti alle nostre fragilità e a credere che il Signore può aprire strade nuove alla nostra vita. Donaci il coraggio di seguirlo, la gioia di testimoniarlo e la pace di affidarci ogni giorno al suo amore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

E in questo momento desideriamo accogliere l'invito di Gesù, quello di amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, la mente, con tutto noi stessi. Rivolgiamo a Lui la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Signore Gesù, siamo qui davanti a te e crediamo che l'Eucaristia è il sacramento della tua presenza reale e che cibo con cui ci nutri e ci doni la grazia della tua passione, della tua morte e della tua risurrezione. Ti adoriamo e ti amiamo con tutto il nostro cuore. Ci uniamo a te e a tutte le persone che formano la tua Chiesa per ringraziare con lo Spirito Santo Dio Padre per tutti i doni che ci fa attraverso la creazione e per la salvezza che ci offre attraverso la grazia della tua passione, morte e risurrezione. Tu sei morto in croce per riparare il male che gli uomini fanno con i peccati e farci così tornare amici di Dio. Insieme a te chiediamo che venga presto il regno di Dio di cui tu ci hai parlato e che ci hai promesso. Mi piacerebbe tantissimo che tutti gli uomini e le donne ti conoscessero e sapessero che tu sei la via e la verità per essere felici, la verità più importante da conoscere e la vita vera. Perché se stiamo con te, vivremo per sempre. Desidero tanto anche che gli uomini e le donne siano uniti a Dio Padre, a te e allo Spirito Santo, e che si amino tra loro come ci ami tu, Gesù. Manda attraverso il tuo Santo Spirito, Signore, il tuo calore, la tua misericordia, il tuo abbraccio, e farci sentire tutti fratelli e sorelle e figli di un solo Padre, Dio Onnipotente. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

Noi ci inginocchiamo, Signore, dinanzi al sacramento dell'altare della Santa Chiesa, al sacramento del nuovo ed eterno patto stipulato da Dio con tutti i redenti. Noi ti contempliamo, Signore, che sei presente tra noi in carne e sangue, in corpo e anima, in divinità e umanità. Ti adoriamo, ti benediciamo e ti ringraziamo. Pieghiamo le ginocchia davanti al tuo sacramento, Signore, che ci unisce a te, il Figlio e il Verbo eterno del Padre, a te, il Figlio dell'uomo. Nel sacramento dell'altare, la tua umanità è il pegno che ci fa certi essere uniti alla tua divina volontà, che ci consacra. E in virtù di questo sacramento, rendici capaci di divenire ciò che siamo, uomini e donne, realmente e veramente, in corpo e anima. Uomini e donne nei quali la presenza della tua grazia possa manifestarsi efficace su tutti coloro che vivono con noi. Noi ti amiamo e ti adoriamo con tutto il nostro cuore. Tu che sei presente qui davanti a noi nell'Eucaristia, che è il sacramento con cui tu, che sei tutto, puoi tutto e che ci ami infinitamente, tu che hai voluto restare tra noi per sempre. Ti adoriamo Gesù, presente non solo nell'ostia che è esposta in questa chiesa, ma anche in tutte le chiese consacrate che sono in tutte le chiese del mondo. Ci uniamo a tutti quelli che ti amano e che ti adorano, in qualsiasi parte del mondo si trovino. Aiutaci sempre, Signore, ad amarti sempre di più. E intanto, Signore Gesù, benedici tutti noi e benedici tutte le nostre famiglie. Proteggi sempre la tua Chiesa, sostienila in tutte le difficoltà del suo cammino e concedi a tutto il popolo cristiano il dono della unità e della pace, affinché presto possiamo formare un'unica e sola famiglia, stretta dalla stessa fede e dallo stesso amore per te. Dona alla tua Chiesa santi vescovi e santi sacerdoti. Distacca il loro cuore dalle cose terrene e riempili di zelo per il tuo regno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ti preghiamo ora, Signore, per il nostro Papa Leone. Ti preghiamo di donargli sempre una fede instancabile, speranza certa e carità perfetta. E ti ringraziamo per la tua Chiesa missionaria, che è testimone della tua morte e risurrezione fino al dono della vita. Benedici, Signore, le famiglie, sostieni in particolare quelle in difficoltà, conforta i poveri, i carcerati, i sofferenti. Signore, dona il tuo spirito agli educatori e ai volontari delle nostre parrocchie, che siano sempre esempio di servizio generoso e gratuito. Illumina, Signore, i lavoratori, ricompensa le loro fatiche. E ti preghiamo per il nostro vescovo Felice e per tutti i sacerdoti che è chiamato a svolgere il ministero nella tua Chiesa. Rinnova sempre in loro la fede.
Ti preghiamo anche per i seminaristi della nostra diocesi, che amino sempre la loro vocazione e la vivano nella preghiera e nell'ascolto profondo della tua santa volontà. Signore Gesù, visita la tua Chiesa con la luce del tuo Spirito e il sale della tua sapienza, affinché tutto il mondo possa risplendere la conoscenza di Cristo Signore. Amen.

0: Sia sempre lodato e ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ed eccoci qui, Signore Gesù, siamo qui riuniti nel tuo nome. Siamo qui davanti ai tuoi piedi, per adorarti e ringraziarti per tutto quello che ci doni. Gesù arriva nelle nostre case attraverso questo canale di preghiera, il canale 255 di Maria Vision, per tutti coloro che non possono andare in chiesa ad adorarlo. Il Signore arriva a casa nostra e noi ti ringraziamo, Signore Gesù, per questa tua bontà. Come sempre invito anche voi a fare una preghiera di adorazione e di lode al Signore chiamando al numero 075 81 36 35. Oppure se volete potete mandarci un messaggio per la vostra intenzione di preghiera al numero 329 55 33 241 e noi umilmente la affideremo al Signore. Iniziamo con le vostre intenzioni e preghiamo per le intenzioni di Fausta da Roma, che chiede preghiere per la sua famiglia, soprattutto per la conversione di suo marito. Preghiamo per Lucia da Siracusa, per tutti i cari defunti, per l'anima di Bartolo e la figlia, e per tutte le anime del Purgatorio. Michele chiede preghiere per la liberazione e guarigione delle famiglie Puglisi Micelli di Gregorio e Cavallo, per la protezione e guarigione dei cinque nipotini. Signore Gesù, metti la tua mano. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Fara da Como.
0: Benvenuta.
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Volevo pregare per tutte le donne, soprattutto quelle che stanno affrontando dei periodi molto difficili, tutte le madri, tutte le donne che avrebbero voluto diventare mamme, e per tutte le persone in generale che, nonostante la fede, purtroppo continuano ad avere delle prove molto importanti, molto dolorose. Dolore un po'
0: Certamente.
1: predomina nonostante la fede. Poi Dio ti dà il coraggio di
0: La
1: affrontarlo,
0: forza.
1: però a volte non tutti hanno il coraggio di vederlo, e perché fermarsi a volte fa male. Fa male perché viviamo in un mondo che fa fatica a sentire, perché vive nell'immediatezza e a volte non ci si può neanche permettere di vivere il proprio dolore, bisogna ingoiare, si vive in un modo molto frenetico e questo mondo l'abbiamo creato noi, non è colpa di Dio, però veramente a volte sembra che qualcosa non basti, ecco. Dall'intervento di Dio lo si chiede, si spera che arrivi, però veramente è
0: Certamente, invochiamo la forza attraverso il suo Santo Spirito, ma soprattutto ci dobbiamo concedere momenti di preghiera e di adorazione eucaristica. Lì potremo trovare la pace e l'ascolto vero nel Signore. Signore Gesù, accogli la nostra supplica, questa intenzione di questa nostra sorella. E metti pace in tutti i cuori. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Ma liberaci dal male. Amen.
1: Io la ringrazio, chiedo solo l'adorazione, è anche questa. c'è in diretta,
0: Sì,
1: giusto?
0: sì, sì. Questa
1: Ecco.
0: nasce proprio dal fatto che parecchie persone per motivi di salute o assistono a malati non possono recarsi in chiesa. Allora noi portiamo il Santissimo Sacramento nelle case per poter pregare insieme, per offrire la nostra preghiera. Che
1: Grazie di cuore.
0: Dio ti benedica, grazie.
1: Grazie.
0: Preghiamo ancora per Andrea da Firenze, che per intercessione di Maria Santissima chiede con tutto il cuore la guarigione del corpo e dello spirito della mamma Aurelia. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Olimpia, che vuole affidare al Signore una sua intenzione particolare, che porta nel suo cuore. Olimpia ci scrive da Benevento e noi preghiamo per te, per tutto quello che chiede il nostro Signore Gesù, che sia fatta la sua santa volontà. Preghiere per Rosanna da Napoli, che ringrazia il Sacro Cuore di Gesù per tutte le grazie ricevute e affida al preziosissimo sangue di Gesù Mattia. Proteggilo, Signore, da ogni male. Preghiamo ancora per le vostre intenzioni, per Patrizia da Roma, che ha una grazia da chiederti, Signore, una casa. Possa tu ascoltare il grido di questa persona. Preghiamo per Lori in provincia di Caserta, per tutti i suoi cari. Che San Bartolomeo preghi per tutti noi e noi abbiamo chiesto la sua intercessione in questa adorazione, soprattutto per i nostri cuori, di renderli più vicini a Dio. Preghiamo ancora per Maria, che chiede preghiere per la sua famiglia e per le persone che porta nel suo cuore, per la conversione soprattutto. E noi preghiamo per te, carissima, e ti affidiamo la misericordia di Dio. Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto? Volevo dire un'Ave Maria, un
0: Sì.
1: Padre nostro, un angelo di Dio, per mamma e figlia che soffrono, per quelle persone che soffrono.
0: Dio
1: Ave o Maria,
0: Maria, piena di
1: piena di
0: grazia,
1: grazia,
0: il
1: il
0: Signore è
1: Signore è
0: con
1: con
0: te.
1: te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra le
1: fra le
0: donne
1: donne
0: e
1: e benedetto
0: benedetto
1: è il
0: il
1: frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo seno,
1: seno, oh
0: Gesù.
1: Gesù. Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria, Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso e
0: e nell'ora nell'ora della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte. Amen.
0: Amen.
1: Angelo
0: Di
1: di Dio,
0: Dio che
1: che sei
0: sei
1: il suo
0: il
1: custode,
0: custode, illuminali e
1: illuminali, custodiscili,
0: custodiscili,
1: reggili,
0: reggili, governali,
1: governali, che
0: che
1: ti
0: ti
1: furono
0: furono
1: affidati
0: affidati
1: dalla
0: dalla pietà
1: pietà celeste.
0: celeste.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ancora un Padre nostro,
0: Padre
1: Padre
0: nostro
1: nostro
0: che
1: che sei
0: sei
1: nei
0: nei
1: cieli,
0: cieli,
1: sia
0: sia
1: santificato
0: santificato
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome,
1: venga
0: venga il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta
1: fatta la la
0: tua
1: tua volontà,
0: volontà,
1: come in
0: cielo
1: cielo, così
0: così
1: in
0: in terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro nostro pane
1: pane
0: quotidiano.
1: quotidiano.
0: E
1: Rimetti
0: rimetti
1: a
0: a noi
1: noi i
0: i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come
0: come anche
1: anche
0: noi
1: noi
0: li
1: li
0: rimettiamo
1: rimettiamo ai
0: ai nostri
1: nostri
0: debitori,
1: debitori,
0: e
1: e non
0: non
1: abbandonarci
0: abbandonarci alla
1: alla tentazione,
0: tentazione, ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci dal
0: dal
1: male.
0: male.
1: Grazie, che
0: Amen.
1: Dio ci benedica tutti. Buona
0: Che Dio
1: giornata.
0: ti benedica, grazie a te.
1: Buona giornata.
0: Santa giornata. Adesso affidiamo Nunzia, dottore del greco, che chiede preghiere per sua figlia, per l'esame d'ingresso che deve fare all'università. Si affida a Dio Padre, la Vergine Maria, e prega soprattutto per la conversione del marito, che possa cambiare vita, allontanarsi dalle dipendenze e trovare una strada giusta. Preghiamo per Elisabetta dalla Sardegna, che per una sua intenzione. Il Signore può tutto. Continuiamo a pregare. Francesca da Cuneo chiede preghiere per la sua famiglia e prega per tutti i suoi nemici. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Buongiorno, mi chiamo Carmela, vi chiedo
0: Buongiorno.
1: preghiere di guarigione e liberazione mia e di tutta la mia famiglia per la salute del corpo e dell'anima e per ricevere lo Spirito Santo con tutti i santi doni e per essere liberati dalle mani degli empi che ci fanno soffrire e poi la guarigione in particolare del mio nipotino di 10 anni che ha bisogno di tante preghiere per la salute del corpo, dell'animo e dello spirito.
0: Certamente, affidiamo tutto alla tua famiglia, soprattutto alla tua nipotina. Li
1: Del mio
0: mettiamo,
1: nipotino, Luigi.
0: Luigi, mettiamo sotto il manto di Maria Luigi e tutta la tua famiglia e facciamo.

0: diciamo Ave Maria insieme. Ave Maria,
1: Ave Maria,
0: piena di
1: piena di
0: grazia, il
1: grazie.
0: Signore è con
1: Il
0: te.
1: Signore è con
0: Tu
1: te.
0: sei
1: Sei la
0: benedetta fra le
1: benedetta fra
0: donne
1: tutte
0: e
1: le donne.
0: benedetto il frutto
1: Benedetto
0: del
1: il
0: tuo
1: frutto
0: seno,
1: del tuo
0: Gesù.
1: grembo e tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Santa
0: Madre di
1: Maria,
0: Dio,
1: Madre di
0: prega
1: Dio,
0: per noi
1: prega per noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: E che Maria ci aiuti sempre a pregare. Grazie della tua preghiera.
1: Grazie, buona
0: Dio vi
1: giornata.
0: benedica, Santa
1: Grazie,
0: Giovanna.
1: lo stesso anche a voi per tutto ciò che fate per noi.
0: Grazie. Preghiamo per Filomena da Cassino, che affida suo padre e sua figlia alle nostre preghiere e al cuore misericordioso di Gesù. Preghiamo per Franco da Benevento, per la sua guarigione definitiva, ad affidarlo Giovanna, sua moglie, e tutti i suoi figli. Tiziana da Roma prega per suo figlio Mattia, che venga liberato da ogni male e che possa percorrere il disegno di Dio. Preghiere per la guarigione, per la salute e per il lavoro di Angelica da Empoli. Patrizia da Prato chiede preghiere per suo figlio Alessandro, per la salute e il lavoro, per le sue intenzioni e per il Papa. E per Maria Vision. Grazie Patrizia, che Dio ti benedica. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto, no, sono Antonio.
0: Antonio, passa bene.
2: Dice bene. Vorrei rivolgermi al Signore, a Gesù, e chiedere per la mia guarigione e liberazione, per la mia disperazione, moralmente, mentalmente, nel corpo, nell'anima e nello spirito. E che mi possa, diciamo, dare la giusta serenità e l'armonia tutti i giorni, 24 ore.
0: Certo, noi preghiamo per te che il Signore ti possa liberare e guarire e facciamo un Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E noi lo chiediamo direttamente al Signore di liberarti da ogni male e di guarirti, Antonio. Che Dio ti benedica.
2: Perché ne ho tantissimo bisogno.
0: Pregheremo sempre per te. Santa
2: Grazie, buona
0: giornata.
2: salute, grazie, sorella.
0: Una santa giornata. Carissimi fratelli, adesso con un canto di lode meditiamo il Signore che parla al nostro cuore in questo momento, che ci risollevi, che ci dia la forza e per chi è solo, che abbraccia forte questi cuori soli. Che dia la forza a tutti noi e la pace. Ascoltiamo questo canto, ascoltiamo la parola di Dio.

0: E il Signore è il nostro nutrimento, il nutrimento dell'anima proprio. Carissimi fratelli, procediamo con le ultime intenzioni e poi dopo le affidiamo in adorazione personale tutte le altre perché il tempo di preghiera ormai sta per terminare. Preghiamo per Giovanna, la Sicilia, che chiede la conversione e liberazione da tutti i mali per Giuseppina, per le intenzioni della famiglia di Salvatore, Mary, Miriam e Lorenzo, Leonarda, Renata, Nicolò. Preghiamo per le intenzioni di Lina da Bologna, che per intercessione di Maria chiede preghiere per tutta la sua famiglia, per la pace nel mondo e per noi di Maria Vision. Grazie sorella, che Dio ti benedica. Rosa da Padova chiede preghiere per tutta la sua famiglia, per le sue sorelle. Anna Luisa d'Agrigento ti prega, Signore Gesù, per le intenzioni che porta nel suo cuore, soprattutto per una decisione. Accogliamo l'ultima preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto? Sì.
0: Pace bene.
1: Sì, allora ho deciso di pregare per mio cognato che sta male, però è lontano dal Signore, questo mi fa stare male. Che il Signore lo illumini e lo attira a lui. E poi c'era un altro giovane che usa d'altro, che ha anche figli, che è in uno stato di tumore. Che il Signore lo protegga da lui. Ti ringrazio per il bene che fa di tutti noi. Il Signore ti aiuti sempre. Grazie.
0: Grazie, grazie a te. Facciamo un Ave Maria per queste persone che ci aiutino alla conversione soprattutto e alla guarigione da ogni male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie sorella, che Dio ti benedica. Santa giornata. Affidiamo le nostre preghiere e altre persone, Chiara da Bologna. Che prega per tutti i suoi amici, per tutta la sua grande famiglia e per tutti i bisognosi. Signore Gesù, tu conosci tutti loro, aiutali. Giusy dalla Calabria ti prega, Signore, salva la mia famiglia, il mio matrimonio. Preghiere per Giuliana da Roma, per la figlia Ludovica, che ha problemi di salute importanti e per la

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Così sia lodato.
0: Ecco, noi siamo qua all'inizio di questa salita alla montagna. Abbiamo trovato questa signora, benvenuta.
1: Grazie.
0: Come si chiama, da dove viene?
1: Nancy. Allora, io sono cubana, ma è 33 anni che abito in Italia.
0: E a Medjugorje, prima volta o già stata?
1: No, questa è la decima volta, è 10 volte che vengo, quando la mia figlia aveva 9 anni.
0: Ah, quindi è diventato Medjugorje proprio un punto di riferimento?
1: La casa. Diciamo che io arrivo a Medjugorje, mi metto a piangere perché sento proprio che sono tornata a casa. È un sentimento strano, indescrivibile, perché qua è come se fosse nata qua. E mi sento molto bene, felice.
0: Ecco, per Festival dei Giovani, visto che è venuta anche con la figlia,
1: certo.
0: E qua a Medjugorje siete per Festival, prima volta o siete già stati Festival?
1: Allora, la prima volta siamo venuti, la prima volta che stava finendo il Festival, perciò ho preso qualche cosina.
0: Un pochino, diciamo.
1: Sì.
0: Però adesso siete dall'inizio, diciamo.
1: Esatto, siamo arrivati ieri dopo una lunga, diciamo, coda, 18 ore di bus, code 2 ore, però siamo arrivati.
0: Grazie a Dio. Quando la Madonna chiama non c'è nessuna cosa che può.
1: Esatto.
0: Può. E, ecco, allora ogni festival ha sua frase. Quest'anno è la frase tornare alla sorgente, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Allora, per me tornare alla sorgente è tornare a casa, è cominciare dall'inizio, diciamo, della nascita di Gesù, della fede, di portare, di convertirsi, portare questa fede al mondo intero, la pace, l'amore e il rispetto per gli altri.
0: Si può dire, ci siamo un po' forse persi. Allora, la Madonna ci indica la strada, dov'è la casa quella?
1: Esatto.
0: Come tornare a questa casa,
1: esatto.
0: Come tornare a Dio?
1: Tornare a casa e sentirsi in pace. E non sentirsi giudicati, possiamo parlare, dire quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo combinato, ma lei sempre ci abbraccia, non ci giudica, no? E allora tornare di una mamma, la mamma non abbandona mai i suoi figli, e per noi, per me è molto importante, perché sono me stessa con mia mamma.
0: Ecco, la spiritualità di Medjugorje noi la chiamiamo la spiritualità Cinque Sassi. Cinque pietroline, pietre,
1: okay.
0: Qua siamo una montagna piena di pietre, molta simbolica in questo, e sono di cinque cose che la Madonna ci invita a fare. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Esatto.
0: Perché è giorno particolare, oggi è proprio il perdono di Assisi, e Medjugorje è la chiesa francescana, quindi anche a Medjugorje si può ottenere indulgenza plenaria.
1: Perciò andremo a confessarsi al più presto possibile.
0: Importante.
1: Certo.
0: Sfruttare. Lei, quanto è importante questo, bisogna spiegare alla gente, vero?
1: Esatto, allora io da sempre, diciamo che provenendo da Cuba, Cuba era un paese dove non potevi andare in chiesa, perciò io sono stata battezzata di nascosto. E gli dico che il 20 di aprile di questo anno, per la prima volta, ho preso la mia Santa Comunione e la Cresima insieme.
0: Ah.
1: Perciò per me è molto importante questo anno. E, diciamo che profetizzo, grazie, profetizzo vita anche alle mie amiche che porto qua a Medjugorje in continuazione, parlando di quanto è importante la fede, la Madonna, Dio. Sono cresciuta in una famiglia molto religiosa, che anche se era proibito andare in chiesa, avere la Madonna e Gesù in casa, noi lo abbiamo fatto sempre. Perciò per me è molto importante.
0: Lei forse conosce la storia, anche a Medjugorje nell'epoca era comunismo.
1: Sì.
0: E i ragazzi, quando erano prime apparizioni, hanno avuto molte difficoltà. Non era facile dire chi vede la Madonna.
1: Esatto, lo so. Per me è stata la stessa cosa.
0: Però non si può, veramente non si può fermare se è un progetto divino.
1: Esatto. Perciò io in particolare, e ho cominciato, sono arrivata a Medjugorje perché una mia amica, una mia cliente mi aveva parlato proprio della Vergine Maria. Mia figlia non è stato bene, ha avuto un inizio di neurisma, al terzo giorno si alza come se niente fosse, perciò guarita, e siamo venuti a Medjugorje a ringraziare. Dopo di questo ho cominciato a parlare della Madonna, a portare le mie amiche, a portare tutti quelli che vogliono essere, diciamo, riabbracciati della Madonna, guariti con la fede, senza però aspettarsi grandi cose, perché la fede è quella che ci salva, se aspettiamo tanti miracoli a volte non succede.
0: Ecco, tutto bisogna affidare al Signore. Per quello
1: al
0: che...
1: Signore, esatto.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno questa, che non sono qua con noi?
1: Allora, un messaggio importante per i giovani è che per star bene, per non sentirsi soli e smarriti, dovete cercare Gesù e Maria. Sono gli unici che vi porterà alla salvazione, ma soprattutto a non sentirvi soli.

Cari amici e cari amiche di Maria Vision, benvenuti e bentrovati a questa nuova edizione, nuova puntata di Vocazione Sacerdotale, programma dell'emittente mariana Maria Vision, che si occupa, lo dice il nome stesso, di andare a investigare, di cercare di capire e di carpire anche i segreti e i moventi più intimi che spingono una persona ad abbracciare l'amore eterno, l'amore infinito, l'amore misericordioso verso i fratelli, ma soprattutto verso Dio. Impegnare proprio a donare la propria vita a Dio. Vedremo stasera, ne vedremo delle belle, perché l'ospite che abbiamo in trasmissione questa sera ce ne insegnerà delle belle, ci racconterà tante belle cose, avremo anche delle foto della sua esperienza.

0: la diretta streaming, l'ho già spiegato tante volte, non è una parolaccia, ma la diretta streaming è semplicemente la stessa cosa che state vedendo in questo momento davanti ai vostri teleschermi, lo vedete in ogni parte del mondo, sul computer e addirittura, se ce l'avete, su un tablet oppure su uno smartphone di ultima generazione. Quindi visitate, state con noi, www.mariavision.it, potete mandare anche delle email per darci suggerimenti, commenti e suggerirci anche delle preghiere che vi spuntano dal cuore o anche delle richieste. Detto questo, fase di presentazione esaurita, la presentazione però adesso arriva dell'ospite che abbiamo con noi, è padre Giorgio Monzani, sì, di Bergamo. Anzi, di Bonate
1: Sotto, vicino a Sotto il Monte, il paese di Papa Giovanni, quindi dalla terra bergamasca siamo partiti lontano.
0: Esatto, intanto ben trovato, benvenuto, sì. Come stai? Sembra una,
1: bene,
0: sembra sì, una domanda sì, sì, banale, ma quando no, è fatta no, col cuore è invece la cosa
1: sto
0: più
1: bene,
0: importante.
1: Sì, sì.
0: Come facciamo con tutti, se vogliamo iniziare con un momento di preghiera con sì, i nostri telespettatori, fai pure, hai carta bianca.
1: Sì, ecco, proprio perché io sono monfortano religioso, prendo lo spunto dal nostro fondatore San Luigi Maria da Montfort, francese, Montfort paese è venuto Monfortano, lui diceva che dobbiamo rischiare qualcosa per Gesù Cristo, e quindi ecco una preghiera proprio su questa linea. Signore, ricordati di tutto ciò che hai fatto per l'umanità, non abbandonare la tua opera, guarda il mondo di oggi e donagli dei servitori del Vangelo. Che cosa ti chiedo? Niente in mio favore, tutto per il tuo regno. Che cosa ti chiedo? Degli uomini e delle donne liberi della tua libertà, spogliati di tutto, dei veri figli di Maria, dei veri apostoli del tuo amore. Allora, Signore, alzati, perché sembri che dormi? Alzati, chiama laici, religiosi, religiose, preti, tutti donati alla missione, alla maniera del Montfort, come vuole il cuore di Cristo. Amen.
0: Amen. Ecco. Allora, per chi non lo conoscesse, chi era il Montfort?
1: Montfort era un grande devoto di Maria, e lui vissuto nella Francia 1700, voleva dire ai cristiani che si sono dimenticati un po' la vita del battesimo, ha offerto come mezzo per vivere il battesimo Maria, quindi la vera devozione a Maria come mezzo per arrivare a Gesù Cristo, per essere più fedeli nel battesimo. Allora, se noi siamo a Loreto, e io anche nella mia vita di missionario nel sud Italia ho fatto il missionario, posso proclamare il missionario di Maria, ecco.
0: Magari, vero, cosa significa missionario di Maria?
1: Missionario di Maria vuol dire che ho fatto il carisma del Montfort, carisma mariano, battesimale, non è solo Maria per Maria.
0: Ovvero, spiegato in
1: vuol dire
0: termini,
1: in termini semplici, vivere il battesimo con l'aiuto di Maria, con l'aiuto della Madonna. Ecco, il fatto che sono partito da Roma, tornato a Loreto, attraverso un po' le vie del sud, ho portato questo carisma e ho incontrato veramente regioni, popolazione, città, e anche nel mio ministero ho tenuto conto di questo. Infatti una mia foto della proprio quando sono stato consacrato prete a Roma, sono io ordinato il 17 marzo di 35 anni fa, quindi ho fatto 35esimo, ordinato a Roma, sono accanto a una statua della Madonna. Quello è un po' il simbolo.
0: Ma infatti la stiamo vedendo in ecco, questo momento, sì, una foto di 35 anni fa.
1: 79 marzo, quando sono stato ordinato, e l'anno precedente, il 78, diacono, lo stesso giorno in cui a ottobre Giovanni Paolo II è stato eletto Papa.
0: Senti, ma intanto in questa foto quanti sì, anni avevi?
1: Qui 27 anni.
0: 27 ordinato, anni, quindi sì, eri già abbastanza maturo, insomma.
1: Sì, anche perché noi, oltre che gli anni di teologia, i 5 anni di teologia, ho fatto a 2 anni di specializzazione. Poi come religiosi noi dopo il liceo ci fermiamo un anno di noviziato, facciamo i voti, per cui abbiamo 2 anni in più rispetto ai diocesani.
0: Senti, già siamo andati un po' avanti perché sì, abbiamo visto già la tua ordinazione sì, sacerdotale. Di sì, solito andiamo un po' a ritroso, sì, ovvero com'è nata la tua vocazione? Perché sì, poi qui parliamo di vocazioni, di chiamate individuali. Com'è la tua storia? Sì. Com'è stata la tua infanzia soprattutto?
1: Sì, l'infanzia, io nato in campagna, quindi
0: in campagna?
1: Campagna,
0: ecco,
1: sì,
0: in campagna del Bergamasco.
1: Sì, una casa in mezzo ai campi, c'erano pecore, mucche.
0: Agricoltura?
1: Quindi, sì, agricoltura, ecco, anche i miei genitori, i miei nonni, poi trasformati, chiaro, piano piano in operai, in lavoratori, perché a 7 anni mi sono trasferito in paese,

0: E dopo la quinta elementare sono andato, allora si usava andare nei collegi a
1: Sì.
0: Bergamo, quindi ho lasciato per iniziare la prima media. Allora era una
1: Ah,
0: cosa,
1: sei andato proprio in città
0: sì,
1: dopo?
0: in città a Bergamo. Quindi io dalla campagna in paese in città a
1: Quindi
0: Bergamo,
1: un'escalation
0: sì.
1: urbanistica proprio.
0: Quindi l'inizio è stato un po', sa, l'ambientarsi in una città, partito da piccolo, nell'infanzia, e poi piano piano, però
1: Ma che
0: questi.
1: ricordi hai prima di trasferirti a
0: Sì.
1: Bergamo? Quanti anni avevi quando sei andato a Bergamo? E che ricordi hai prima di
0: Allora,
1: andare a
0: ecco,
1: Bergamo?
0: fino a 6-7 anni sono stato in campagna, quindi ecco, proprio a contatto con la natura, e quando io ritorno vado a casa, perché i miei
1: A
0: periodi di
1: livello
0: vacanza.
1: religioso, quei primi 6 anni di vita come sono stati?
0: Molto semplice, una fede che mi ricordo anche i nonni, i miei genitori trasmettevano, si andava nella
1: Ma chi
0: stalla.
1: era la figura che più ti ha, tra virgolette, influenzato, inculcato o fatto amare davvero le preghiere o Dio, ecco?
0: Vabbè, la famiglia certamente, perché la famiglia è un po' la culla della vocazione. Poi l'ambiente era molto genuino, semplice, non si stava lì a fare tanti progetti. Tanto vero che i miei amici nei primi anni di seminario mi prendevano un po' in giro, ho detto da pastorello, perché pascolavo anche le pecore, a pastore d'anime. Quindi ecco, penso che un po' anche Papa Giovanni, un po' la nostra storia bergamasca parte da lì. Allora era una civiltà contadina, agricola, poi diventata industriale, ma ecco, io sono del 51, negli anni 60 poi ecco, tutto si è evoluto.
1: Arrivato a Bergamo avevi quanti anni? Prima
0: Ecco, prima media,
1: me,
0: quindi
1: quindi
0: 11 anni.
1: esatto. Ma già c'erano i germi di questa vocazione
0: Allora,
1: o
0: ma
1: ancora eri un
0: sì, ti
1: bambino?
0: racconto un episodio. Allora c'erano questi missionari che venivano nei nostri paesi, è venuto uno, ha radunato noi il gruppo del Chierichetti, ha detto: volete venire così in seminario, missionari, venite una settimana di gioco? Io ho detto sì. Dovevo compilare un foglietto da portare al parroco. Mia mamma ha detto: ma cosa porti? No, vado, gliel'ho portato. E dopo 15 giorni è venuto quello. È venuto a casa, ha cominciato una settimana, poi qualche giorno su in una colonia in montagna.
1: E cosa facevi?
0: Cioè, vieni, vedi l'ambiente così, poi inizia la prima media, eravamo in 70. Ecco, era un seminario dove allora si usava molto andare a fare le
1: Ah, quindi
0: medie.
1: già quando sei andato a
0: Sì,
1: Bergamo era
0: ero
1: già
0: già in seminario.
1: erano
0: Sì,
1: le medie, però era già un seminario,
0: tanto io
1: ecco.
0: ti dico, eravamo una settantina in prima media, A, B, C, tre sezioni, in terza media, dopo la
1: Sì,
0: licenza,
1: eh?
0: in 54 siamo rimasti, quindi per dire una trentina quasi se ne sono andati. Poi c'è il ginnasio e il liceo. Io ho fatto il liceo classico, 5 anni. Dopo il liceo siamo rimasti 17. Ecco, però siamo diventati preti 8. Poi in missione un po'. Questo per dire il cammino. Anch'io,
1: Ma a cosa ti ha spinto a frequentare una scuola di tipo religioso?
0: mi ha spinto l'idea certamente di diventare prete, anche se quella è maturata negli anni, nel tempo. Ecco, non subito. Ecco, dopo ripensando un po', anch'io, alcuni gesti che ho fatto a 11 anni, il fatto di aver portato quel biglietto con la lettera di dire il mio sì, poi dopo la terza media vedevo tanti miei amici che se ne andavano, invece no, io vado avanti. Mi ricordo che
1: Ma cosa ci trovavi di bello in queste scuole formative religiose? Insomma, erano laiche, chiaramente a livello di insegnamento, però erano comunque all'interno di un contesto religioso.
0: sì, era
1: Cioè,
0: diverso
1: cosa
0: dai.
1: ci trovavi?
0: Innanzitutto la formazione, ecco, umana, il contatto anche con gli altri. Poi a noi eravamo una scuola privata, anche se parificata, quindi ogni anno dopo la prima media sono esami statali. Quindi da privatisti uscivamo a fare gli esami ed erano anche un
1: Ma
0: po'.
1: come mai preferivi questo tipo di scuola alle scuole, quelle statali, ad esempio?
0: Se non avessi incontrato quel prete, Padre Riva c'è ancora, probabilmente avrei continuato nel mio paese. È stato lui un po' il motore che mi ha detto: vieni a Bergamo, a Redona, proprio vicino allo stadio dell'Atalanta, lì c'è ancora il seminario, c'è ancora la casa madre per noi in Italia.
1: Però ecco, a livello di sensazioni interiori, non sentivi qualcosa che ti spingeva a continuare su quella strada? Tra virgolette, non laica, ma invece religiosa, cioè una
0: Sì,
1: sorta di realizzazione, di
0: certo.
1: spinta a realizzarti.
0: Sì, certamente l'idea, quello che poi l'ho maturata. perché dicevano tanti missionari in Africa così, no, io invece maturavo l'idea di missionari in Italia, è stata una mia scelta.
1: Missionari in Italia, questa è bella, eh?
0: Sì, perché, però non a Bergamo, perché allora preti anche adesso ce n'erano tanti.
1: Ma che differenza c'è tra le missioni in Africa e quelle in Italia, ad esempio?
0: Perché se tu prendi il centro-sud, sono molte diocesi senza preti, pochi preti, ecco, pochi proprio. E è stata una mia scelta, che poi ho lasciato andare, ho lasciato fare al Signore, ma ho visto che Lui mi ha portato, mi ha condotto. Tanto è vero che quando io ho deciso da Roma, che sono partito, quindi proprio dal Tirreno, ho fatto un po' il giro del sud per arrivare adesso a Loreto, in questi 35 anni che ho viaggiato, centro-sud, e ho visto che mi ha portato il Signore, quindi non me lo sono... Tanto è vero che dopo mi sono accorto però, aver lasciato un posto, andare nell'altro, ho trovato situazioni nuove, degli stimoli. Per ritornare al seminario, io ho maturato...
1: Finito il liceo classico, sì. Diciamo, hai fatto il ginnasio, ecco. Che sarebbero i primi due anni del liceo classico, sì. No? Dopo ci sono gli altri tre anni, sì, sì. Diploma di liceo
0: maturità
1: classico,
0: classica,
1: maturità
0: sì.
1: Classica. Dopodiché, ormai avevi 19-20 anni...
0: Ecco, dopodiché uno, ci fermiamo un anno di noviziato, dove prima di iniziare la teologia... siamo andati a Verona, un anno molto bello, in mezzo anche lì alla campagna, abbiamo lavorato vendemmia, vari lavori anche agricoli per mantenerci, perché dovevamo pagare l'affitto di una casa, però è stato un anno meraviglioso, dove lì abbiamo preso coscienza, allora o vai avanti o vai indietro, avevo 18 anni compiuti e mi ricordo che mio padre mi ha detto...
1: Era troppo tardi per tornare indietro?
0: No, e anche durante il noviziato 7 compagni sono andati via. Quindi non è che mio padre mi ha detto,
1: non è mai troppo tardi.
0: Ormai sei maggiorenne, decidi tu, ecco, se è la tua strada vai avanti. E così è andato, io ho deciso, sono andato avanti. Ho passato un momento di crisi andando a Roma, primo anno di teologia, perché ero negli anni 74, anni un po' rivoluzionari. Anche all'interno del seminario c'erano dei capi, che cercavano di trascinare un po' dalla loro parte, io volevo essere me stesso, e invece poi la cosa si è tranquillizzata, anche perché si è calmata e quindi è andato avanti abbastanza tranquillamente.
1: Vedremo tra poco come è andato avanti abbastanza tranquillamente la tua storia. Noi ci fermiamo un attimo perché padre Giorgio Monzani ha ancora tanto da dirci, tanto da raccontarci, tanto da insegnarci. Ci vediamo tra poco, pausa brevissima, vi aspetto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo in onda, eccoci come promesso, pausa brevissima, cari amici e cari amiche di Maria Vision, questa sera vocazione sacerdotale, ospite d'onore, padre Giorgio Monzani, 63 anni, nativo di Bergamo, ma ha girato tutto il sud Italia dopo un lungo giro di, credo, quasi 35 anni, sì. Se ho capito bene, da 2 anni è qua a Loreto, nella parrocchia di Villa Musone, tra poco gli chiederemo cosa fa, ma prima c'è da capire sì. Com'è andata la sua storia, perché dal paese di... Bonate di Sotto, insomma, che è vicino, mi dicevi,
1: sotto il monte,
0: paese,
1: provincia di Bergamo, sì,
0: questo l'abbiamo detto, provincia sì. Di Bergamo, paese nativo di Papa Giovanni XXIII, in sostanza poi ha frequentato scuole elementari, scuole medie e liceo classico all'interno, credo, di un seminario, no?
1: Sì, sì.
0: Oh, dopodiché, fatto l'anno, finito, preso il diploma di maturità classica, un anno
1: di noviziato. Con i voti al termine di questo anno. Noi siamo religiosi, perché io da Bergamo sono finito nel sud Italia. Se io diventavo diocesano, entravo nel seminario di Bergamo, sarei rimasto a Bergamo.
0: Chiaro.
1: Invece, religioso è una scelta mia missionaria. Mi sono trovato in questa missionari di Maria, compagnia di Maria Fortani, non per caso, dopo naturalmente ho riletto la mia storia in quello. E ho visto che per me la mia storia era andare dove c'era più bisogno, in Italia però. Infatti è stato così. È vero che io ho scritto una lettera prima di prendere messa al mio provinciale, che è un po' il nostro superiore vescovo, dire mi piacerebbe fare questo. È andato così. Cioè questo per dire certi ideali, propositi nel futuro sono andati in quel modo proprio perché poi il Signore mi ha portato in quel modo.
0: Ecco, ma tanto per capire, tu fin da bambino hai frequentato scuole del seminario, in sostanza.
1: Sì, sì.
0: Ma non ti è venuta mai l'idea di buttarti nel mondo, nella mondanità, di abbandonare, ecco, tutto un percorso formativo, ecco?
1: Sì.
0: Di tipo religioso, ecco.
1: Qualche momento di crisi c'è stato, però mi ha aiutato molto anche delle esperienze che ho fatto, per esempio 2 estati, 74 e 75, ho fatto l'infermiere in una clinica lì vicino, Ponte San Pietro, proprio a 2 passi, da sotto il monte, e mi ha aiutato molto, perché il contatto con gli ammalati, poi sapevano che ero seminarista, c'erano le suore allora, ma anche gli ammalati, dai, padre Giorgio, coraggio, vai avanti, così. Anche un'altra esperienza, c'erano i miei zii muratori, ho fatto un anno nel manovale, ecco, per dire anche questo, mi è servito poi come prete dove sono stato anche a fare lavori manuali.
0: Certo.
1: Ecco, e questo mi ha sempre accompagnato e aiutato a superare quei momenti di crisi.
0: Ma dentro di te cosa sentivi che ti spingeva ad andare avanti proprio su questa strada?
1: Sì, sentivo questo, vai avanti nonostante tutto.
0: Ma cos'era, una voce, un...
1: Ma più che voce erano i fatti, le persone che incontravo mi dicevano bravo, vai avanti. Cioè, non voci dentro, però voci che sono fatti sentire attraverso persone, fatti che mi capitavano, mi hanno fatto capire sì, vado avanti nonostante molti magari se ne tornavano a casa, i miei compagni. Dicevo, se da una settantina siamo arrivati 15 e poi 8, proprio all'ultima tappa, questo vuol dire che le crisi c'erano.
0: Cioè tu vedevi che mano a mano nella tua vita le cose che facevi in quell'ambito lì ti venivano bene, in
1: sì,
0: sostanza.
1: Sì, sì.
0: Ecco, quindi era, la spia era proprio quella, che sì. Riuscivi bene e probabilmente eri anche felice, soddisfatto, contento,
1: sì,
0: no,
1: certo.
0: Di ciò che facevi, perché ciò che ti riusciva bene
1: sì,
0: probabilmente
1: sì.
0: Era la tua vera vocazione, la tua vera natura.
1: Poi anche noi partivamo calcio, sport, giocavamo, mi ricordo io, dalla Gregoriana.
0: Non nell'Atalanta, non credo.
1: Non nell'Atalanta. Però giocavamo contro gli studenti brasiliani, argentini, perché c'erano di tutte.
0: Sempre seminaristi.
1: Sempre seminaristi, perché come loro frequentavano la stessa università, così anche noi facevamo i tornei, ecco proprio, quindi anche l'aspetto sportivo, distensivo, perché mi è servito poi negli oratori, nei luoghi dove sono andato, perché la parte sociale nelle parrocchie, ecco, diremo anche qualcosa, per me è importante, il parroco non è chiuso in sagrestia, ma il parroco, il sacerdote deve
0: no,
1: stare...
0: No, diciamolo adesso, infatti.
1: Sì. Ecco, quindi per me è sempre stata una parte importante, anche se sono stato in certi ambienti dove ci bisognava veramente ricostruire la società. In Sardegna, un anno e mezzo senza sindaco, senza parroci...
0: Paese di? Comune di?
1: Provincia di Nuoro, la zona Ogliastra, per capirti, si va verso Orgosolo...
0: Proprio l'interno,
1: ecco,
0: insomma.
1: L'interno, ecco, e dal mare alla montagna. Per cui questo paesino, paese sui 3.000 abitanti, è abbandonato, io sono arrivato lì, è stata una mia scelta, io allora ho lasciato la Basilicata, il mio superiore ha lanciato, vorremmo aprire là, sono andato a vedere prima di Natale, nel 94 ho visto che erano abbandonati, ho deciso, sono stato lì 18 giorni, ho telefonato al mio progetto, io resto, io vengo subito, sono tornato, sono andato a salutare Viggiano, la Basilicata. Febbraio sono ritornato e sono stato lì 10 anni.
0: Quindi allora, una volta ordinato sacerdote, sì, all'età di 27 anni, sei partito in missione per il Sud Italia. Quali sono state, sì, le tue tappe? Già un paio, sì, ne sono allora venute fuori. Viggiano in Basilicata.
1: Basilicata, provincia di Potenza.
0: Ecco, ma prima, ecco, qual è stata proprio la prima tappa che
1: allora,
0: hai
1: Allora, a Roma
0: toccato?
1: Io sono stato 13 anni.
0: A Roma?
1: Quindi, Roma, come studente, ecco, i 7-8 anni di teologia e i primi 4-5 anni a parrocchia di Monte Mario, vicino al Gemelli. 10.000 abitanti e lì ho fatto un po' le mie ossa perché le prime esperienze.
0: Cosa facevi? Eri in oratorio?
1: Oratorio, mm. E poi allora c'erano 500 ragazzi, bambini al catechismo, perché io ero incaricato della catechesi, seguire i catechisti e per dire il parroco, noi alla comunione di tutte le domeniche di maggio, 3-4 domeniche avevamo 25-30 bambini ogni domenica, per dire 120 bambini che facevano la comunione, quindi anche le altre classi così numerose. Ecco, lì è stata un'esperienza molto forte, dove in pratica...
0: Stiamo vedendo la, sì, foto, infatti, questo è un campo, ecco, credo, per, scout di Lupetti.
1: Sì, perché ero... Sì.
0: Qui la grana della fotografia mi dice che siamo negli anni 80, grosso,
1: sì,
0: modo.
1: Sì, sì, ero assistente degli scout. Qui d'estate facciamo le nostre esperienze, siamo andati a Monte Amiati, in Toscana, siamo andati a Gran Sasso anche. Questa è una messa, in effetti, con il gruppo... Ecco, del reparto.
0: Ecco, qua dove siamo ad esempio?
1: Qui,
0: chi,
1: ecco,
0: sono
1: siamo
0: quelle persone?
1: A Viggiano, c'era un santuario, c'è un
0: perché
1: santuario.
0: Perché dopo Roma sei andato a Viggiano?
1: A Viggiano. Quindi perché... C'è un santuario regionale, uh-huh, ecco perché Mariano.
0: Mariano?
1: Mariano.
0: Sì.
1: Allora lì siamo andati proprio per questo. Essendo noi compagnia di Maria, allora il parroco che era anziano ormai aveva bisogno, siamo andati in tre, io sono partito, abbiamo un po' fondato questa comunità. E c'era questo santuario che d'estate...
0: E queste persone che ancora vediamo chi sono? Sono
1: un gruppo di amici, sì, anche qualche pellegrino. Da maggio fino a settembre venivo sul monte e io andavo su tutte le domeniche, agosto anche tutti i giorni, per accogliere i pellegrini. Poi a settembre, perché lì d'inverno, la Madonna viene portata giù in paese e quindi rimaneva in paese.
0: Quanti anni avevi quando eri a Viggiano?
1: E lì è stata, diciamo, la mia prima esperienza, quindi dall'83... Ecco, avevo ormai 31 anni.
0: 31,
1: ecco,
0: anni, qua è sempre Viggiano in,
1: sì,
0: questa foto.
1: Viggiano,
0: qua.
1: Ecco qui.
0: Il santuario di cui parlavi prima.
1: Sì, e qui le esperienze di, con la Madonna di Viggiano, che è bruna.
0: Come quella di Loreto.
1: Ecco, questo è un po' più chiaro perché sullo stile spagnolo la Madonna è seduta col bambino in braccio, il bambino tiene il mondo, il globo, Gesù Salvatore. La Madonna di Viggiano... chiamata così perché è la patrona della gente lucana, proprio della Lucania. E andavamo in giro anche nei paesi, io ho girato tutta la Basilicata, la Campania, tutto il Salernitano e il nord della Calabria. È stato i due anni 88-89 dove Giovanni Paolo II e l'anno Mariano.
0: E qui dove siamo?
1: E qui adesso, qui
0: c'è
1: io...
0: un sindaco là con la faccia tricolore,
1: allora,
0: un cardinale.
1: Ho lasciato la Basilicata e sono andato in Sardegna. Qui è l'accoglienza.
0: Ah, qui sei in Sardegna.
1: Sì. L'accoglienza che il vescovo, il sindaco, però qui siamo già un anno dopo del mio arrivo, è una visita pastorale, ecco, questa è la prima comunione. Questa è la chiesa che ho ristrutturato perché ho trovato una chiesa anche lì un po' povera.
0: Beh, l'hai detto che avevi fatto anche il manovale,
1: sì,
0: con,
1: sì,
0: i tuoi zii.
1: Naturalmente qui ho avuto la fortuna che la regione, perché c'era un parrocchiano...
0: Come si chiama questo paese qua in Sardegna?
1: Il Bono, vicino alla Nusei.
0: Il Bono,
1: il
0: tutto
1: Bono,
0: attaccato?
1: Sì, tutto
0: il
1: attaccato,
0: Bono.
1: Sì. Lanusei, io ero a 15 km dal mare, Tortolì, Lanusei, proprio di fronte a Civitavecchia, infatti c'è il porto, l'Oliasta è molto bella, anche è molto verde, lussureggiante, poi chiaro, più vai all'interno sono paesi sperduti, qui essendo più vicino al mare c'era un po' più di apertura, un po' più di... però la situazione in Sardegna è così... Piano piano i sardi, verso chi entra, ti guarda un po' sospettoso.
0: Con diffidenza.
1: Ecco, Poi, quando vedi che ti butti e diventi amici, adesso io ho ancora un rapporto di amicizia, ho fatto un gemellaggio con il Bono Sardegna, il mio paese. Un pullman, siamo andati noi a Bergamo, da lì. è un boom di albergo nel mio paese, sono stati ospitati dai ragazzi, dalle famiglie della Sardegna. E hanno continuato questo rapporto, mentre con qualche famiglia ancora si sentono, si vedono, quindi per dire è stato un bel rapporto.
0: Quindi in sostanza, ecco, ricapitolando, sì. Prima Roma, 7 anni, sì. Dopodiché partenza per Viggiano in provincia
1: Viggiano,
0: di Potenza.
1: Qua 12 anni in pratica.
0: 12 anni, sì. Parecchio lì.
1: Sì, sì.
0: Dopodiché sei partito e sei andato
1: Sardegna,
0: in Sardegna.
1: 10 anni.
0: 10 anni.
1: 94-2004. E 10 anni dove lì ho fatto, oltre che il parroco in questa comunità, il vescovo mi ha dato diversi incarichi, per esempio occuparmi di tutta l'animazione della catechesi nella diocesi, quindi giravo, perché noi in comunità eravamo in 3, noi non andavamo mai da soli, 2 o 3, anche qua siamo in 3, noi viviamo in comunità. Ecco, perché è un po' il nostro stile.
0: Dei monfortiani.
1: Di tutti i religiosi, come qua ci sono i frati, cappuccini, francescani, così anche noi viviamo in comunità. Ecco, che poi uno va, fa il ministero in quella parrocchia o in quell'altra, però partiamo dalla comunità. Quindi questo è un po' i voti e la comunità, sono un po' il nostro stile, a differenza del diocesano che vive da solo.
0: Cosa ti hanno insegnato queste esperienze fuori della tua Lombardia, ma soprattutto ogni volta 10 anni uno cerca quasi di mettere le radici, poi strapiantato nuovamente e ritrapiantato altrove?
1: Sì, ogni ambiente mi ha insegnato molto. Per esempio, lì in Basilicata, ecco, Viggiano, ma anche tutta la Basilicata, il Lucano è un po' come il bergamasco, serio, lavoratore di poche parole. Però ecco, il Lucano è legato alla sua terra, quindi è un po' come noi, ho rivisto un po' questo. E nello stesso momento mi ha aiutato anche ad affrontare paesi diversi, andando in giro, mi ha dato fiducia, andavo in giro a predicare, mi ricordo anche nelle piazze, questo qui mi ha aiutato molto anche ad affrontare le folle, le piazze, quindi è stato molto bello. La gente semplice, accogliente, ospitale, e lì era un'isola felice, perché tra la Campania, la Calabria e la Puglia non c'erano le crisi e non c'erano anche segni di mafia, di camorra,
0: tranquillo,
1: una zona tranquilla. Vado in Sardegna, ecco, i primi mesi è stata un po' dura, perché per ambientarsi ti dicevo che il sindaco non c'era, quindi il commissario, il parco precedente l'hanno fatto fuggire. Allora usavano mettere le bombe, se non ti andava via, la gente usava anche
0: metodi spicci.
1: Spicci, anche il sindaco non c'era per questo motivo, attentati. Invece piano piano sono riusciti anche attraverso tante attività sociali, quindi aggregare, fare iniziative per ragazzi, genitori, famiglie. Posso dire che dopo 6-7 mesi la cosa già era cambiata. Tanto è vero che, ecco, hai visto il sindaco. Io ho proposto, ormai è ora di fare il sindaco, e si è presentato un professore giovane, e detto, si è offerto, e così poi la cosa si è ripresa, la cittadina ha ripreso fiducia, è stato molto bello.
0: C'è ancora da scoprire molto di padre Giorgio Monzani, intanto ci ha raccontato il suo girovagare per 2 o 3 regioni d'Italia, poi adesso è qua a Loreto, a Villa Musone, vedremo tra poco cosa fa qua a Loreto e altre cose della sua personalità. A tra poco, vi aspetto.

Cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di abbandonarvi a Dio. Confidiamo in Lui. Solo con la fiducia in Dio possiamo vincere.

0: Eccoci di nuovo in onda, come al solito sono stato di parola, pausa brevissima, siamo ancora con padre Giorgio Monzani di Bergamo, ma adesso arrivato dopo un lungo peregrinare tra Roma, Viggiano in provincia di Potenza, in Basilicata e poi un comune della Sardegna chiamata Il Bono in provincia di Nuoro, adesso dopo questo lungo ma anche credo piacevole peregrinare è giunto qua dalle nostre parti.
1: Calabria.
0: Anche la Calabria?
1: Sì, 8 anni di Reggio Calabria.
0: Ah, questo non l'avevamo detto?
1: No.
0: Attenzione, quindi colpo di scena anche a Reggio Calabria.
1: Lì è un'esperienza forte perché Reggio Calabria, la città di Reggio Calabria, poi io stavo in una parrocchia in periferia. Reggio Calabria...
0: Però era un contesto cittadino, insomma.
1: Sì, ecco. Sì, la città, 200.000 abitanti Reggio Calabria. E io sono in questa parrocchia, 3 parrocchie avevamo noi, ognuno parroco nella sua parrocchia, collaboravamo insieme, c'è stata una guerra di mafia negli anni 90, io vabbè sono arrivato nel 2004, dicembre 2004, quindi la cosa si era già diminuita e scemata, perché i 2 capi mafiosi che avevano fatto lotte tra famiglie non c'erano più, uno morto, uno in prigione. Allora la cosa... Quindi ho trovato un ambiente non facile, poi in periferia della città, anche lì molto lavoro sociale, quindi oratorio, incontri, aggregazioni, le feste patronali in piazza, ecco, proprio per favorire questo incontro. E posso dire che anche se è un ambiente difficile, però mi sono trovato bene, ecco, ho legato con le persone. I calabresi sono molto accoglienti, no? Anche i chiacchieroni. Magari sì. Non sempre in profondità, il sardo è diverso, è più profondo, ha un'amicizia che dura nel tempo. I calabresi subito abbracci baci, ecco, un po' come i romani. Ecco. Invece no, il lucano e il sardo è un po' come noi bergamaschi, un po'
0: un po' più orsi, sì, ecco, apparentemente.
1: Ecco. Però poi, ecco, per dire anch'io come carattere, andando e incontrando un po' queste comunità diverse, uno poi si apre e cambia.
0: Ma insomma, come ci sei finito qua a Loreto in sostanza?
1: Qui a Loreto anche questo.
0: Dopo 33 anni di sacerdozio, sì, sono 2 anni che sei qui, sì, adesso sono 35 anni di sacerdozio, perché sei venuto proprio qua a Loreto? Ma come anche, ci sei finito?
1: Ecco, adesso per dire anche come sono i corsi e i ricorsi, io 20 anni fa, proprio nel 94, a novembre, stavo lasciando Viggiano, Basilicata, per andare in Sardegna e sono andato a vedere il periodo di Natale. A novembre ero libero, allora ho detto, c'era una missione che il vescovo Macchi aveva chiesto a noi Monfortani di venire a predicare in tutte le parrocchie. Io sono venuto con altri 15 confratelli Monfortani, io sono andato a predicare a Villa Musone, c'era padre Valentino, e per dire dopo 20 anni sono tornato come parroco, questo per dire che i corsi e i ricorsi nella storia. Come sono venuto qui, allora è venuto meno Reggio Calabria, io cercavo una nuova destinazione. Parlando col mio provinciale, vedi, tu mi hai lasciato libero. O andare al nord, abbiamo delle comunità in Lombardia, Caravaggio, Treviglio, delle grosse città, oppure, vedi, piano piano ho maturato Loreto, perché noi avevamo questa comunità dove erano rimasti 2 padri, Villa Costantina e Stazione Loreto, e sono venuto proprio quando è venuto Papa Benedetto, 1 settimana prima. Lui è venuto il 4 ottobre del 2012, io ero arrivato fine settembre, ecco, dalla Calabria, e così piano piano i primi mesi, siccome ero più libero perché ero a Villa Costantina, andavo in giro a fare qualche predicazione, missione anche qui a Loreto e nella zona. Poi il vescovo, Monsignor Giovanni Tonucci, si è trovato spiazzato perché i deoniani hanno chiuso a Villa Musone, hanno detto basta. E l'anno scorso, agosto, mi sono trovato con questa proposta. Vuoi diventare parroco? Ho detto, chiediamo al provinciale, così è andato. Quindi è il secondo anno come parroco lì a Villa Musone, questa comunità che dà lavoro, perché è una parrocchia vivace, è una parrocchia anche con molte famiglie giovani. E quindi...
0: Senti, la dico lì scherzosamente e anche provocatoriamente, ma quasi non ti senti un parroco di serie B a Villa Musone? Con una parrocchiona, una diocesi come quella di Loreto veramente a 2 chilometri di distanza nemmeno?
1: No, non mi sento di serie B perché intanto qui sono 5 parrocchie a Loreto, sono 12.000 abitanti e la parrocchia di Villa Musone intanto conta ormai sui 3.000 abitanti, è una parrocchia che in questi ultimi 10 anni sono arrivate nuove famiglie per le fabbriche, per lavoro, anche se adesso un po' di lavoro scarseggia, c'è, però ecco, non così come negli anni passati. Quindi io mi trovo in una parrocchia effervescente, vivace, ci sono molti gruppi, associazioni che portano avanti iniziative e io mi sono buttato dentro subito. Sono un tipo che non sto lì a guardare, io mi vado, ci tengo ad essere presente in tutti gli aspetti, sociale, sportivo, collaboro con il sindaco, con quelli che sono locali, cerco con le scuole, anche un bel rapporto con la scuola, lì c'è una scuola elementare, ma anche noi abbiamo un asilo parrocchiale, quasi un centinaio di bambini, quindi abbiamo delle esperienze molto belle e non mi sento...
0: Senti, ma i nostri telespettatori si staranno chiedendo cos'è questo libro, questo quaderno che tieni sulle gambe, che cos'è?
1: Questo
0: un
1: sono
0: diario, sembrerebbe.
1: Una specie di diario, sono un po' tante foto.
0: Una sorta di autobiografia scritta da te.
1: Sì, sì, perché qualche anno fa io ho fatto, proprio lì a Reggio Calabria, io avevo molto materiale. A un certo punto in un corso di esercizi il predicatore ha detto rileggiamo un po' la nostra vita. Allora, siccome lì avevamo una settimana, io ho cominciato a mettere insieme...
0: Ma queste sono tutte cose che hai scritto tu,
1: sì,
0: la,
1: sì.
0: La tua calligrafia,
1: sì,
0: in sostanza.
1: Sì, sì, questa è mia. Sì, sì. Queste sono un po' tutte le quattro comunità che io ho passato. Questo è il primo volume, adesso inizio,
0: sì,
1: ho iniziato
0: te la senti,
1: il secondo.
0: Anche se credo che sia una cosa,
1: sì,
0: molto,
1: sì,
0: intima e privata,
1: sì,
0: di leggere magari la prima frase che hai scritto di questo tuo diario, che data porta e cosa c'è scritto, insomma.
1: Ho iniziato dal diaconato. Ecco, proprio...
0: Giusto una frase per capire...
1: Sì, sì, ecco qui, il diaconato che parte ottobre 78, che poi è l'anno in cui mi ha portato nel 79, a febbraio, da diacono ho servito la messa a Giovanni Paolo II. Mm. Ecco, e nel marzo sono diventato poi prete. Ecco, per esempio, mi ha colpito sempre l'immagine della chiesa del grembiule che usava molto spesso sia Torino Bello che Cardinal Martini, del servizio, quindi questa idea del servizio mi ha sempre spinto. Ecco, dopo per esempio c'è una preghiera fatta da me e quindi ho iniziato come diacono, cosa ho fatto come prete, e così ho ripercorso un po' la mia vita.
0: Ma ripercorrendo la tua vita, sì, tu ti sei mai chiesto, mai domandato, ma perché proprio a me?
1: Perché proprio a me, a volte me lo chiedo, sì, perché proprio a me...
0: Che risposta ti sei dato?
1: Ecco, in questo io ho rivisto poi, ecco, nella mia vita, come in tutti i posti che sono stato, quasi quasi, ecco, per dire, Reggio Calabria, io anche lì potevo scegliere o la Puglia o Calabria. Io sono andato a vedere tutte e due, cioè per dire, non è che uno sceglie così ciecamente.
0: Certo, certo.
1: Però ho visto che andando lì c'era più bisogno che andando in un altro posto, così anche in Sardegna. Sono andato là, mi ricordo che sono arrivato il 22 dicembre, sono stato lì fino a dopo le Epifania, più o meno verso il 10 gennaio, e ho visto che in effetti c'era bisogno, una comunità abbandonata così, come faccio a dire di no? Ho detto vengo subito, potevo aspettare anche l'estate dopo, qualche confratello che mi rafforzava, andavo insieme, invece ha detto io parto da solo. Infatti poi nell'estate mi ha raggiunto il secondo e dopo a ottobre il terzo.
0: Cioè ecco, ma un'attività, sì, come questa che dici tu, uno non la potrebbe compiere anche da laico? Tu hai scelto di farla da sacerdote, forse perché è un valore aggiunto,
1: sì,
0: secondo te?
1: Sì, uno può farla anche da laico. Ci sono laici che vanno in missione in Africa, noi ce l'abbiamo, anche dove nelle nostre missioni io ho fatto delle esperienze belle, anche con i miei genitori. Io a proposito, ho papà e mamma che... sono venuti sempre dove io sono stato, quindi tutte le estati venivano, mamma cucinava, papà aiutava nei lavori, adesso hanno 87-86 anni, ecco, stanno benino, quindi li saluto anche perché staranno ad ascoltare. E quindi ecco, anche questo mi ha aiutato molto, perché andando un po' in questi luoghi, in questi posti, ecco, anche...
0: Infatti qua ci sono anche delle foto che i nostri abili registi mettono...
1: Ecco,
0: in sovraimpressione.
1: In Brasile, ecco, proprio 10 anni fa, nel 2004.
0: Qui una missione all'estero eri?
1: Sì, sì, sono andato luglio-agosto, è un mio amico, quello mio confratello, quello che mi diceva scherzando, tu da pastorello sei diventato pastore d'anime, e sono andato a trovarlo.
0: E ci senti davvero pastore d'anime?
1: Sì.
0: In che senso? Che cosa significa
1: essere
0: pastore d'anime?
1: Nel senso che io ci tengo che dove sono stato di... Uno non riesce a stare se non ama la gente con cui sta. perché altrimenti chi te lo fa fare? Come chiedo anche una mamma o un papà, come fa a stare sempre a fare la solita vita se non c'è l'amore che ti spinge? Quindi la mia scelta è stata quella, perché il servizio, ecco, questo lavare i piedi, mettersi al servizio la chiesa del Grembiule.
0: Questa foto di dov'è?
1: Questa è la chiesa di Reggio Calabria, che è la spoglia, pareti nude, senza niente. Piano piano sono riuscito, ecco, questo è il tabernacolo nuovo. E ho trovato anche una signora artista, l'ho valutata, e in effetti abbiamo fatto quello, abbiamo fatto l'altare, le vetrate, diversi lavori per abbellire. E qui invece siamo qui a Villa Musone, quando quest'anno io, Don Andrea, che è il viceparroco, e il mio confratello Padre Egidio, tutti e tre siamo stati ordinati il 17 marzo. Mm. Allora ho invitato il vescovo, qui siamo la domenica, e abbiamo concelebrato proprio per ricordare il nostro. Io 35 anni, un altro 42 e Don Andrea 12
0: e
1: anni.
0: E casualmente tutti ordinati tutti sacerdoti il 17
1: sì,
0: di marzo.
1: Perché allora si usava in quaresima, ecco, verso la terza domenica di quaresima, sabato l'ordinazione, la domenica dicevamo la prima messa.
0: Qua dove siamo?
1: Qui, ecco, è la terza struttura, noi oltre
0: sempre di Villa Musone.
1: Villa Musone,
0: questa la conosco anch'io.
1: La Domenica delle Palme, Giovedì Santo, siccome la chiesa è piccola, celebro lì. Infatti lì arrivano 1.500 persone, dove le metti? Quindi anche in piazza, io d'estate ho fatto questa esperienza.
0: Non ci crederai, ti faccio una confessione, sì. Personalmente lì ci ho passato un capodanno.
1: Anche, infatti organizzeremo l'ultimo dell'anno, anche quest'anno, con l'aiuto del Comitato Quartiere, faremo una cena, ecco, festeggeremo l'ultimo dell'anno, sì sì.
0: Questo è un...
1: Questo è San Giorgio, che è un po' il mio motto.
0: Ah, in che senso?
1: Vincere il male con il bene. Ovunque io sono stato, quello che mi ha un po' accompagnato, anche nei momenti di difficoltà, trovi anche forme di male, anche a livello sociale, a livello anche religioso. Allora, ecco, come vincere, come superare quello? Con il bene, cioè dandoti da fare, non ritirandoti indietro, ma ecco, buttandoti e facendo, osando, rischiando anche.
0: Padre Giorgio, due domande in una, brevemente, perché siamo in chiusura. Cosa hai capito dalla tua storia autobiografica e chi è Dio? Cosa vuole da noi?
1: Per me Dio è amore, quindi vuole che rispondiamo con amore, che diamo... non qualche cosa, ma tutto quello che possiamo dare, quindi dare la vita, ecco, altrimenti nessuna scelta se non c'è questo come il motore che ti spinge, l'amore, ecco. E poi questo lo senti ogni giorno, ecco, ci sono momenti straordinari, momenti ordinari, però nella vita ordinaria il sole passa e quindi mi sono accorto che più uno si dona e più uno fa e più poi io, ecco, penso molto, cioè anche la fantasia e la creatività ci vuole, perché nella pastorale bisogna sapere inventare, creare e contagiare i laici, dare, ecco, questa è una cosa molto importante, ci tengo, dare fiducia ai laici e farli collaborare. Io anche sono molto così, gli chiedo, tu puoi fare il catechista, tu puoi fare questo e quest'altro, cioè osare a coinvolgere i laici in questa attività, in questa opera.
0: Cosa hai capito della tua storia, cosa ha voluto da te Dio?
1: Dio da me ha voluto, ecco, proprio quello che io cercavo di fare, me l'ha fatto capire, essere missionario lì dove mi trovo. Ogni comunità è stata diversa, la gente era diversa, però ecco, il Signore mi ha aiutato ad inserirmi. Per me è importante, ecco, incarnarci nella situazione dove uno si trova, altrimenti non si riesce a fare nulla.
0: Bene, cari amici, ci sarebbero tante altre cose da chiedere a Padre Giorgio Monzani, sarà un'occasione per rinvitarlo nuovamente nei nostri studi qua di Loreto di Maria Vision. Voi potete comunque in ogni caso interagire con noi per email, come vi ho detto all'inizio, visitando il nostro sito internet www.mariavision.it, inviate email, giudizi, commenti, proposte, anche proposte di preghiera se ne avete. È un sito, come già detto, ricchissimo, e poi troverete anche il palinsesto con le repliche di questa trasmissione e tutto il palinsesto che va giornalmente in diretta su Maria Vision. È tutto per questa serata.
1: Grazie.
0: Io vi auguro un buon ritorno a te, Padre Giorgio.
1: Grazie.
0: A casa, ma un buon ritorno anche qua nei nostri studi e un buon proseguimento a tutti voi cari amici e care amiche di Maria Visione.

La Beata Vergine Maria, conosciuta anche come Madre Maria, occupa una posizione unica nella teologia cristiana, non solo come Madre di Gesù Cristo, ma anche come una potente figura spirituale, la cui sola presenza incute timore e terrore tra gli spiriti maligni. In questo video esamineremo le ragioni di questa credenza profondamente radicata. Il ruolo unico di Maria nella storia della salvezza. La temibile reputazione di Maria nel regno spirituale affonda le sue radici nella Genesi, spesso chiamata Protoevangelio o Primo Vangelo. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Egli ti schiaccerà la testa e tu insidierai il suo calcagno. Genesi capitolo 3, versetto 15. Questo versetto è interpretato da molti studiosi come una profezia riguardante Maria e suo figlio Gesù Cristo. La donna è vista come Maria e l'inimicizia tra lei e il serpente, che è Satana, simboleggia la sua totale opposizione al male. Ciò che è degno di nota è che viene predetto che sarà lei, attraverso suo figlio Gesù, a schiacciare la testa del serpente, una vittoria decisiva sul mondo, Dio su Satana. L'Immacolata Concezione di Maria, un terrore per i demoni. L'insegnamento cattolico sostiene che Maria fu concepita senza peccato originale, un dogma definito nell'Infallibilis Deus da Papa Pio IX nel 1854. A causa della sua assenza di peccato e della sua perfetta obbedienza a Dio, ella è completamente inaccessibile a Satana. Non può tentarla. Non può corromperla. S. Alphonse Liguori scrive: Il diavolo trema alla sola menzione del suo nome. Contrariamente alla disobbedienza di Eva, il sì fiducioso di Maria, in Luca 1, versetto 38, a qualunque cosa Dio le chiedesse, non importa quanto dolorosa sarebbe stata, fu la porta d'accesso all'incarnazione, rendendola la nuova Eva, che partecipa all'inversione della maledizione del peccato originale. Gli spiriti maligni, che prosperano nel peccato e nella ribellione, sono completamente respinti dalla sua purezza. Maria come donna vestita di sole. Il libro dell'Apocalisse offre un'immagine cosmica di Maria. E apparve un grande segno nel cielo. Una donna vestita di sole e il drago si fermò davanti alla donna. Ma alla donna furono date due ali di una grande aquila e il drago si adirò contro la donna. Mentre alcuni interpretano questa donna come la Chiesa, la tradizione mariana la vede anche come la Vergine Maria. Questo passo illustra vividamente l'odio e persino la paura del diavolo nei suoi confronti. Viene rappresentata come intoccabile dal drago, che è Satana, eppure fondamentale nella battaglia tra il bene e il male. Male. Esorcismi e testimonianze demoniache. Gli esorcisti cattolici hanno documentato numerosi casi in cui i demoni confessano esplicitamente la loro paura di Maria durante gli esorcismi. Notano anche che ogni volta che la Madonna viene invocata, lei accorre immediatamente a chi la chiama, facendo fuggire i demoni o costringendoli a implorare pietà. Padre Gabriele Amort, l'ex capo esorcista di Roma, ha affermato: Noi esorcisti lo sappiamo per esperienza. I demoni tremano al nome di Maria e fuggono dalla sua presenza. Ciò che è straordinario in questi racconti è che sono proprio i demoni ad ammettere che l'intercessione di Maria è una delle armi più potenti contro di loro. Pronunciare semplicemente il suo nome, soprattutto se invocato attraverso il rosario, provoca agitazione e terrore tra gli spiriti maligni. Il potere del rosario.
A San Domenico, a cui la tradizione attribuisce la diffusione del rosario, sarebbe stato consegnato direttamente dalla Vergine Maria stessa come arma contro l'eresia e il male. Papa Pio XI dichiarò una volta: il rosario è un'arma potente per mettere in fuga i demoni e per preservarsi dal peccato. Numerosi santi, tra cui Padre Pio, hanno sottolineato l'importanza del rosario come spada spirituale contro il male. S. Luigi di Montfort scrisse nel Segreto del Rosario: Maria sola ha schiacciato tutte le eresie e schiaccerà la testa del serpente infernale. L'umiltà di Maria contro l'orgoglio di Satana. La caduta di Lucifero, come descritto nel capitolo 14 di Isaia e nel capitolo 28 di Ezechiele, è radicata nell'orgoglio, nel desiderio di essere uguali a Dio. Maria, al contrario, incarna la perfetta umiltà e fede. Ha guardato con favore all'umiltà della sua serva. La sua umiltà è un affronto insopportabile all'orgoglio di Satana. Secondo San Bernardo di Chiaravalle, non è con le armi né con la forza che Maria sconfigge gli spiriti infernali, ma solo con la sua umiltà. Questa sola virtù la rende un terrore per i demoni, che sono consumati dall'orgoglio e dall'autoesaltazione. La Vergine Maria non è Dio, in ogni racconto proclama la sua incrollabile fede nel Figlio e nel Padre, Dio onnipotente, ma è il ruolo materno unico ed esaltato della Vergine Maria nel piano di salvezza di Dio, che la rende una forza spirituale singolare contro il male. La scrittura, la tradizione della Chiesa e la testimonianza dei santi e degli esorcisti affermano tutti che sono la purezza, l'umiltà, l'obbedienza e la vicinanza a Cristo di Maria a renderla l'avversaria suprema delle potenze delle tenebre. Gli spiriti maligni la temono perché lei parla direttamente a Gesù. E ovunque sia Cristo, le tenebre vengono infrante. Lei è la donna profetizzata che schiaccerà la testa del serpente, una madre che protegge sempre i suoi figli e intercede con un'autorità d'amore. Quindi, ogni volta che ti senti impotente e spaventato, sappi che Gesù ci ha fatto il grande dono di sua madre per un motivo. E tu puoi chiamare sempre la Madre Maria per chiedere aiuto e per chiedere a suo figlio Gesù la salvezza, e lei verrà, e solo con la sua presenza è una spada contro il male e le tenebre.

0: Sai, stavo pensando, sai, a una cura per questo tipo di effeminatezza. Sai, è curioso, Tommaso d'Aquino usa la parola effeminato, anche se ovviamente c'è un equivalente latino che in sostanza significa morbidezza. E quando dice che un uomo è effeminato, sta dicendo che un uomo non fa ciò che dovrebbe fare a causa del suo dovere. Penso che la pornografia sia un modo per renderti debole. Ci sono altri modi. Ma penso che la devozione alla Beata Vergine Maria sia un grande antidoto a questo. Non solo, come dici tu, le donne sono il culmine della creazione, ma lei è il culmine della creazione. La creazione, sai, lei è il culmine, il culmine, il culmine, il culmine.
1: Beh, assolutamente. Pensaci, amico. Voglio dire, Dio inizia a pianificare con la Beata Vergine Maria già nella Genesi. Genesi 3:15, il protoevangelio, giusto? O il primo Vangelo? Quale inimicizia? Cosa? Inimicizia significa opposizione, ma in ebraico è ebbo, che significa odio. Quindi, letteralmente dice, metterò odio tra, ma penso che sia un po' troppo forte per i traduttori. Lo so, ma hanno messo inimicizia. Era opposizione tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Ora, come facciamo a sapere che la donna di cui si parla lì è Maria? Perché pensaci, Genesi 3, i primi tre capitoli della Bibbia. C'è solo una donna, quella è Eva. E Dio ha dato la punizione a Satana, tra te e la donna, alla tua stirpe, alla sua stessa. Ovviamente deve essere Eva, è l'unica donna. Come facciamo a sapere che non è Eva? Ecco tre indizi per me. Primo, la punizione coinvolge due persone, la donna e il serpente. Ma Dio sta parlando solo a uno di loro. Quindi, per esempio, avevamo una regola in casa quando i gemelli erano più piccoli, giusto? Perché in Oregon piove molto, giusto? Non si può giocare a palla fuori quando piove. Abbiamo una regola in casa. Niente giochi in casa. Ero in camera da letto. Ho sentito un tonfo. Sono sceso di sotto. La lampada che era vicino alla televisione era caduta e il pavimento era rotto. C'era una palla sul pavimento lì. I gemelli, chi l'ha fatto? Si stanno indicando a vicenda. Lei l'ha fatto. Lei l'ha fatto. Chi ho punito? Entrambi. Punisco entrambi, giusto? Quindi, nella Genesi, se la punizione coinvolge un serpente e una donna, perché Dio parla solo a questo serpente se il colpo coinvolge entrambi? E se pensi che la donna sia coinvolta, perché non sta parlando a entrambi se la punizione riguarda tutti e due? Quindi la donna, questo è il mio primo indizio. E a proposito, serpente, la parola in ebraico è Nahash, che significa mostro, ed è usata anche in altre parti delle scritture come Leviatano. Alcuni traducono questo termine come Leviatano, ma si tratta di un mostro. Non è come un piccolo serpente da giardino avvolto intorno all'albero, come a volte vediamo nell'arte medievale. E a proposito, il frutto, tutti pensano che sia una mela. La Bibbia non descrive quale sia il frutto, ma nella tradizione ebraica, se guardi il Talmud e simili, si parla di un melograno. In realtà è quello che pensano che il frutto potesse essere. Ma comunque, questa è una parentesi. Quindi, in tutto questo modo di pensare, mi sto un po' perdendo il filo del discorso, davvero.
0: Sta parlando a
1: voi. Quindi questo è il mio primo indizio. Sta parlando solo al serpente e non a entrambi.
0: Loro.
1: In secondo luogo la chiama la donna. Ora, ricordate che ho detto che quando vuoi dire qualcosa di importante, quante volte lo dici?
0: Tre volte.
1: Tre volte. Ok, allora vediamo. Le nozze di Cana. Gesù è lì con alcuni apostoli, alcuni dei discepoli, la Beata Madre è lì. E finiscono il vino, giusto? Ora, l'ospitalità medio orientale. Hai finito. È una cosa seria. Voglio dire, l'ospitalità medio orientale è fondamentale. Quindi la Beata Madre si sente in imbarazzo per la famiglia. Va da suo figlio e dice, non hanno più vino. E la risposta di Gesù sembra irrispettosa. Donna, che ho a che fare con te? Tipo, donna, immagino mio figlio Benjamin Colin dice, pulisci la tua stanza. Benjamin dice, donna, che ho a che fare con te? Oh, Benjamin, sei nei guai, vero? Non venire da me perché te la sei cercata, giusto? Voglio dire, è irrispettoso. Quindi, in apparenza, sembra che quello che dice Gesù sia irrispettoso. Ma non è affatto così. La Beata Madre gli sta chiedendo di fare qualcosa di soprannaturale. Quindi lui si rivolge a lei con il suo nome soprannaturale, donna, facendo riferimento alla Genesi, giusto? Questo è il primo indizio. Secondo, sulla croce affida la cura di sua madre a Giovanni. Dice, donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Non solo stava facendo qualcosa di soprannaturale, stava affidando la cura della Chiesa, di cui Maria è l'archetipo, affidando la cura della Chiesa agli apostoli. Quindi la chiama di nuovo donna, in modo soprannaturale. Terzo esempio, Apocalisse 12:1. La donna con la corona di 12 stelle intorno al capo, vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, incinta, ovvio. Quella è Maria, giusto? Quindi quante volte? 3 volte. Il terzo e più grande indizio tra la tua stirpe e la sua stirpe. Interessante. Chi è che fornisce il seme in una relazione? Gli uomini, l'uomo. Ma qui si parla della sua stirpe. Conosco solo una donna che ha fornito il seme, cioè l'intera natura umana per suo figlio, ed era Maria. Quindi proprio lì Dio mette in moto un piano, giusto? Quello che sta dicendo a Satana è questo. Tu hai usato una donna come

0: Tratta di invenzioni medievali o di interpretazioni troppo entusiaste.
1: Vedi, e queste sono alcune delle cose che stanno alla base di tutto ciò. Esattamente. Questa è una delle cose che fondano la nostra comprensione della Beata Vergine Maria. Non la adoriamo, giusto? Non le diamo la latria, giusto? Quella parola è riservata solo a Dio, ma la onoriamo per il ruolo che ha avuto nella storia della salvezza. Sai, è straordinaria. E penso che ogni sacerdote, anche se è celibe, debba avere un rapporto intimo con la Beata Madre se vuole avere un sacerdozio fruttuoso. Non ho alcun dubbio su questo. Voglio dire, amo recitare il rosario ogni giorno. A volte prego in aereo e non mi vergogno a recitare il rosario davanti a chiunque, riflettendo ancora una volta sui misteri della nostra salvezza attraverso il cuore della Beata Madre. Perché la sua anima è stata trafitta affinché i pensieri di molti cuori potessero essere rivelati lì. Quindi lei capisce cosa significa perdere qualcuno che ami, qualcuno di cui sei parte anche fisicamente. Lei comprende quel dolore. Lei era lì, ha visto e ha assistito a tutto. Quindi, quando attraversiamo qualcosa, possiamo guardarla attraverso gli occhi e il cuore della Beata Madre. Sai, il rapporto che abbiamo con lei è così bello.
0: Qualcuno che sto leggendo sempre di più ultimamente. Massimiliano Kolbe aveva 2 dottorati. Non ha mai scritto in modo sistematico, ma nelle sue lettere delinea molte cose bellissime sulla Beata Madre. E una cosa che amo di lui è che essenzialmente si pone davanti a lei e le fa una domanda. Chi sei? Cioè, chi sei? Dice, non so nemmeno cosa significhi essere una creatura di Dio, figuriamoci un figlio adottivo di Dio. Cioè, cosa significa? Non riesco a comprenderlo. È al di sopra di me. Allora chi sei tu? Madre di Dio, sposa dello Spirito Santo. Sai, figlia di Dio Padre, dice che non sei Dio. So che non sei Eva. So che non sei un angelo. Chi sei? Come il senso assoluto di stupore che dovremmo avere davanti a colei che ha dato il latte al nostro pane. Per citare Agostino, giusto? Incredibile. Ehi, grazie mille per aver guardato. Per favore, assicurati di mettere mi piace, iscriverti e lasciare un commento qui sotto facendoci sapere cosa ne pensi del video.

0: gioia! Che gioia che siamo insieme qui a Medjugorje con Maria Vision dicendo grazie Signore per 39 anni e 2 giorni che Madonna scende dal cielo, che cielo scende sulla terra, che abbiamo celebrato questo grande dono di anniversario di 39 anni. Eccoci! E cosa ci ha detto la Madonna? Prima di ascoltare il suo bellissimo messaggio, preghiamo, perché questo non è un show, questa è famiglia, siamo insieme. Voi non siete nell'altra parte di televisione, noi qua, ma siamo insieme, voi siete nei nostri cuori. Noi preghiamo per voi tutto il tempo, non soltanto questa oretta, ma tutto il tempo, ogni giorno. E siamo qui che possiamo davvero adesso prendere questo momento di riflessione, di grazia, di gioia, di condivisione, per alzare i nostri cuori verso il cielo. E preghiamo insieme con Patrick, preghiamo in nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ave Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mamma Santa, affidiamo questo tempo solo a te. Mamma Santa, vogliamo essere tuoi testimoni, vogliamo essere tue mani tese verso coloro che hanno più grande bisogno di te. Nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. So we will first read the message. Prima leggiamo il messaggio della Madonna, 25 giugno, ieri. Cari figli, ascolto le vostre suppliche e preghiere ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, che è la via, verità e vita.

0: Figlioli, ritornate alla preghiera e aprite i vostri cuori in questo tempo di grazia ed incominciatevi sulla via della conversione. La vostra vita è passeggera e non ha senso senza Dio. Perciò sono con voi per guidarvi verso la santità della vita, affinché ciascuno di voi scopra la gioia di vivere. Figlioli, vi amo tutti e vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, la Madonna di nuovo ci dice: questo è tempo della grazia, tempo della grazia. Ci chiama alla conversione per aprire i nostri cuori, dicendo che la nostra vita è passeggera e ha senso soltanto con Dio. And that's Our Lady who says our life is passing, only has sense with God. She says, open your heart, begin the way of conversion and find the joy of life. E scoprire la gioia di vivere. Ecco Patrick, cosa puoi dirci di questa gioia di vivere?
1: How do you find the joy of life?
0: Come si trova gioia di vivere?
1: Where do you go?
0: Dove si può andare?
1: Business, money.
0: Business, soldi.
1: You can go on a world cruise.
0: Si può andare in un crociera.
1: These are things you can do.
0: Sono cose che si possono fare.
1: But where's the joy?
0: Ma dov'è la gioia?
1: 26 years ago, I read a message of Our Lady.
0: 26 anni fa ho letto un messaggio della Madonna.
1: Our Lady said.
0: Dove la Madonna dice?
1: In one message.
0: In un messaggio.
1: I call you to conversion.
0: Vi chiamo alla vostra conversione.
1: For the last time.
0: Per la ultima volta.
1: Conversion.
0: Conversione.
1: What is conversion?
0: Cos'è conversione?
1: I have a fantastic business.
0: I miei affari erano fantastici.
1: My business is super. I don't need conversion.
0: Non ho bisogno di conversione.
1: My life is fantastic.
0: Mia vita era fantastica.
1: And then I looked at my life.
0: E poi ho guardato alla mia vita.
1: What did my fantastic business do?
0: Cosa è fatto questo affare fantastico con la mia vita?
1: I end up with two divorces.
0: Due divorzi.
1: My children are alcoholic.
0: Uno dei miei figli è alcolizzato.
1: My other son's on drugs.
0: Altro figlio in droga.
1: My daughter has two divorces.
0: Mia figlia è divorziata due volte.
1: What is wrong with you kids? What's the problem?
0: Cos'è con voi figli?
1: Daddy, what did you do?
0: Mi hanno guardato e detto: papà, cosa hai fatto tu?
1: That's what I taught my kids.
0: Con mio esempio insegnato ai miei figli.
1: I didn't teach them the joy of life.
0: Non ho insegnato ai miei figli.
1: I said here, money was my God.
0: Ho detto che i soldi erano il mio Dio.
1: Every time they had a problem, I give them $20 and say, here, this will solve the
0: ogni
1: problem.
0: Ogni volta che ho avuto un problema, ho dato $20 dicendo, questo solverà la vostra vita.
1: And when I read that message of Our Lady,
0: e quando ho letto un messaggio della Madonna,
1: I started to cry.
0: Regina della pace, ho iniziato di piangere.
1: I call you to conversion.
0: Vi chiamo, in inglese dice,
1: for the last
0: ti chiamo alla tua conversione.
1: I've come to tell
0: volta.
1: You God exists.
0: Sono venuto a dirti che Dio esiste.
1: And I started to cry.
0: Ho iniziato di piangere.
1: Nancy, the message is true.
0: Questi messaggi sono veri.
1: The message is real.
0: Questi messaggi sono veri.
1: Nancy, this is the truth.
0: Questo è la verità.
1: This is the only truth I've ever read.
0: È la sola verità che ho letto.
1: And Nancy, it's real.
0: È vero.
1: So I made a decision.
0: Così deciso.
1: I want to go to Medjugorje.
0: Di venire a vivere a Medjugorje.
1: I gave up the business.
0: Ho lasciato i miei affari.
1: I gave up everything I had in Canada.
0: Ho lasciato tutto che ho posseduto in Canada.
1: Nancy's a lawyer for 10 years.
0: Nancy era un avvocato per 10 anni.
1: We have a big business. We have a big house.
0: Abbiamo avuto grandi affari.
1: Gone.
0: Tutto.
1: Gone.
0: Tutto andato.
1: And I didn't know where Medjugorje was.
0: Non sapevo anche dove era Medjugorje.
1: We flew to Amsterdam.
0: In Amsterdam.
1: I bought a car.
0: Abbiamo comprato una macchina.
1: Nancy.
0: Ho detto Nancy.
1: Where is Medjugorje?
0: Dov'è Medjugorje?
1: I don't even know where it is.
0: Non sapevo anche dove era.
1: But I want to be with the Mother of God.
0: Ho voluto essere con la Madre di Dio.
1: Because she's the only truth.
0: Lei è la sola verità.
1: I've ever read. I've ever seen. I've ever believed. Is
0: solo
1: the truth
0: ho creduto
1: in that message.
0: Quello che ha detto la Madonna.
1: And what does Our Lady do?
0: E cosa ha fatto la Madonna?
1: What does Our Lady do? 26 years living with her in Medjugorje.
0: 26 anni vivendo con lei in Medjugorje.
1: What happened?
0: Cercando di vivere, che dice?
1: The communist system collapsed.
0: Il sistema comunista è collasso.
1: The communist wall fell down.
0: Il muro è crollato.
1: The other system that came in, the communist party that came in, collapsed.
0: Tutto questo del comunismo non c'è più.
1: Today the country has free election.
0: E oggi c'è elezione libera.
1: Everything has changed.
0: Tutto si è cambiato.
1: What happened?
0: Cosa è successo?
1: Our Lady said.
0: La Madonna ha detto.
1: Pray.
0: Pregate.
1: Pray.
0: Pregate.
1: And you'll see miracles.
0: E vedrete I miracoli.
1: And I think the biggest miracle I've seen from Our Lady, the biggest.
0: Il più grande miracolo che ho visto dalla Madonna?
1: Was last night.
0: Era ieri.
1: In Medjugorje.
0: In Medjugorje.
1: Everything's under lockdown. Everything's coronavirus.
0: Tutto il mondo.
1: Everything's terrible. Everything is the worst condition the world has ever had.
0: Di corona, di distanza, di chiusura.
1: And we're going to have the anniversary mass for Our Lady.
0: E con la santa messa di anniversario celebrando la Madonna 39 anni con noi.
1: Like who would come?
0: Chi può venire?
1: Who would come to Medjugorje?
0: Chi può venire a Medjugorje?
1: Everything is a disaster.
0: Il mondo si sembra un disastro.
1: Except what happened?
0: A cosa è successo? Avete visto?
1: Thousands of people showed up last night.
0: Migliaia e migliaia di persone sono venute.
1: Thousands and thousands and thousands,
0: migliaia,
1: so you can't even
0: migliaia.
1: Count. And they did a procession of Our Lady with a statue.
0: Con la processione della Madonna tra di noi.
1: We all cried.
0: Tutti abbiamo pianto di gioia.
1: Because we know for sure she's our only hope.
0: Perché sappiamo di vero che lei è la
1: we
0: nostra sola
1: sure
0: speranza.
1: We know for sure the Mother of God is going to save us from this virus, is
0: sappiamo
1: going to change
0: che lei,
1: the world.
0: Con suo figlio ci salverà di questo virus, di questa pandemia.
1: When that statue went in the crowd last night,
0: quando questa statua della Madonna passata attraverso di noi,
1: all you saw was the tears of the people.
0: Soltanto si poteva vedere lacrime negli occhi.
1: Because they love the mother.
0: Perché amiamo la mamma.
1: And she's our last hope. She's our main hope.
0: E lei è la nostra ultima speranza.
1: She's the hope for the rest of the world.
0: Lei è speranza per tutto il mondo.
1: She says in this message today.
0: Nel suo messaggio lei dice.
1: Pray.
0: Pregate.
1: Pray. I beg you. Pray.
0: Imploro, pregate.
1: Pray.
0: Pregate.
1: And all we have to do is listen.
0: Soltanto dobbiamo ascoltare quello che dice.
1: Last night was an experience that you can't even imagine.
0: Ieri era un'esperienza che non si può immaginare.
1: We didn't know how many people were going to show up.
0: Non abbiamo saputo quante persone potrebbero venire.
1: But the parking lot was full.
0: Ma tutto era pieno.
1: Every seat outside the church was full.
0: Ogni sedia era piena.
1: And the mass was fantastic.
0: E la Santa Messa era un grandissimo dono.
1: Thank you, Blessed Mother, for the anniversary.
0: Grazie, Mamma Santa, per l'anniversario.
1: Thank you for giving us hope.
0: Grazie che ci stai donando la speranza.
1: Thank you for giving us the truth.
0: Grazie perché ci stai donando la verità.
1: She says, when you pray,
0: perché tu dici quando preghiamo,
1: you can change the world.
0: Il mondo si può cambiare.
1: You can stop a war.
0: Guerra si può fermare.
1: Our Lady will stop this virus.
0: La Madonna fermerà questo virus.
1: She is much stronger than the virus.
0: È tanto più forte del virus.
1: It was the most incredible night of my life last night.
0: Per me era più incredibile notte nella mia vita questa Santa Messa
1: all
0: dell'anniversario.
1: All of us were in tears.
0: Tutti con lacrime di gioia. And what did Our Lady give to you, honey?
1: Because the Mother will never leave us.
0: Perché la Madre non ci abbandonerà mai. What did she give you in our life for our kids? What is it with your life? Come la Madonna è cambiata la tua vita?
1: We started to pray. Nancy and I started to pray.
0: Nancy e abbiamo iniziato a pregare.
1: In my family.
0: Nella mia famiglia.
1: My youngest son is now a Catholic school teacher.
0: Mio più giovane figlio adesso insegnante nella scuola cattolica.
1: My second son is a fire chief.
0: Secondo figlio adesso capitano nell'uno una.
1: My daughter came back into the church.
0: Sala di pompieri. Mia figlia torna a chiesa.
1: What happened to you kids? What happened?
0: Ho chiesto cosa è successo con voi figli.
1: My children said to me.
0: Miei figli hanno risposto a me.
1: Dad,
0: papà.
1: Dad, when I saw you start
0: visto
1: to pray.
0: Te che tu hai iniziato a pregare.
1: Dad, when I saw you with the rosary in your
0: visto
1: hand.
0: Te con rosario in tua mano.
1: We had to change our life.
0: Abbiamo capito che dobbiamo cambiare la nostra vita.
1: Everything's gone. The drugs are gone. The alcohol is gone.
0: Droghe,
1: the divorces
0: alcohol,
1: are gone.
0: Divorzi non ci sono più.
1: Everything changed.
0: Tutto si è cambiato.
1: Because somebody. Listen
0: perché
1: to the Mother of God.
0: Qualcuno nella figlia ha ascoltato
1: one
0: la Madre di Dio.
1: Started to pray.
0: Una persona ha iniziato a pregare.
1: One person believed the message.
0: Una persona ha creduto ai messaggi.
1: And his whole family changed.
0: E tutta sua famiglia è stata cambiata.
1: That's the power of the message of Medjugorje.
0: Questo è il potere del messaggio della Madonna di Medjugorje. And what else does she ask for other than rosary? What are the five points?
1: Our Lady says.
0: Cosa ci chiede la Madonna?
1: Go to mass.
0: Ci dice andate a Santa Messa almeno in domenica.
1: Sunday.
0: Almeno in domenica.
1: Fast Wednesday and Friday.
0: Fate digiuno ogni mercoledì e venerdì.
1: Read the Bible.
0: Leggete la Sacra Parola di Dio.
1: Go to confession.
0: Confessatevi.
1: Go to confession.
0: Confessatevi.
1: Can you imagine? After 26 years I went to confession.
0: Potete immaginare dopo tutti questi anni.
1: And I put everything on the priest. Everything.
0: Messo tutto sul sacerdote. Sapete cosa ha fatto il sacerdote?
1: Priest said, "I absolve you."
0: Alla fine ha detto, "Io ti assolvo."
1: I hugged him.
0: Ho abbracciato il sacerdote di gioia.
1: All of a sudden my life can change.
0: Ho capito che mia vita si può cambiare.
1: And a lady said, read something from the Bible.
0: La donna ci chiede di leggere la Bibbia ogni giorno.
1: She says, that is the word of God. That is
0: la parola di Dio.
1: The word of my son.
0: La parola del suo figlio Gesù.
1: That's the mother of God.
0: Questa è la madre di Dio.
1: She's fighting to save us.
0: Lei sta lottando per salvarci.
1: She's doing everything in her power to save us.
0: Fa tutto nel suo potere per salvarci.
1: For eternal life.
0: Per la vita eterna.
1: She says, I want all of you to be in heaven with
0: Dice,
1: me.
0: Voglio tutti voi che siete con me in cielo.
1: Live my messages.
0: Vivete i miei messaggi.
1: And I promise you, you will be with me in heaven.
0: E vi prometto che sarete con me
1: That's what our lady's
0: in cielo. Questa è cosa la Madonna ha fatto per noi.
1: I love the mother.
0: Io amo la mamma. È vero, lui ama la mamma.
1: And I love,
0: It's true, you love our lady.
1: And our lady gave us this beautiful marriage.
0: La Madonna ci ha dato un matrimonio vero.
1: Nancy and I have been married now together 36 years.
0: Noi siamo adesso sposati 36 anni.
1: 36 years.
0: 36 anni.
1: Together.
0: Insieme.
1: And we argue.
0: È certo che lo dichiamo.
1: We're normal.
0: Siamo normali, ordinari.
1: Nancy's Croatian.
0: Nancy è croata, Nancy. Testa dura.
1: She's a
0: e Patrick,
1: lawyer.
0: Origine calabrese, morbido.
1: But our marriage is beautiful.
0: Il nostro matrimonio è una cosa bellissima.
1: This is what we put in the marriage.
0: Perché abbiamo messo il rosario in matrimonio.
1: Not the money, not the business.
0: No, non i soldi, non l'affare in primo posto.
1: So who's ever watching this?
0: E per
1: I
0: tutti voi
1: you.
0: Che state guardando questa trasmissione.
1: When all the borders open up. Come to Medjugorje.
0: Vi aspettiamo a Medjugorje.
1: Come and give Our Lady a kiss. Come and hug her.
0: Vi aspettiamo che la Madonna può baciarvi e abbracciarvi.
1: Because she'll hug you back.
0: Perché ci vi abbraccerà. E grazie. E non soltanto queste doni che abbiamo ricevuto, ma adesso abbiamo un altro dono grandissimo da condividere con voi, anche frutto di Medjugorje, di una bellissima comunità che si presenterà adesso e in ringraziamento al Dio Padre per la Mamma Celeste. Loro canteranno e noi con loro pregheremo la Divina Misericordia. Adesso ci prepariamo per una nuova sorpresa, una bella sorpresa, la vita in piena.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao amici, io mi chiamo Mattia e faccio parte dell'associazione Gesù Confido in Te da quasi 7 anni. È un'associazione che è nata in Italia nel 2001 e che ha una casa a Medjugorje dal 2011. È un'associazione che si occupa di dare un'esperienza.

0: a tutte quelle persone, a tutti quei ragazzi, a tutti quei cuori che non conoscono Dio, come ero io. In genere quindi ci occupiamo di ragazzi che vengono da problemi di droga, depressione, alcol, psichiatria, carcere, diciamo quei cuori più feriti che hanno più bisogno o che almeno si rendono conto di essere nel peccato, nel bisogno, e quando tendono la mano per chiedere aiuto, noi ci siamo per camminare insieme, per pregare insieme, per lavorare insieme, per cercare Dio insieme, perché ogni cuore ha bisogno di trovare Dio, solo là si trova la guarigione. E la fondatrice e il fondatore che hanno provato questo, anche se era già mamma di famiglia, anche se aveva figli, anche se aveva già una vita, ha capito che Dio riempiva i suoi bisogni, Dio curava le sue ferite. E così ha pensato che ha aperto la sua casa e ha pensato che fosse possibile donare questa esperienza anche a persone che non conoscevano Dio, persone che erano distantissime da Dio e che avevano perso la fiducia nella misericordia di Dio. Infatti noi ci chiamiamo Associazione Gesù Confido in Te, proprio nel segno di Suor Faustina Kowalska e della misericordia di Dio. Io sono capitato qua a Medjugorje in associazione per sbaglio. Io mi drogavo, eroina, cocaina, ero un ladro, violento, insomma ne ho combinati di tutti i colori, e nella mia ricerca di stare bene, perché la droga era la sola cosa che conoscevo che mi faceva stare bene sul momento, mi sono però trovato sempre più incatenato, sempre più ingabbiato, fino a che morto. Ero già morto, già vivevo l'inferno qua sulla terra, già non volevo più vivere. E dopo anche un tentato suicidio, invece mia mamma, che ha sempre pregato per me e sempre ha avuto fiducia in Dio e ha sempre creduto in Dio, ha sempre pregato e digiunato, è sempre venuta a Medjugorje e ha sempre cercato di vivere i messaggi di Maria, ci ha creduto talmente tanto che in un momento probabilmente che il mio cuore si è reso conto che per me era impossibile, avevo bisogno di aiuto, lei mi ha chiesto se volevo venire a Medjugorje. Io a Medjugorje non ci volevo venire, però forse per farla contenta o forse perché forse dentro di me in verità nel profondo volevo sapere se davvero Dio esisteva, se davvero c'era un posto anche per me, se davvero c'era una casa e una famiglia che era per me, e sono venuto. L'associazione Gesù Confido in Te mi ha portato qua gratuitamente e quindi già questo per me è stato strano, è stata una cosa che non ricevevo da molti anni. E ho fatto esperienza che qua i messaggi, le apparizioni, quello che si vive, la grazia che c'è, è tutto vero. È riuscito a toccare il mio cuore dopo anni di dipendenza, di droga, di farmaci, di metadone, era impossibile per me. A me i dottori mi hanno detto che io ero un caso impossibile e dovevo prendere medicine per tutta la vita. E invece la Madonna ha pensato qualcosa di diverso per me. E è bastato pregare il rosario, andare a messa, fare tutte quelle cose che prima non ho voluto crederci. Quando invece ho cominciato a farle, ha funzionato. E ha cominciato sempre di più a guarire il mio cuore. Ho potuto riuscire ad andare dentro le mie paure, ancora oggi lo faccio, ancora oggi ho bisogno di Dio per entrare nel mio cuore, nelle mie paure, nei miei bisogni. E quindi negli anni di comunità alla fine ho scelto che la comunità è la mia vita, perché Dio è la mia vita. E come lo è per me, so che è soluzione anche per gli altri, per tutti i cuori, e quindi ho deciso che la mia vita con tutte le sue miserie sia però un dono anche per le altre vite. E quindi quei talenti, pochi o tanto che siano, che Dio ha messo nel mio cuore, che siano a disposizione anche degli altri. E quindi in pratica lavoro e prego con tutti i ragazzi che vengono dopo di me, lavoriamo, preghiamo insieme, facciamo il percorso insieme e sempre negli anni vedo miracoli. Semplicemente camminando, semplicemente pregando, Dio guarisce. Dio c'è, tanto quanto io mi sbilancio con Dio, bene, Dio si fa vedere, Dio si sbilancia con me. E quindi qua a Medjugorje c'è una grazia che è viva, poi digiuno, preghiera, tutte le fatiche che ci sono nel farlo sono sempre ripagate. E quindi questo è diventato il mio stile di vita, è diventata l'unica direzione della mia vita e l'unica cosa che posso consigliare a tutti i miei amici che entrano adesso nuovi in comunità e a tutti quelli che state vedendo, Dio funziona, Dio c'è, perché per me era impossibile, per Dio invece è possibile.
1: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
1: Ciao a tutti, sono Francesco, ho 24 anni e io sono qui da un anno e mezzo e sono un ragazzo accolto in questa comunità, e questa comunità proprio si chiama Accolti con Amore. E io proprio ho sperimentato questa cosa qua, è la prima volta che sono entrato in questa comunità, mi sono sentito proprio accolto con amore. E un anno e mezzo fa, dopo ultimi anni che ho trascorso in droga, ho trascorso anch'io degli anni difficilissimi per strada, però comunque venivo da una vita che mi portava un benessere, avevo una famiglia che mi voleva bene, avevo un lavoro, avevo una fidanzata, giocavo a calcio, tutto quello che un ragazzo comune potrebbe desiderare. E però ho scoperto che non bastava tutto quello e me ne sto accorgendo ora, perché quello poi mi ha portato alla droga, perché non era abbastanza, c'era sempre qualcosa, una ricerca di qualcosa di più, ma quel qualcosa di più lo sto scoprendo adesso camminando, tirando fuori tutte quelle parti di me che sono ancora infossate nel passato, che sono ancora marce, per tirarle fuori e far vedere che Dio c'è, può fare qualcosa della mia vita. E proprio sto proprio sperimentando questa cosa, sono in un periodo del cammino che sto sperimentando proprio l'amore di Dio nella mia vita, sto proprio vedendo Dio che funziona nella mia vita, vedendo che c'è solo Dio che può far sì, che può riempire la mia vita di qualcosa che ha senso, un qualcosa che fuori nel mondo non ti dà niente, nessuno può darti quello che Dio ti può dare. Devo ancora sperimentare tante cose con Dio, devo ancora camminare tanto, ma sono contento che Dio mi ha scelto, sono contento di essere a Medjugorje, sono contento di tutto quello che Dio fa per me e ringrazio Dio per tutto quello che mi ha dato finora e tutto quello che mi darà nelle fatiche, nelle prove di tutte le giornate, ma camminare con Dio è la vittoria della vita.
0: Amen.
2: Amen. Amen. Ciao, io sono Antonio, ho 42 anni. Anch'io ho un passato da tossicodipendente, varie dipendenze sessuali. E da circa un anno sono in Medjugorje, la volontà del Signore ha voluto che fossi qui dopo vari tentativi di suicidio. Ed è la mia vita è cambiata completamente sin dal primo momento in cui sono entrato in associazione. Lo Spirito Santo mi ha avvolto, mi ha cambiato, Gesù mi ha accolto con la parola di San Paolo, Galati 2:20. Che Cristo vive in me, io non vivo più, e gradatamente ho conosciuto l'amore di Gesù, sono nella scuola della Madonna, di Maria nel suo amore, più completo, ogni giorno mi ha cambiato, mi ha trasformato, la mia rabbia, la mia insofferenza, tutto ciò che comunque mi portava a cercare nella droga la soluzione, quindi mi ha fatto conoscere la vera vita. E ad oggi considero soltanto questa l'unica via, l'unica vita. E la mattina mi alzo all'alba, e nell'aurora cerco Dio, come recita il Salmo, e prima di cibarmi del cibo, cibo il mio spirito, che ho capito che ciò che veramente è l'unico, è ciò che è la somiglianza con il nostro Signore, è ciò che vale la pena soltanto vivere soltanto in Dio questa vita meravigliosa che Dio mi ha aperto da ormai più di un anno. Amen.
0: Amen. Ecco, l'associazione, la comunità vive di provvidenza proprio perché decide di vivere secondo quello che Dio manda, secondo quello che Dio vuole, secondo i tempi di Dio. Vuole completamente essere dipendente alle dipendenze di Dio, spostare la dipendenza dalla droga, dal mondo e dal malessere, alla paura, a Dio. E penso che possiamo darvi, anche se qualcuno ha bisogno, potete trovarci su www.accolticonamore.org o scrivere l'email gesuconfidointe@davide.it. Ecco, se qualcuno ha bisogno, se qualcuno è nel bisogno, è nella sofferenza, sapete che intanto un'esperienza a Medjugorje non ve la toglie nessuno. Da qui il vostro cuore, il mio cuore, che ha ricominciato a battere, può trovare il senso della sua vita, può decidere di camminare, può decidere di scoprire la gioia di stare nella legge del Signore, perché è una legge che fa bene al cuore, che è dolce, che è fatica, sembra una porta stretta di entrarci, in verità è la porta che porta alla vita, è il sentiero che porta alla vita, dopo si allarga, dopo è una gioia. E se volete possiamo pregare la coroncina insieme. Ci chiamiamo Associazione Gesù Confido in Te, e quindi coroncina della Divina Misericordia. abbiamo fatto, abbiamo musicato una coroncina della Divina Misericordia, molto giovanile, molto simpatica. Se volete la preghiamo, la cantiamo insieme, in maniera che la grazia che c'è qua a Medjugorje e soprattutto la misericordia di Dio possa attraverso noi, attraverso questo momento, arrivare anche a tutti, a tutte le persone che hanno più bisogno, dove ce n'è bisogno, dove c'è la tenebra, dove c'è ancora la tristezza, dove c'è gabbia, possa arrivare la gioia e la misericordia di Dio. Amen. Amen.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo, pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa, pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice pace a voi, riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo, essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza. Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me, con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Io credo in Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione del

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Padre, per la sua dolorosa passione.

0: Santa Suor Faustina Kowalska,
1: prega per noi.
0: San Giovanni Paolo II,
1: prega per noi.
0: Santa Teresa di Calcutta,
1: prega per noi.
0: San Pio da Pietralcina,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre di Misericordia,
1: intercedi per noi e per il mondo intero.
0: Sangue di Gesù,
1: coprici.
0: Misericordia di Dio,
1: avvolgici.
0: E per intercessione di Maria, Regina della Pace, scende la misericordia, la benedizione, la grazia e la salvezza di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Amen. Amen.

tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera.

Carissimi fratelli e sorelle, buon pomeriggio e benvenuti in Catena d'Amore, trasmissione a voi dedicata per pregare insieme, come sempre, se volete scrivere ai numeri che vedete in sovrimpressione e poi seguire l'adorazione eucaristica, e siamo qui proprio per accogliere tutte le vostre esigenze e tutte le vostre necessità. Oggi approfondiamo sempre con Don Luigi Maria Epicoco il tema che è un tema importante. Il nostro Don Luigi ci pungola ogni tanto, no? E ci sollecita ad ascoltarlo con inevitabile riflessione sulla nostra vita. L'abbiamo sempre detto, oggi ancora di più forse, perché vedete, quando si parla di riconoscere i propri difetti, le proprie imperfezioni, le proprie fragilità, vuol dire avere una maturità tale da sapere chi siamo, cioè ci conosciamo, sappiamo chi siamo. Oggi il tema è proprio questo, l'imperfezione. E siamo pieni di imperfezioni, ma se la nostra imperfezione, di cui siamo pieni, diventa la nostra forza, cioè diventa il nostro punto di forza, tutto cambia. Se noi facciamo diventare il nostro limite il motivo per cui veniamo costantemente giudicati o comunque ci sentiamo inadatti, inadeguati, ancora peggio, è un problema. La capacità di abbracciare i propri difetti, trasformandoli in punti di forza e di unicità, è una capacità molto cristiana, cioè Gesù ci chiede di accettarci e di accettare se stessi per vivere con Lui le nostre imperfezioni, che poi è una consapevolezza che da un punto di vista psicologico riduce innanzitutto l'ansia e anche la prestazione, anche la paura di sbagliare, favorendo quindi un'autentica crescita personale come

0: Tra le altre cose ci dicono molto spesso nella pratica del kintsugi i giapponesi, andando dall'altra parte del mondo. Quindi se vogliamo una filosofia, un modo di vivere che appartiene al mondo, all'essere umano. Riconoscere le proprie fragilità, scusate, riconoscere le proprie fragilità, tra l'altro, non è debolezza, perché anche questo è sbagliato, ma anzi, dal mio punto di vista, è coraggio. Ed è anche un profondo coraggio, perché se io riconosco di essere, non lo so, prendiamo un vizio importante, avaro, se io lo riconosco e so di esserlo, chiaramente mi aggiusto, cerco di vedere quali sono i limiti di questo difetto, cerco di aggiustarli, mi metto a ridere davanti a tutti, scusate se non offro io per esempio, ma offrirò la prossima volta, cioè lavoro su me stessa per evitare che il mio difetto, del quale però devo essere consapevole, diventa un modo per lavorare su di me e migliorarmi. Cioè diventa un punto di forza, perché poi sapete cosa succede quando tu, riconoscendo il tuo difetto, il tuo punto debole, lo trasformi in punto di forza, anzi addirittura lo trasformi totalmente, non sarà più il tuo difetto principale. Questo fa parte dell'arte del kintsugi, tra l'altro. Beh, succede una cosa bellissima che ha ancora più valore, soprattutto agli occhi degli altri. Cioè se una persona ti ha conosciuto, ti ha riconosciuto sempre come una persona avara, a un certo punto non lo sei più, beh, veramente guarderanno al miracolo e diranno: ma che meraviglia ha fatto questo mio amico su se stesso. Se io sono una persona, un altro difetto, logorroica, parlo continuamente e non mi fermo mai e riconosco questo difetto, ma lavoro su di me e poi a un certo punto misuro le parole, anzi do più ascolto. Ma pensate quanto bello e quanto miracoloso e quanto può sembrare d'oro questa trasformazione, proprio miracolosa, d'oro, importante. Beh, ascoltiamo adesso Don Luigi e vi lascio a lui, però se guardiamo poi all'imperfezione come ferita e come errore, beh, accettiamole come nostro vissuto, trasformiamo anche questo vissuto in un momento di forza, perché sono elementi tutti questi che conferiscono valore e bellezza non solo alla vita che diamo a vedere, che viviamo, insomma, ma alla nostra storia. Cioè, le imperfezioni le viviamo come rabbiosi, oppure commettiamo continuamente errori, oppure non ci aggiustiamo. La nostra storia sarà ricordata come una storia triste, perché verrà alla mente solo quello, ma se invece abbiamo trasformato, perché ci sono tutto in movimento positivo, allora la nostra storia sarà una storia bellissima, miracolosa, una storia guardata e raccontata come niente è impossibile a Dio, perché questo lo dobbiamo chiedere sempre a Lui. Grazie per essere stati con me, vi lascio adesso a Don Luigi.
1: Io cerco di usare spesso come chiave di lettura ciò che io penso essere più affidabile, e per me la parola di Dio è quello che di più affidabile posso consegnarvi. Motivo per cui vi anticipo che questa mia riflessione avrà una parte introduttiva, ma poi mi lascerò aiutare da alcuni personaggi biblici che forse possono mostrarci in maniera esperienziale che cos'è questa imperfezione e come questa imperfezione in realtà conserva un elogio, non è un abbassare il livello, ma uno scoprire qualcosa che in maniera superficiale nella nostra cultura forse noi abbiamo perso. Ma dobbiamo partire dall'inizio, e cioè che cosa noi intendiamo quando parliamo di imperfezione, perché noi dovremmo essere imperfetti e perché la nostra vita è una vita imperfetta. Questa parola, che normalmente ha un'accezione negativa, specie dentro la nostra società, la cerchiamo di occultare in tutti i modi, i nostri difetti, le nostre imperfezioni non sono cose che ostentiamo, sono cose che occultiamo, che nascondiamo. Gli altri devono vedere di noi sempre la nostra immagine migliore, se non proprio la nostra immagine ideale. E questo ci rende sempre un po' dei teatranti.

La nostra vita è sempre un po' un teatro dove mettiamo in scena la parte migliore di noi, quando invece la totalità di noi è fatta anche di zone d'ombra, di zone di imperfezione. Ma se noi spostiamo un po' la nostra attenzione su questo termine, la spostiamo di un istante, ci lasciamo aiutare dal cristianesimo, ci accorgiamo che noi chiamiamo imperfezione in realtà la nostra creaturalità. Noi siamo delle creature. E qual è la differenza tra una creatura e un creatore? Qual è la differenza tra noi che siamo delle creature e Dio? Il fatto che, essendo noi delle creature, abbiamo dei limiti. Noi ci definiamo a partire dai nostri limiti. Noi abbiamo dei limiti, questo ci rende creature. E questo fa emergere anche la nostra identità, cioè il nostro limite racconta anche un po' chi noi siamo. Quindi noi chiamiamo imperfetto ciò che ha un limite. Noi chiamiamo imperfetto la nostra creaturalità. Quando noi vogliamo abolire i nostri limiti, e cioè non vogliamo avere nessun limite, vogliamo vivere all'infinito, non avere più limiti significa essere perfetti, cioè essere come Dio. Allora voi vedete che la nostra vita è sempre un po' una lotta tra accettare di essere delle creature e giocare a fare Dio. E noi sappiamo come nella storia, quando una persona gioca a fare Dio, sappiamo bene che cosa produce, in tutti gli ambiti. E vedete, noi le possiamo vedere nelle grandi epopee della storia, la distruzione che hanno portato alcune persone che pensavano di essere Dio. Lo vediamo ancora oggi nella cronaca dei nostri giornali e delle storie che stiamo vivendo, quanto nella politica, nella cultura, negli ambienti che decidono, sembrano decidere del destino del mondo, le persone che pensano di non avere nessun limite, di poter far tutto, dove portano l'umanità. Ma questo lo possiamo sperimentare anche in piccolo in casa nostra. Quando una persona gioca a fare Dio in casa è un problema, è difficile vivere in un contesto, in una famiglia, in una comunità, in un'esperienza ecclesiale, dove c'è sempre qualcuno che non si ricorda di avere dei limiti, che non si ricorda di essere una creatura. Allora vedete che la prima cosa che noi dovremmo sempre fare è quello di recuperare questa umiltà di fondo. Noi dobbiamo accettare di avere dei limiti, accettare di essere delle creature, accettare di essere imperfetti. E questo è un vantaggio, perché? Perché se io passo tutta la mia vita e sono in lotta con me stesso, perché non mi accetto, non accetto i miei limiti, non accetto di essere fatto in quel modo, la maggior parte delle mie energie la spreco in questa guerra contro me stesso. E quando io passo la maggior parte della mia vita a fare guerra a me stesso perché io non mi accetto, mi perdo moltissimo di questa mia esistenza. Invece di vivere in uscita, invece di essere propositivo, costruttivo, in realtà io sono sempre un colpevolizzante, distruttivo, rancoroso, sono ripiegato su me stesso. E tutto questo male che dice che io non mi accetto lo riverso sugli altri, sul mondo, sulla storia, sui posti di lavoro, negli ambienti in cui noi viviamo. Quindi c'è prima un affare molto laico che tocca questo tema, e cioè le persone che hanno fatto pace con la loro creaturalità sono sempre persone positive e portano un bene. Le persone che non hanno fatto pace con la propria creaturalità, non accettano i propri limiti, solitamente sono persone tossiche, e questa loro tossicità la portano intorno a sé costantemente, continuamente. Vedete, quando io comincio a far pace con il mio limite, mi accorgo che quel limite non è per me una prigione. Tra poco, quando prenderemo alcuni personaggi biblici, vi accorgerete che uno dei rischi è quello di farsi definire dai propri limiti. Noi abbiamo dei limiti, ma noi non siamo quei limiti. I limiti sono sempre per noi il punto di partenza, sono sempre per noi la prima nostra vera possibilità. C'è un incontro bellissimo tra una cultura laica e la cultura spirituale, soprattutto la cultura spirituale cristiana, che parte proprio da questo presupposto. Sul tempio di Apollo a Delfi c'era scritta questa famosissima frase: conosci te stesso.
se interrogate i grandi maestri di vita spirituale, se interrogate coloro che hanno fatto la spiritualità cristiana, vi accorgerete che lo scalino base di una persona che vuole cominciare ad avere una vita spirituale è conoscere se stessa. Se tu non conosci te stesso, non puoi costruire niente, né di umano né di spirituale. Il punto di partenza è la conoscenza del nostro limite, la conoscenza della nostra creaturalità. Ma quando io ho scoperto, quando io ho conosciuto, quando io ho evidente davanti ai miei occhi qual è il mio limite, quel limite per me diventa un punto di partenza. Faccio un esempio banale, però capite che questo esempio banale, se noi lo portiamo in larga scala nelle cose della nostra esistenza, comincia ad avere un significato che non è più banale. Forse in tempi antichi, quando noi avevamo sete, ci rendevamo conto che avevamo uno strumento per andare a bere, la nostra mano. Mettere la mano in questa posizione faceva sì che io potevo raccogliere un po' d'acqua e portarla alla bocca. Beh, è interessante, ho usato il mio possibile per potermi dissetare. Ma l'uomo non si è accontentato della propria mano messa in quel modo. Si è reso conto che in realtà poteva impintare un bicchiere, un recipiente, una brocca, un secchio. E cioè, non si è accontentato della propria mano, ma è partito dalla propria mano, dalla propria possibilità, per diventare creativo. Allora, noi, se partiamo dai nostri limiti, quei limiti diventano per noi un trampolino, diventano per noi una provocazione, diventano per noi l'inizio di una vita completamente diversa. Noi non sperimentiamo un limite per rimanere in quel limite, ma sperimentiamo un limite per dire che quel limite è il punto di partenza, ma da quel momento in poi io poi posso sviluppare con la mia creatività tante cose all'interno della mia esistenza. Allora capite che se io ho due gambe, prendo le misure in questa vita a partire da due gambe. Se io ho una sola gamba, devo ingegnarmi come posso vivere questa mia vita a partire dal fatto che ho solo una gamba. Tutti noi, facendo i conti con noi stessi e con quello che siamo, ci rendiamo conto che l'atto di fiducia più bello che la vita fa nei nostri confronti, e per noi che abbiamo la fede, è che Dio fa nei nostri confronti, è che non ci dà dei limiti per tormentarci, ci dà dei limiti per ingegnarci. Ed è bello pensare che la Bibbia è fatta di uomini e donne limitate che hanno usato il proprio limite per scrivere una storia di salvezza. Quasi mai Dio interviene nella storia per raddrizzare quelle storture. Quasi mai Dio interviene nella storia per togliere i limiti a qualcuno. Ma gli dà una fiducia, gli dà una vocazione, gli dà una missione, gli dà un motivo per cui vivere, e queste persone, mosse da questo fuoco e da questa passione, perché Dio serve a questo, Dio non serve per risolvere i nostri limiti, ma per darci un motivo per cui diventare creativi a partire dai nostri limiti. Questi uomini e donne, noi l'abbiamo visto all'interno della Bibbia, sono uomini e donne fioriti, persone che sono diventate loro stesse fino in fondo, senza cancellare di una sola virgola la loro creaturalità, anzi accettandola e facendola diventare un compito per ciascuno di loro. Perché questo è importante dirlo in questo momento storico? Per i motivi che ascoltavamo prima. Nella società della performance, in realtà, la questione è tutta un'altra. La questione della vita e della nostra vita moderna è l'efficienza. Noi valiamo nella misura in cui siamo efficienti, ed efficienti significa che noi valiamo in questa nostra società nella misura in cui produciamo. Se noi non produciamo, non valiamo nulla. Se noi non siamo efficienti, siamo tagliati fuori da questa nostra società. Allora, il paradosso qual è? Che fin da bambini noi veniamo abituati ad essere quanto più efficienti possibili, quanto più produttivi possibili, e diventiamo produttivi ed efficienti. Poi una persona ci domanda: ma tu sei felice? No.
Allora com'è possibile che io produco, che faccio tante cose, che la mia vita è un continuo lavorare e fare, ma se tu mi domandi se sono felice, io ti rispondo no. Ma quando una persona non è felice, sta ancora vivendo una vita umana? Capite sì o no che la questione della felicità non è la questione di vedere realizzati tutti i nostri desideri, ma è la possibilità di avere ancora una vita umana. La pretesa di felicità è dire che qualunque cosa stiamo vivendo è ancora umana. Allora va bene che io mi sveglio la mattina presto e vado a lavorare, ma se io lo faccio in una maniera che mi rende felice, quella fatica ha uno scopo. Va bene sacrificarsi per qualcuno, ma se tu ti sacrifichi e quella cosa è ordinata alla felicità, cioè umanizza la tua vita, accetti tu quel sacrificio. Va bene costruire qualcosa, guadagnare qualcosa, ma se tu lo fai dentro una logica di felicità, cioè di una vita umana, tutto questo assume un senso. Ma togliete la felicità, cioè togliete il senso delle cose, e puoi avere il denaro, puoi avere la salute, puoi avere l'intelligenza, puoi avere una famiglia, puoi avere delle persone, puoi avere delle relazioni, ma quando qualcuno ti interroga e ti dice: tu che hai la salute, tu che hai una famiglia, tu che hai una macchina, tu che hai un lavoro, tu che hai uno stipendio, tu che hai un titolo, tu che ti sei realizzato, sei felice? No. E questo perché? Perché abbiamo perso di vista l'obiettivo fondamentale della nostra vita, che è quello di trovare qualcosa che possa dare sapore e significato all'esistenza. Allora capite che quando persino noi il cristianesimo lo pieghiamo all'efficientismo, quando persino la spiritualità cristiana la facciamo diventare qualcosa che ci deve mettere nella produttività, noi facciamo un danno tremendo al messaggio di Cristo. Perché Cristo non ha liberato l'uomo perché producesse di più, non ha liberato l'uomo perché diventasse perfetto secondo la logica di questo mondo, ha liberato l'uomo affinché l'uomo possa essere fino in fondo felice, felice rimanendo creatura, rimanendo se stesso, non abolendo i propri limiti, ma rendendosi conto che la luce e il buio di questa esistenza non possono decidere per noi della nostra felicità. E che una persona può vivere nel buio e avere una perfetta letizia. Può avere la luce e non vedere nulla. Allora, il grande insegnamento di Cristo, in fondo, è questo. E farci rendere conto che noi dobbiamo convertirci personalmente e dobbiamo convertire il nostro modo di stare insieme, la nostra cultura, per farla slittare dalla logica della performance alla logica invece della creaturalità redenta, dall'imperfezione che viene attraversata dalla luce. Sapete quali sono i sintomi che dicono che noi stiamo vivendo in una cultura sbagliata? In questo tipo di cultura le ferite si nascondono. Noi nascondiamo costantemente le nostre ferite. E quando quelle ferite diventano evidenti, le usiamo per essere vittimisti. Insomma, usiamo sempre in maniera sbagliata le nostre ferite. La seconda cosa è che in questo tipo di società noi aborriamo il vuoto. Quando una persona avverte il vuoto, cerca di riempirlo in tutti i modi. Una cosa molto semplice è l'incapacità che abbiamo di stare in silenzio, di staccare il cellulare, di metterci per un istante da soli, di prenderci uno spazio in cui noi entriamo volutamente all'interno del vuoto, il vuoto del fare, il vuoto del pensare, il vuoto dei suoni, dei rumori. Questa cosa ci atterrisce, perché pensiamo che quando una persona vive il vuoto, quella persona diventa inutile. A che serve? Diciamo che è una perdita di tempo. Prego e non sento nulla, mi sembra che sto perdendo tempo. Ho fatto questa cosa ma non ho avuto nessuna illuminazione. Mi sono preso mezz'ora di adorazione eucaristica ma non ho sentito nulla che mi pacificasse interiormente. Per noi questa cosa è terribile. Come se le cose che valgono nella vita devono avere sempre un feedback immediato, come se fosse fast food. Questo significa che noi non sappiamo abitare il vuoto.
E quando il vuoto lo incontriamo nella vita, immediatamente ne facciamo una malattia, un sintomo da curare in tutti i modi, anche con i farmaci. E invece il vuoto fa parte dell'esistenza. Il vuoto è come quando nella musica ci sono delle pause, dei silenzi, è come quando in un testo c'è la punteggiatura. I vuoti non sono una maledizione per noi, possono diventare una malattia quando noi non li viviamo così come dovremmo imparare a viverli. E vedete, Gesù in tutta la sua vita si prende molto spesso degli spazi di vuoto. Allora si svegliò quando ancora era notte e se ne andò da solo a pregare. L'ultima parte della vita di Gesù, le ultime ore che lui vive, le vive in un vuoto terribile, un vuoto relazionale. Non riesce più ad avere un contatto con i propri amici, che se li porta in quel vuoto del Getsemani, ma dormono. Non riesce ad avere un contatto con Dio in quel momento di crisi e avverte il vuoto del cielo. C'è un vuoto e Gesù lo abita quel vuoto, sta dentro quel vuoto, non è spaventato da quel vuoto. Ecco, noi viviamo costantemente in una cultura che odia il vuoto. E la terza cosa è che viviamo in un tempo in cui qualunque cosa che reputiamo essere imperfetta, una crepa, tendiamo ad aggiustarla immediatamente. Tendiamo a riempire immediatamente quella crepa, tendiamo subito a raddrizzare ciò che noi riteniamo essere storto. Invece, vedete, tutta la vita spirituale si costruisce esattamente sul contrario. La vita spirituale abita dentro le crepe, un cuore affranto e umiliato tuo Dio non disprezzi. Insomma, quando una persona si chiude a riccio, quando una persona ha un atteggiamento narcisistico, non ci può essere nessuna vita spirituale. Quando la vita invece ti crepa, quando la vita ti ricorda che sei umano, e guardate, non dovete pensare solo al dolore, pensate al senso di fragilità che prova una persona quando si innamora, che ha la sensazione di diventare un po' scemo. E che cos'è? È la gioia, è l'amore che ti spezza, che ti frantuma, che ti dice che le convinzioni che tu avevi prima non sono uguali. Ho in mente un caro amico che adesso è nonno e che ogni volta che lo vedo in braccio con il suo bambino mi dice, e guardate il termine che usa, tiene in braccio il suo nipotino e dice: mi fa impazzire tenerlo in braccio. Che significa che lo fa impazzire? È sofferenza quella? È un eccesso di gioia. Cioè, quel nipote riesce a fare una cosa che il figlio non è riuscito a fare. Ed è interessante. Una cosa bella della vita può farci scoprire quanto siamo umani. E anche se abbiamo passato un'intera vita a fare un mestiere, ad essere delle persone responsabili, a costruire in maniera onesta la nostra esistenza, a mettere le cose uno davanti all'altro, quando sei un nonno che tiene in braccio un bambino, ti sembra un po' di essertene uscito di testa. È lì che accade la vita spirituale. Quando l'eccesso della gioia o del dolore ci ricordano che siamo delle creature. Allora vedete che se tutte queste cose noi le occultiamo, se diciamo che sono inutili, se sorridiamo per non prenderle sul serio, non ci rendiamo conto che è proprio a partire da queste cose che viene scavata dentro di noi una profondità. I limiti non sono un errore, sono un'occasione per ciascuno di noi. E quando tu ti accorgi di essere limitato, e adesso sto per dire una cosa e spero che nessuno fraintenda quello che sto per dire, ci sono dei momenti in cui il Signore, l'unica maniera che ha per ricordarci che noi non siamo Dio, e cioè non siamo autosufficienti, sapete che cos'è? Il nostro peccato. Certe volte l'ultimo alfabeto che gli è rimasto al Signore per ricordarci che noi non siamo Dio, e che a un certo punto ci lascia sbagliare. Non è la causa del peccato Dio, però a volte ci lascia sbagliare. Perché quando tu sperimenti la caduta, beh, questa può essere una grande scuola di umiltà per te, una grande scuola
di ricettività, perché quando le persone si scoprono umane nel dolore o nella gioia diventano altamente ricettive. Allora vedete, noi troviamo davanti ai nostri occhi due parametri antropologici: la società dell'efficienza, dove noi viviamo solo se siamo produttivi, se siamo perfetti e se togliamo ogni ostacolo a questa imperfezione. Allora, se il mio corpo mi dice che posso tirare la corda per 5 ore, io sono disposto a prendere anche qualche sostanza per lavorare 15 ore e quindi per produrre di più. Io devo togliere il mio limite perché devo diventare sempre più produttivo in tutti gli ambiti della mia vita. Poi la prova del 9 è questa: questo eccesso del fare corrisponde anche a una profondità dell'essere? Il fatto che noi facciamo ci rende più felici? Che cosa vi ricorda questa espressione? Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno e tu non l'hai capita. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. E che cosa rappresenta Marta in fondo? Rappresenta il fatto di pensare che noi valiamo soltanto perché ci agitiamo e siamo preoccupati. Guardate, è una cosa terribile che ci succede. Se malauguratamente c'è un giorno in cui non abbiamo una preoccupazione, ci preoccupiamo. E dice: perché oggi sto bene? Perché non c'è niente che mi sta angosciando? Sono angosciato perché non c'è niente che mi angoscia. Siamo fatti strani, eh? Cioè, significa che noi ormai siamo entrati talmente tanto nella patologia di Marta che se a un certo punto qualcuno ci dice: ma siediti a tavola e mangiatela pure tu questa carbonara, ci sentiamo in colpa perché non siamo più abituati a vivere in questo modo. Allora vedete, c'è un solo antidoto a una civiltà tutta costruita in maniera performativa sull'efficienza, e lo sapete che cos'è? È recuperare la vita spirituale, perché la vita spirituale è saper fare musica con la nostra imperfezione e lasciare che la grazia di Dio possa suonare sulla nostra creaturalità. Questa in fondo è la vita spirituale. Vedete, dobbiamo però stare molto attenti, perché c'è una linea di demarcazione tra quella che è la vita spirituale e quella che invece è una concezione magica della vita spirituale. E cioè, quando noi chiediamo che il Signore possa agire dentro la nostra vita, a partire dalla nostra creaturalità, ci sta chiedendo non di deresponsabilizzarci, al contrario, ci sta chiedendo di fare tutto il nostro possibile. Ma attenzione, Gesù chiede ai suoi discepoli, alla gente che lo ascolta, che lo prende sul serio, chiede a quella gente di fare solo il proprio possibile, ma chiede a quella gente di fare innanzitutto il proprio possibile. E cioè, Gesù non domanda alla gente di fare miracoli, i miracoli li fa lui, ma domanda alla gente di fare il proprio possibile. Questo sì. Vi porto alcuni esempi e subito capirete dove voglio andare a parare. Gesù, ad esempio, nel miracolo delle nozze di Cana, ma secondo voi uno che è capace di trasformare l'acqua in vino, perché mette in scena questa sorta di copione in cui deve parlare ai servi e dire ai servi: andate a riempire quei recipienti d'acqua? Perché è l'unica cosa che possono fare quei servi, cioè prendere un contenitore vuoto e andarlo a riempire d'acqua. I servi non sono capaci di fare un miracolo, ma sono capaci di riempire un contenitore d'acqua. Bene, Gesù fa il miracolo, ma innanzitutto domanda a quelle persone di fare il loro possibile. Ecco come si costruisce il miracolo secondo il Vangelo. Tu devi fare tutto il tuo possibile. L'impossibile è una questione della grazia di Dio. Se tu vuoi che Dio compia l'impossibile senza che tu fai il tuo possibile, questa è magia. E noi non ci crediamo alla magia.
Allora voi capite che se io voglio che il Signore faccia un miracolo nel mio matrimonio, cioè che quel matrimonio possa essere acqua tramutata in vino, non devo continuare a dire al Signore fai il miracolo, fai il miracolo. Il Signore è già convinto di fare quel miracolo per noi e ascoltare la sua voce che dice tu fai il tuo possibile e basta, quello che è nelle tue possibilità. Quanto riesci ad amare quella donna, quell'uomo? 10? Ama 10, perché è il tuo possibile. Ma se tu invece ami 2 dicendo ma tanto poi domando che il Signore intervenga, e no amici, quella è magia, non è un miracolo. Allora i miracoli esistono, ma i miracoli ci interpellano costantemente, perché tu puoi permetterti di domandare un miracolo quando hai la certezza di aver fatto tutto quello che potevi fare. Un giorno, vedete, Gesù si trova davanti a una folla di gente. Forse si era fatta prendere la mano quel giorno, perché insegna loro per tutta la giornata. Avete presente quando tu stai in buona compagnia, la persona che stai ascoltando è piacevole, le ore volano, la giornata vola via, e a un certo punto Gesù si rende conto che la giornata ormai è finita e quella gente è stata tutto il giorno ad ascoltarla e non ha mangiato nulla. I discepoli, loro sì che di efficientismo se ne intendevano, dicono falli andare nei villaggi intorno in qualche area di servizio a trovarsi da mangiare, cioè tu gli hai dato le parole, adesso questa gente deve mangiare, mandala a trovarsi da mangiare da sola. No, dice Gesù, dobbiamo dare noi da mangiare a questa gente. Poi sapete qual è la risposta che danno i discepoli? E dove li prendiamo i soldi per poter dare da mangiare a questa gente? E dove prendiamo il pane per poter sfamare questa gente? Il cibo? Come facciamo a sfamare questa gente? Non abbiamo niente. Signore, abbiamo un ragazzino che ha la merenda che gli ha dato la madre. Nello zaino c'ha 5 pani e 2 pesci, dateli a me. Voi sapete cosa fa Gesù con quei 5 pani e 2 pesci, vero? Sfama tutta la folla e ne rimane anche. È ancora impossibile, vedete? Che cosa sono 5 pani e 2 pesci davanti a una folla di migliaia di persone? Niente. Ma il Signore non ti sta chiedendo di fare tu il miracolo, ti sta chiedendo di dare i tuoi 5 pani e 2 pesci. Ora, la mia domanda è questa. Se uno vi domandasse, nella tua famiglia, tu stai dando tutti i tuoi 5 pani e 2 pesci? Per poter rispondere a questa domanda, voi dovreste conoscerlo. Perché se tu non ti conosci, non lo sai se stai dando tutto il tuo possibile. Nella tua comunità, nel tuo sacerdozio, nella tua vita religiosa, stai mettendo sul tavolo i tuoi 5 pani e 2 pesci? Non puoi rispondere a questa domanda se tu non ti conosci. Allora vedete, noi dobbiamo occuparci innanzitutto della nostra creaturalità, dobbiamo occuparci innanzitutto di quello che non basta, cioè del nostro possibile, perché se io devo leggere con gli occhi di questo mondo, con gli occhi mondani, che cosa sono 5 pani e 2 pesci, lo sapete cosa sono? Sono un'imperfezione. Perché la perfezione sarebbe sfamare tutti. Io invece non posso sfamare tutti, quindi sono imperfetto. No, è il tuo possibile, è il tuo punto di partenza. Allora vedete, la spiritualità cristiana non è in sostituzione a noi. Quando noi impariamo davvero il cristianesimo, ci accorgiamo che il cristianesimo è fare i conti con noi stessi e saper mettere in gioco completamente noi stessi. C'è una terza immagine che voglio lasciarvi e che ci regala Gesù nel Vangelo. L'acqua è il possibile, la merenda è il possibile della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Poi a un certo punto Gesù alza l'asticella, dice di andare a due ad annunciare il Vangelo, dando questo potere, attenzione, imporre le mani ai malati, guarirli. Liberare gli ossessi, gli indemoniati. Beh, questo sì che è un potere. No, questa è ancora grazia di Dio. Loro però devono fare il loro possibile. Lo sapete qual è il loro possibile? Gesù dice, andate dalla gente che soffre e dite, è vicino a voi il regno di Dio.
In pratica sta dicendo a quei discepoli: dovete farvi vicini alle persone che soffrono. Allora io non posso fare un miracolo, ma io mi posso fare vicino a una persona che soffre. Se il Signore vuole usare quella mia vicinanza per guarire qualcuno, è bontà sua. A me viene chiesto di essere prossimo a quelle persone. Ma se io non mi faccio prossimo a una persona che soffre, ma prego che Dio lo

aiuti, ma senza mettere il mio possibile, che è la mia vicinanza, allora capite che io sto chiedendo una magia, non la grazia di Dio. Allora, qual è il nostro

accade un miracolo. Io credo che noi viviamo in una società che è incapace di vicinanza, in una società dove noi abbiamo smesso di tirar fuori tutto il nostro possibile, in un mondo dove noi stiamo vivendo al di sopra delle nostre possibilità. Noi stiamo chiedendo a noi stessi ciò che noi non possiamo dare. E le persone che noi elogiamo anche dentro la nostra cultura sono quelle persone che noi pensiamo che si sono fatte da soli, no? Quelli che hanno iniziato in un garage e poi sono diventati ultramiliardari, quelli che hanno cominciato qualcosa con ostinazione e poi a un certo punto un impero è nato intorno a loro. E questo immaginario diventa il nostro grande obiettivo, pensando che la nostra vita in fondo debba essere sempre questo: diventare un miracolo, partire da niente e poi fare i padroni del mondo. Che illusione, amici, che illusione. Basterebbe una sola cosa a ridimensionarci, lo sapete cosa? Ricordarci che prima o poi moriamo. Perché se noi ci ricordassimo della morte, tante cose che reputiamo così gigantesche in questa vita, gente che si realizza, che ha i soldi, che ha il potere, moriranno tutti. Anche quelli che oggi sembrano tenere le fila della storia moriranno tutti. La morte ci ricorda che noi siamo creature. Capite perché il venerdì, il mercoledì delle ceneri ci viene messa quella cenere in testa? Polvere sei e polvere tornerai. Se tu ti ricordi questo, hai svoltato nella vita. Perché allora sì che ne farai qualcosa di quella polvere e non giocherai a fare Dio. Allora, ho voluto scegliere due personaggi dell'Antico Testamento che in realtà sono parenti tra di loro, perché sono un padre e un figlio, che mi sembrano due persone che possono essere paradigmatiche per farci capire quale rapporto noi possiamo avere con la nostra imperfezione. E cioè, sono due personaggi che hanno vissuto in maniera opposta la loro relazione col proprio limite. Il primo personaggio l'ha vissuto in maniera passiva, cioè ha subito il proprio limite. A un certo punto abbiamo la sensazione che lui non ha deciso niente nella sua vita, ma che i limiti, le condizioni imposte dall'esterno hanno deciso per lui. Il secondo personaggio è esattamente all'opposto. Cioè uno che ha passato la vita rinnegando costantemente un limite, mettendosi sempre contro un limite, è sempre agitato, tutta la sua vita è attraversata costantemente da questa lotta, da questo essere inquieto. Allora vi renderete subito conto che in entrambi i casi noi ci troviamo davanti a due forme patologiche di rapporto col proprio limite. Il primo si esprime con un termine molto laico, che è la rassegnazione. È la gente che è rassegnata, non si aspetta più niente dalla vita, è gente che è bloccata dal proprio limite, che sente che la propria esistenza è essere vittima di quell'esistenza. La seconda invece è sempre sono quelle persone che sono sempre agitate, sempre in lotta, sempre inquiete, non trovano mai una pace che le aiuti a godere di quello che c'hanno, vogliono sempre qualcosa in più. Non riescono a gustarsi le cose che stanno già un passo in avanti, a sognarne un'altra, a pretenderle un'altra, e vivono sempre nell'idea che qualcuno gli vuole rubare la vita, gli vuole rubare l'esistenza. Svelo chi sono questi due personaggi. Il primo è Isacco, il secondo è Giacobbe. Allora, permettetemi di rispondervi, di descrivervi così velocemente alcune questioni della vita di Isacco e di Giacobbe, per farvi capire come la Bibbia ci mette davanti agli occhi due storie bellissime e drammatiche. Chi è Isacco? Isacco è un personaggio importantissimo perché è il figlio della promessa. Quale promessa? La promessa che Dio fa a suo padre Abramo. Abramo e Sara, sapete, non possono avere figli. Per tutta la loro vita il loro sogno è riuscire ad avere un figlio, cioè riuscire ad avere una discendenza. Dio promette in tempi antichi ad Abramo: tu avrai una discendenza che sarà numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia del mare. Per molta parte della vita di Abramo questo sogno non si realizza. A un certo punto Abramo cerca di realizzare

da solo i propri sogni, nascerà un figlio, sarà Ismaele, ma Dio dirà non è il figlio della promessa. Insomma, per farla breve, finalmente, miracolosamente, nascerà questo bambino, Isacco. Ora, pensateci bene, questo bambino nasce per soddisfare il sogno del papà. Ed è una cosa terribile quando una persona viene al mondo e non ha diritto ad avere una storia, perché la sua storia è realizzare i sogni di qualcun altro. Quante volte noi ci troviamo in delle situazioni simili? Siccome mio padre, mia madre, la mia famiglia, le persone intorno a me non sono riuscite a fare qualcosa, la devo fare io perché era il loro sogno. Ma io non ho diritto ad avere un sogno? Non ho diritto ad avere una vita? Non ho diritto ad avere una storia? Non ho diritto ad avere una scelta? Sembra quasi che la mia vita è condizionata dal sogno di qualcun altro. È tosta questa condizione, eh? Non so se ci avete mai pensato. Ma Isacco non ha diritto ad avere una vita, perché lui è la realizzazione del sogno di qualcuno. E lo si vede molto bene, perché a un certo punto Dio deve intervenire nella vita di Abramo per farlo separare da questo figlio. Lo farà con quella roba terribile, no? Che chiedere di sacrificare Isacco. E tutti pensiamo alla purificazione che subisce Abramo. Abramo, Abramo, eccomi. Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, uccidilo, sacrificalo, ridallo al Signore. E tutti ci ricordiamo questa scena in cui Abramo sale lì sul monte con questo bambino che lo segue e che interroga suo padre: papà, che stiamo andando a fare? Stiamo andando a fare un sacrificio, ma dov'è il sacrificio? Non c'è l'animale per il sacrificio. Dio provvederà. E poi questo povero bambino si ritrova legato mani e piedi, poggiato su una catasta di legna. Nessuno pensa a che cosa avrà provato Isacco quando capisce che era lui l'animale. Allora, è un bambino che nasce per realizzare i sogni di un altro e poi a un certo punto si ritrova in una contesa con Dio a sentirsi così, veramente una vittima, veramente su una catasta ad essere ucciso. E non gli va manco bene dopo, perché anche se viene liberato da quella storia terribile, traumatica, a un certo punto avrà una vicenda con i propri figli. Nasceranno due figli dal matrimonio e il primo figlio è Esaù. Sono due gemelli, ma esce prima Esaù dal grembo materno e poi viene Giacobbe. E poi noi sappiamo che Giacobbe usa la cecità del padre per ingannare il padre e per prendersi la primogenitura, e quindi viene ingannato anche da suo figlio. E sappiamo, c'è scritto nel capitolo 26 della Genesi, che questo poveretto di Isacco, quando va a usare i pozzi, come facevano tutti i nomadi dell'epoca, e i pastori dicono no, non devi usare quel pozzo, che si faceva a quell'epoca? Si tiravano fuori i muscoli, ed era un pozzo, perché il pozzo era vita. E invece no, sapete cosa faceva Isacco? Quando facevano polemica con lui, diceva non voglio sentire polemica, prendeva tutto e si spostava. È proprio un passivo, è una vittima, è un uomo rassegnato davanti alle cose, sembra che non decide niente. Noi sappiamo che non è così semplice come io lo sto descrivendo, però vedete, noi a volte potremmo vivere la nostra vita come se le cose che abbiamo ricevuto in questa vita, i limiti che abbiamo ricevuto in questa vita, alla fine diventano anche il nostro destino. Ho avuto una famiglia disgraziata e vabbè, devo accettare di avere quella famiglia disgraziata. Ho avuto una ferita, devo accettare di avere quella ferita. Ho avuto quella situazione negativa, devo accettare di avere quella condizione negativa. Insomma, tutti noi viviamo la nostra vita come se fossimo condannati a vivere il copione di qualcun altro. Sì, ma tu che cosa ci vuoi fare con quella famiglia, con quella ferita, con quella condizione? Cioè, datti una svegliata. A un certo punto devi vivere il tuo protagonismo senza dire ormai. Allora attenzione, perché è vero che noi dobbiamo accettare di essere creature, ma non possiamo accettare la rassegnazione come il modo di essere creature. È sempre un punto di partenza. Mentre il figlio Giacobbe
è esattamente il contrario del padre. In pratica, lui non è il figlio della promessa e non è nemmeno il primogenito. Sapete cosa fa? Se la piglia la primogenitura. Inganna il padre e inganna il fratello. Voi sapete che si prende la primogenitura con un piatto di lenticchie. Quello stava morendo di fame e gli dice: vuoi mangiare? Le vuoi le mie lenticchie? E tu mi devi dare la tua primogenitura. Quello stava morendo di fame, pensava fosse uno scherzo, gli dà le lenticchie e lui si prende la primogenitura per un piatto di lenticchie. E ancora, con lo zio con cui deve prendere la moglie, ancora lì si mette, in realtà poi lì lui viene preso in giro anche da questo zio, non era una famiglia sana, diciamo, e tra di loro non è che si volevano proprio tanto bene. Poi mentre sta scappando da Esaù, perché giustamente Esaù a un certo punto si arrabbia quando si accorge che è stato derubato della primogenitura, vi ricordo che Giacobbe è l'unico che lotta direttamente con Dio, allo Yavok, e vince paradossalmente, il Signore lo lascia vincere. Sapete qual è il segno della vittoria che ha lottato con Dio? Che da quel momento in poi sarà zoppo. È paradossale, il premio che riceve è che prima camminava bene, ma dopo che ha lottato con Dio zoppica. Come se il Signore volesse dire: ma tu pensi di essere più furbo degli altri, più intelligente degli altri, più figo degli altri, più bravo degli altri? Ti faccio io un regalo, ti do una cosa che ti ricorda che sei invece uomo, che sei un essere umano. È interessante questa benedizione, gli dà un'imperfezione come una benedizione.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.
1: Un saluto particolare a Maria Vision per tutto quello che fa. La ringraziamo proprio per poter sempre essere un canale di comunicazione che comunica la verità, che comunica il bene, che comunica la fede, che comunica tutto quello che è possibile per poter cambiare, per poter incontrare Dio nella vita di ognuno di noi. Grazie, grazie, grazie.

Cari fratelli e sorelle, eccoci qui di nuovo insieme a vivere questo breve ma intenso momento di preghiera, di adorazione eucaristica. Predisponiamoci al silenzio e all'ascolto e lo facciamo invocando lo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nell'uomo. Nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso continuiamo con un canto.

Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te. Tu sei il Figlio di Dio, fatto uomo, da noi crocifisso e dal Padre risuscitato. Tu sei l'unico fondamento della nostra salvezza e l'unico nome da invocare per avere speranza. Tu sei l'immagine del Padre e il donatore dello Spirito. Tu sei l'amore, l'amore non amato. Signore Gesù, noi crediamo in te, ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome. Signore Gesù, rendici vigilanti nell'attesa della tua venuta. Stupisce un Dio che ha scelto di rendersi presente alla nostra vita con un segno così semplice, come il pane eucaristico. Il pane dice la fame che l'uomo porta dentro, fame a tutti i livelli e per tutte le necessità che vive, fame di senso, di pace, di giustizia, di amore, di dignità, di fiducia, di dialogo, di perdono. E per tutta questa fame e sete di vita, Dio si offre per sfamarci e dissetarci. C'è un pane per tutti i nostri desideri, i nostri sogni più veri, le attese nostre e del mondo. Lasciati interrogare da questo segno. Qual è la fame che ti porti dentro? Qual è la sete che ti spinge a cercare, volere? Quale sete di futuro e di speranza porti nel cuore? Ogni cristiano è chiamato dal battesimo a farsi missione e a pregare per le vocazioni. Certo che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui, sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell'impegno missionario. Così si esprime Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. Accostiamoci alla sorgente di ogni vocazione. Cristo vive e vero in mezzo a noi.

carissimi, ora mettiamo nelle mani del Signore, per intercessione della Madonna delle Lacrime, tutte quelle intenzioni che mi sono giunte personalmente, queste richieste di preghiera che mi sono state scritte anche sui social. Bene, le metto tutte nelle mani di Dio. Elena chiede preghiere per la conversione di Fiorella e Vincenzo. Maria Giuseppina chiede preghiere per tutti i bisogni del mondo. Carla chiede preghiere per le sue intenzioni. Marisa chiede preghiere per sua figlia, che è in gravidanza. Laura chiede preghiere per tutti i malati oncologici, anche per lei.

per i medici che seguono tutti questi malati e per tutti i loro familiari. Carla chiede preghiere per la salute di sua mamma Francesca. Paola chiede preghiere per la salute di Carlo e Paola, anziani e i figli lontani. Maria chiede preghiere per sé e per le sue intenzioni. Carmen chiede una preghiera per tutta la sua famiglia e anche per lei. Laura chiede preghiere per suo figlio Riccardo. Silvana chiede preghiere per suo figlio Sergio. Caterina chiede preghiere per la famiglia di sua sorella affinché si risolva una situazione complicata. Tiziana chiede una preghiera per i suoi figli. Vienne chiede preghiere per la sua salute e per la sua famiglia. Nuccia chiede preghiere per le sue intenzioni, per sua nipote Ottavia, che in questo momento ha tanto bisogno. Alessandra chiede preghiere per Stefania, per la sua guarigione. Francesca chiede preghiere per le sue figlie, affinché possano appunto iniziare un cammino di fede e di preghiera. E infine per la sua salute. Angela chiede preghiere per la sua salute, per la salute di sua madre Rosa. Gerardo chiede preghiere per tutti i suoi familiari vivi e defunti. Paola chiede preghiere per Giulia e Manuela. Lorenzame chiede preghiere per la maternità di sua figlia. Maria chiede preghiere per la sua guarigione. Biagia e Caterina si uniscono nelle preghiere.

Lucia chiede preghiere per le sue intenzioni, c'è una risposta che aspetta. Laura. Si unisce nelle preghiere Filippo.

Nuccia chiede preghiere per le sue intenzioni, per lei. Mette i suoi figli nel cuore di Maria. Serenella chiede preghiere per la sua famiglia, per una situazione che stanno vivendo. Mir chiede preghiere per sé e per le sue intenzioni. Enza chiede preghiere per sé e per la sua famiglia, per suo marito, perché possa trovare lavoro. Francesca chiede una preghiera per suo marito, che ha un esame importante. Giovanna chiede preghiere Isa chiede preghiere per tutto quello che ha nel cuore. Filippo Rosalba chiede preghiere per i suoi figli, i suoi nipotini, il suo marito e per la sua famiglia. I figli si chiamano Nancy Enzo e i suoi nipotini.

Bene, affidiamo tutte queste intenzioni che ci sono giunte, le mettiamo tutte nelle mani del Signore affinché siano ascoltate ed esaudite, sempre secondo la sua santa volontà. Giusy chiede preghiere per la sua salute e per la salute di Sebastiano fisica e spirituale.

Maria chiede preghiere per le sue intenzioni. Bene, allora continuiamo con la nostra adorazione. Tutte queste intenzioni saranno messe ai piedi del Signore per intercessione della Madonna delle Lacrime. Sia fatta sempre la sua santa volontà, nel bene e nel male. Siamo uniti a Gesù Eucaristia. Lui comunque non lascerà inascoltata ogni nostra preghiera. Il suo è un disegno d'amore ed è per ognuno di noi. Ti adoriamo, Cristo, il tuo corpo glorioso nato dalla Vergine Maria. Per noi hai voluto soffrire, per noi ti sei offerto vittima sulla croce, dal tuo fianco squarciato hai versato l'acqua e il sangue del nostro riscatto. Accogli, Signore, l'intera mia libertà, tutto ciò che io sono, ho e possiedo, tu me lo hai dato, tutto io ti restituisco e mi consegno pienamente alla tua volontà. Dammi solo il tuo amore, con la tua grazia, e io mi sento ricco abbastanza. E non ti domando altro. Amen. Continuiamo con un canto.

Mio Signore e Salvatore, tra le tue braccia io mi trovo al sicuro. Se tu mi custodisci io non temo di nulla, se mi abbandoni non mi resta più nulla da sperare. Io non so che cosa mi accadrà sino alla mia morte, non so nulla dell'avvenire, ma riposo in te. Ti prego di concedermi ciò che per me è bene e di togliermi tutto ciò che può mettere in pericolo la mia salvezza. Non ti chiedo di farmi ricco, non ti chiedo nemmeno di farmi povero, mi rimetto interamente a te, perché mentre non so ciò che mi occorre, tu lo sai. Se mi mandi la sofferenza, dammi la grazia di sopportarla, preservami dall'egoismo e dall'impazienza. Se mi dai la salute, la forza e il successo in questo mondo, fa che io sia continuamente in guardia, perché questi doni non mi allontanino da te, tu che sei morto sulla croce anche per me. Colpevole come sono, concedimi di conoscerti, di credere in te, di amarti, di servirti, di lavorare sempre per la tua gloria, di vivere per te e con te, e concedimi di morire nella tua grazia. E adesso riceviamo la benedizione eucaristica. Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò, nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì. Al mistero e fondamento la parola di Gesù, gloria al Padre onnipotente e gloria al Figlio Redentor, lode grande sommo onore all'eterna carità, gloria immensa eterno amore alla Santa Trinità. Amen. Hai dato loro il cibo disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai redento tutti gli uomini per le lacrime della Madre tua, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché nell'assidua celebrazione del mistero pasquale riceviamo i frutti della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Preghiera di invocazione. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua santa ed immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedette le sue sante lacrime, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E adesso concludiamo con due canti.

dei due canti, vi invito a collegarvi giornalmente su Maria Vision, che vi offre tanti bei momenti di preghiera, di riflessione, di catechesi. L'adorazione vi è tutti i giorni, ma con me ci vediamo lunedì prossimo, sempre al solito orario. Vi aspetto tutti e abbiate sempre cura di voi. Bye bye, ciao a tutti.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi amici, ben ritrovati, eccoci di nuovo insieme al nostro appuntamento in cui leggiamo, meditiamo e cerchiamo di mettere in pratica i messaggi che la Regina della Pace ogni mese ci lascia a Medjugorje. E allora ecco, leggiamo insieme, cominciamo proprio rileggendo il messaggio che la Regina della Pace ha lasciato a Mari al 25 ottobre 2025 per tutti noi. Cari figli, l'Altissimo nella sua bontà vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figlioli, pregate ed amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, con questo messaggio mi pare che la Madonna ci inviti, per così dire, a quattro movimenti dello sguardo interiore, rivolgendo, come vedremo, gli occhi dell'anima insieme a lei, prima in alto, al cielo, poi in basso, alla terra, quindi accanto, verso i fratelli, e poi infine dentro di noi, nel nostro cuore. Cominciamo quindi con la prima frase. Cari figli,

L'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Il primo sguardo che la Madonna ci invita a fare è proprio uno sguardo all'Altissimo, quindi verso l'alto. La Madonna ci esorta sempre a elevare a Dio il nostro primo sguardo, anche al risveglio di ogni mattina, ma anche direi ogni volta che guardiamo alla realtà, al fratello, a noi stessi, sempre partendo dalla realtà di Dio. Il primo sguardo che la Madonna ci invita a fare è sempre all'amore di Dio. Quindi a elevare lo sguardo all'Altissimo, dice, ma l'Altissimo dov'è? È in paradiso, è al cielo. E allora la Madonna, questo mese in particolare, che è il mese di novembre, sembra invitarci in particolare a questa attenzione alle realtà celesti. Proprio questo mese in cui festeggeremo il primo di novembre, la festa di tutti i santi, e poi sarà tutto dedicato ai nostri cari defunti e appunto alla realtà ultima che ci aspetta, definitiva, in cielo. E allora ecco, la Madonna vuole che noi guardiamo all'Altissimo e ce lo fa sentire quest'amore di Dio, la sua bontà, ci parla della sua bontà, Dio come sommo bene, come sommo amore. Ogni volta che guardiamo alla realtà del cielo con Maria, sentiamo che il cielo si apre, che la meta della santificazione, dove appunto i nostri cari ci hanno già preceduto, è anche per noi più vicina, è più possibile, è più necessaria. Sentiamo, quando guardiamo il cielo con Maria, che il Monte Santo di Dio ci attende per offrirci la pienezza della vita e la vera felicità. Con lei impariamo a contemplare Dio, a vederlo riflesso nel suo amore, a conoscerlo un po' come il Dio dell'amore e quindi a comprendere anche qual è l'ennesima iniziativa di Dio nei nostri confronti. Ce lo dice lei proprio in questa prima frase del messaggio. Le apparizioni mariane, in particolare quelle attualmente in corso a Meggiugorie, attraverso le quali Dio manda la regina della pace, sono proprio volute dall'amore di Dio per guidarci a Lui, per guidarci sulla via della pace, per aiutarci a imboccare la strada che ci riporta al Padre, per riscegliere e riscegliere ancora ogni giorno la via che è Gesù, nostra vera unica pace. Il secondo sguardo a cui sembra invitarci Maria in questo messaggio è invece uno sguardo in basso, alla terra, uno sguardo con cui la Madonna ci chiede di considerare la risposta dell'umanità all'amore di Dio. Dice la seconda frase, molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Dunque, da una parte l'Altissimo, immensa bontà, l'Onnipotente, l'Onnisciente, l'Essere Perfettissimo, l'Eterno, il tre volte Santo, dall'altra le sue creature, finite, limitate, imperfette, mortali, inclini al male, impotenti, ignare, che non conoscono ancora, non comprendono ancora, non vivono ancora l'amore di Dio. Come colmare questo abisso tra l'alto e il basso, tra il cielo e la terra? Gesù si è chinato fino a noi, è sceso fino a noi e adesso ci chiede proprio attraverso di Lui di risalire verso il cielo. E questo tragitto dal basso, dalla nostra bassezza, alla soavità dell'altezza di Dio, alle vette dell'Eterno, si compie proprio attraverso il santo viaggio, attraverso quella via della pace che la Madonna ci propone da 44 anni anche a Meggiugorie, intraprendendo con lei quel percorso di crescita spirituale, quel cammino di santificazione a cui Maria ci richiama instancabilmente e che altro non è che quel processo quotidiano che Dio, con la nostra collaborazione,
compie in noi per trasformarci in creature nuove, appunto in persone capaci di superare l'abisso ontologico tra il creatore e le creature, per unirsi tutte a Dio in Gesù, che è vero Dio e vero uomo, e che si è fatto come noi creature per farci come Lui, ossia per divinizzarci, per consentirci di passare dal peccato all'amore, dalla morte alla vita eterna, per diventare uomini e donne pienamente sviluppati nella loro umanità e allo stesso tempo figli di Dio a sua immagine e somiglianza. Questa è la chiamata universale alla santità che la Madonna ci ricorda. Ma quanti sono disposti a rispondere a questa chiamata meravigliosa e a questi inviti di Maria? In questo secondo sguardo la Madonna ci invita a guardare con lei ai suoi figli, appunto, e a prendere coscienza che se molti hanno risposto al suo appello, molti altri ancora non lo hanno fatto, con la triste conseguenza che non godono della pace, che sono nell'inquietudine continua, nei conflitti, nelle guerre, nella ricerca e nell'aridità interiore, così come ancora non possono godere dell'amore di Dio che c'è per loro, ma non ne riescono ancora ad attingere. E proprio per questo il terzo sguardo che la Madonna sembra invitarci a rivolgere è uno sguardo accanto, rivolto agli altri, rivolto ai fratelli che sono intorno a noi. Dice nella terza frase del messaggio: perciò figlioli, pregate ed amate, formate gruppi di preghiera per esortare al bene. Dice perciò, dal momento che ci siamo accorti con il secondo sguardo che molti ancora non conoscono l'amore di Dio e non hanno la pace, allora che cosa facciamo? Pregate, amate, formate gruppi di preghiera, esortate al bene. La Madonna, cioè, non si stanca di chiamarci tutti. Tra il cielo e la terra, come un arcobaleno, come un ponte di pace, sta Maria. Ma lei invita anche noi a farci, con lei e con Gesù, ponte di pace per tutti. La Madonna ci invita a non restare spettatori rassegnati e inerti davanti a questa indifferenza del mondo che si rifiuta di camminare sulla via della pace che lei ci indica. La Vergine, che è inviata da Dio, a sua volta invia noi, ci invita a guardare accanto a noi, a chiamare altri sulla strada che porta a Dio, non a fare proselitismo, ma a farci prossimi degli altri. La Madonna è molto chiara su questo punto: pregate e amate. Non dice di costringere nessuno, non dice di fare pubblicità, non dice di forzare nessuno. È con la preghiera e con l'amore che anche noi, come lei, potremmo guidare, esortare, indicare, incoraggiare, coinvolgere altri nel cammino stupendo del santo viaggio, che dà pienezza di senso alla nostra vita, gioia vera, pace profonda alla nostra esistenza. Dunque, tra la chiamata del cielo e l'indifferenza della terra, ci siamo anche noi con Maria, che possiamo aiutare la mamma a radunare i suoi figli, che possiamo diventare apostoli del suo amore, che possiamo essere veri operatori di pace, che possiamo essere trasformati da Dio in strumenti di bene ed essere le sue mani tese per tanti. Questo ci chiede di fare la Madonna in questo ultimo messaggio, per non lasciare tanti figli di Dio nell'ignoranza, nel deserto esistenziale, nelle tenebre del peccato, ma invece per porgere la nostra mano a tanti, cominciando a camminare con loro, per farci santi insieme, senza lasciare indietro nessuno. Non a caso, in questo punto del messaggio, la Vergine ci ricorda l'importanza di formare i gruppi di preghiera.
Ne abbiamo già parlato, ricordiamo che è stata lei stessa, dopo pochi mesi dall'inizio delle apparizioni, a far nascere il primo gruppo di preghiera a Medjugorje.

e a chiedere poi che nascessero in tutto il mondo. La Via di Maria, che è madre della Chiesa, è un cammino senz'altro personale, ma anche sempre comunitario, che ci spinge a essere Chiesa viva, a formare luoghi di fraternità, di comunione, ad amarci scambievolmente, ad aiutarci e progredire insieme. Perciò, se vogliamo vivere questo messaggio, questo mese, guardiamoci intorno, vediamo se possiamo cominciare a incontrarci con qualcuno per formare un gruppo di preghiera. Basta anche cominciare in pochi. Gesù dice che dove sono due o tre riuniti nel suo nome, Egli è presente in mezzo a loro. Dunque è sufficiente anche un piccolissimo numero. Forse in famiglia c'è qualcuno che desidera pregare con noi, forse sul posto di lavoro, forse nel condominio, forse in parrocchia, forse tra i poveri che assistiamo. Sarebbe bello pregare insieme a loro, forse tra i nostri amici di sempre. Senza forzare nessuno, stiamo però attenti a cogliere la sete spirituale di chi è accanto a noi, i loro bisogni interiori, i desideri di bene. Raccogliamo le ispirazioni che il Signore in questo mese suggerirà al nostro cuore. Proviamo a fare una proposta, buttiamoci con un po' di sana audacia, di fiducia in Dio e nel prossimo. Avremo delle bellissime sorprese. Infatti, se la Madonna ce lo chiede, vuol dire che è il momento, che lei ci aiuterà in questo mese in modo speciale a formare gruppi di preghiera o a rinnovare quelli esistenti. Può darsi infatti che già abbiamo un gruppo di preghiera. Allora ravviviamo la nostra partecipazione, restando fedeli agli appuntamenti del gruppo. Partecipiamo con l'intenzione profonda di pregare e di amarci reciprocamente, non con quella di avere dei ruoli o dei riconoscimenti, di fare pettegolezzi, di fare circoletti, alimentando magari anche lì divisioni e conflittualità. Partecipiamo al gruppo di preghiera con lo scopo chiaro di crescere insieme nella via dell'amore, per esortarci vicendevolmente al bene, come dice la Madonna. Questo è lo scopo del gruppo di preghiera, per diventare sempre di più un cuore solo e un'anima sola, come la prima comunità dei discepoli, per farci santi in compagnia. Restiamo sempre aperti poi, allargando il gruppo di preghiera, invitando altri a partecipare, accogliendo tutti coloro che i nostri amici avranno invitato e che si aggiungono lungo la strada. E in questo mese, nei gruppi di preghiera, raccogliamo in particolare la richiesta della Madonna che ci spinge a pregare molto per una intenzione in particolare, per chi non ha la pace, per chi non ha conosciuto ancora il Dio dell'amore. Infine, il quarto sguardo. Il quarto sguardo è uno sguardo dentro, uno sguardo rivolto a noi stessi, alla nostra anima. Dice la Madonna nella quarta frase del messaggio: io sono con voi e prego per la vostra conversione. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Sapere che la Madre di Dio e Madre nostra è con noi, cammina con noi, ci guida, come ha detto, e intercede, come sta dicendo, presso Dio per noi, è anzitutto di grande conforto e consolazione per ognuno di noi, perché ci assicura che c'è Lei che accompagna le nostre giornate, con tutto ciò che la nostra vita ci prospetta quotidianamente: impegni, responsabilità, fatiche, preoccupazioni, progetti, buoni propositi. E questa presenza di Maria non è scontata, è una grazia immensa. Avere accanto una buona madre come lei, sempre pronta per noi, è veramente qualcosa di formidabile. Ma noi ne beneficiamo? Su questo primo aspetto ci dovremmo soffermare, domandandoci quanto mettiamo a frutto questa grazia, quanto viviamo insieme a Maria tutto quello che ci succede, tutto ciò che dobbiamo affrontare, quanto condividiamo con lei tutte le nostre gioie, tutte le nostre preoccupazioni, quanto ci affidiamo alla sua protezione, quanto dialoghiamo con lei durante il giorno, quanto ci rivolgiamo a lei per un saluto, per il buongiorno, per la buonanotte, con tante piccole preghiere ardenti anche di ringraziamento durante la giornata. E soprattutto, pensando al dono che Medjugorje è per questo tempo, chiediamoci:
Quanto torniamo con la mente e il cuore alle parole del suo ultimo messaggio del mese? Quante volte nel mese lo rileggiamo, lo meditiamo, proviamo a metterlo in pratica? Quanto cerchiamo di comprendere davvero in profondità ciò che lei ci vuole comunicare e di incarnare quello che lei ci chiede per rispondere, come lei dice, alla sua chiamata? Ecco, questo mi viene in mente quando leggo quest'ultima frase del messaggio: io sono con voi e prego per la vostra conversione. In questa frase c'è un secondo aspetto da considerare. La Madonna dice che lei prega per la nostra conversione. Questa consapevolezza, quindi, della sua presenza non è soltanto di conforto, ma è anche di grande incoraggiamento, di grande stimolo per il nostro cambiamento personale. Infatti, se la Madonna prega per la nostra conversione, possiamo essere sicuri che abbiamo tutte le grazie necessarie per lavorare seriamente su noi stessi e sul nostro cuore. C'è lei che prega per noi. A questo proposito, potremmo considerare che se nella prima frase del messaggio la Madonna ci parla della via della pace in riferimento alla meta finale della santità e della pace che appunto ne scaturisce, in quest'ultima frase del messaggio ci parla ancora di questa via, ma con riferimento alla prima tappa, alla tappa della conversione. Quindi la meta ci aveva detto e poi ci fa ripartire dai primi passi. Sarà allora di fondamentale importanza in questo mese rinnovare quello che la Madonna in questi anni ci ha detto sulla conversione del cuore. Ci sono tantissime cose che la Madonna ha detto sulla conversione del cuore, tutti i passi per la conversione che lei ci ha chiesto di fare: mettere Dio al primo posto, purificare il nostro cuore con la confessione, rifiutare il peccato, rinunciare per sempre al peccato e scegliere sempre e soltanto Dio e i suoi comandamenti. Ci sono tantissime cose che lei ha detto sulla conversione, però ecco, proprio per essere più semplici e cominciare da qualche cosa, per guardare, per riuscire a guardare, a fare questo quarto sguardo, cioè per cominciare a guardare all'interno del nostro cuore e rispondere proprio all'interrogativo di dove siamo su questa tappa della conversione, se l'abbiamo cominciata a fare, se abbiamo conquistato questa prima tappa della conversione o se abbiamo ancora qualche cosa da fare. Ecco, per fare tutto questo possiamo partire da quelli che Padre Iozzo, il primo parroco di Medjugorje, ha chiamato i cinque sassi. Vi ricordate quali sono i cinque sassi? Il rosario quotidiano, la Santa Messa quotidiana, la Sacra Scrittura, la confessione almeno mensile, il digiuno. Nel nostro gruppo di preghiera, vi racconto questo, abbiamo fatto questo piccolo esperimento. Nel nostro ultimo incontro abbiamo preparato cinque bigliettini, uno per ogni sasso. Ciascuno ne pescava uno con l'impegno di provare a viverlo in questo mese in modo particolare. Nonostante siamo in cammino insieme da diversi anni sulla via che la Regina della Pace ci indica nei suoi messaggi, ognuno si è accorto che ancora non viveva appieno i cinque sassi. Qualcuno quindi ancora non viviamo appieno la prima tappa, quella della conversione. Qualcuno non faceva ancora il rosario quotidiano. Qualcuno non riusciva ad andare a messa tutti i giorni. Qualcuno ancora trovava difficoltà nella confessione. Qualcuno non aveva ancora l'abitudine di leggere ogni giorno e fare un proposito sulla parola di Dio, durante i giorni feriali anche. Qualcuno non riesce ancora a fare il digiuno settimanale a pane e acqua come la Madonna ci chiede. Insomma, abbiamo tutti ricominciato a lavorare sulla nostra conversione a partire da questi cinque sassi, per fare tutti i passi base di questa via sulla quale la Madonna desidera guidarci. La prima frase: Dio mi manda per guidarvi sulla via della pace. E questa è la guida che la Madonna ci fa. Qualcuno, vi dico questo, ha pescato il bigliettino del rosario quotidiano, che sembrava la cosa più semplice, e ha detto sollevato: ah, io questo già lo faccio. Ma subito il marito le ha detto: allora vuol dire che ne devi fare due al giorno.
Effettivamente la Madonna chiederebbe il rosario intero, quindi qualche volta crescere nella conversione vuol dire fare di più e fare meglio quello che già facciamo.

amo. Lo stesso possiamo dire per quanto riguarda la messa. La Madonna ci ha spiegato tante volte che non si tratta solo di andare a messa la domenica per assolvere un dovere, e neanche di andarci quante più volte possibili durante la settimana per abitudine o per sentirci bravi, ma si tratta di mettere Dio al primo posto, dando a Lui le primizie, ossia la priorità su ogni altro impegno della giornata, di essere attenti, attivi e partecipi durante la messa, di celebrare a tutti gli effetti la Santa Messa insieme al sacerdote e agli altri fedeli, come ci insegna la Chiesa, di prepararci alla messa con l'invocazione allo Spirito Santo e con la preghiera, di gustare il momento di dialogo con Dio che ci parla durante la messa attraverso la Sua parola, prima lettura, Vangelo, Salmi. Si tratta di saziarci alla mensa dell'Eucarestia con tutto il cielo che durante ogni messa si apre e scende sull'altare con Gesù per noi e dentro di noi. Si tratta ancora di restare con Lui in ringraziamento senza scappare via subito dopo la benedizione. Ecco, insomma, questi sassi, se vogliamo comprenderli in profondità, sono sempre un grande aiuto per la nostra conversione. Usiamoli. In conclusione, in questo mese esercitiamoci in questi quattro sguardi che abbiamo messo a fuoco con questo messaggio della Madonna, cercando di guardare con gli occhi di Maria sempre l'Altissimo in cielo, sempre il peccato che ancora è sulla terra, gli altri accanto a noi e soprattutto dentro di noi nel nostro cuore. Buon mese a tutti e buonissimo santo viaggio!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove
1: mi
0: viene?
1: Mi chiamo Miriam, vengo da Napoli e sono venuta a Međugorje per la prima volta. Diciamo che sono 10 anni che desidero venire e questa volta mi sono sentita proprio chiamata dalla Madonna.
0: E l'ha capitato proprio per il Festival dei Giovani, aveva programmato proprio di venire in questo periodo?
1: No, è stato tutto un caso, tutto all'improvviso, poi guardando le date della settimana mi sono resa conto che c'era il festival.
0: Ecco, questo Festival dei Giovani ha un tema, ogni festival ce l'ha un diverso tema, quest'anno ha la tema alla sorgente o ad fontem, come sarebbe in latino. Cosa significa per lei questa parola? Cosa la viene in mente quando sente questo?
1: Per me la sorgente è Dio. È Dio, e attingere da Dio vuol dire attingere l'amore di Dio. L'amore di Dio che si manifesta ogni giorno nella mia vita.
0: Ecco, il Signore è sempre il punto importante per tutti. A proposito di questo, incontro con il Signore e in Eucaristia. Per lei come vive l'Eucaristia?
1: Io vivo costantemente l'Eucaristia come il sacramento della confessione. L'Eucaristia per me significa rifugio, significa nutrimento dell'anima, significa guarigione interiore e soprattutto significa un invito ad amare, in modo da poter amare e perdonare.
0: Lei crede che la Madonna si presenta qua più di 40 anni?
1: Certo, come si presenta a tutti noi in diversi modi, non solo perché vediamo con i nostri occhi, ma come dice Gesù, bisogna anche credere pur non vedendo.
0: E secondo lei, se quello è così, quale motivo principale sarebbe per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Perché diciamo che viviamo in un mondo pieno di perversione, di poca fede, e quindi loro ci esortano soprattutto ad essere fedeli all'amore di Dio, a pregare la Madonna costantemente col rosario, in modo da essere tutt'uno nei loro cuori.
0: Ha seguito i messaggi della Madonna?
1: Sì.
0: E questi messaggi, cosa sente quando sente un messaggio della Madonna del Međugorje?
1: Mi sento indirettamente chiamata, come penso tante persone, cioè li sento miei i messaggi, li faccio miei nella vita quotidiana, le esortazioni a pregare, a dire il rosario, a pregare per le famiglie, l'unità della famiglia.
0: Se ha un messaggio particolare per i giovani, per i ragazzi che magari quest'anno non sono con noi qua, magari prossimo ci saranno qui,

0: ha qualche parola da dire.
1: Per tutti coloro che non sono qui presenti sarete nelle nostre preghiere e per tutti i giovani che ancora non credono vi auguro di trovare la luce di Dio nelle vostre vite.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore,

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Rafforza in noi, o Padre, la fede che spinse il santo apostolo Bartolommeo ad aderire con animo sincero a Cristo tuo Figlio, e per sua intercessione fa che la tua Chiesa sia per tutti i popoli sacramento di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Uno dei sette angeli mi parlò e disse: «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello». L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura, con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Parola di Dio.
1: I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.
2: I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.
1: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la

0: gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
1: I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.
0: Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret». Natanaele gli disse: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono?» Rispose Filippo: «Vieni e vedi». Gesù, intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Parola del Signore. Gloria a te,

C'è una frase brevissima nel Vangelo di oggi che potrebbe bastare da sola. Gesù dice: io ti ho visto. Gesù la dice a Natanaele, che la tradizione identifica con l'apostolo Bartolomeo. Natanaele arriva da Gesù pieno di perplessità. Infatti ha appena detto: da Nazareth può venire qualcosa di buono? Ma Gesù, invece di fermarsi a quello che Natanaele ha detto, guarda più in profondità e dice: ecco, davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele rimane sorpreso e gli domanda: ma come mi conosci? E la risposta di Gesù è bellissima. Gesù dice: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto. Credo che qualche volta avremo bisogno anche noi di sentircelo dire: io ti ho visto. Ho visto quello che stai vivendo, anche ciò che fai fatica a raccontare, a dire, le volte in cui hai tenuto duro senza che nessuno se ne accorgesse, le domande che ti porti dentro e persino quella parte di te che ancora fai fatica a capire. E allora che Natanaele capisce di avere davanti qualcuno che lo conosce davvero. E infatti dice: Rabbì.

tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. La fede comincia anche da questa scoperta. Mentre noi cerchiamo Dio, scopriamo che Lui ci stava già cercando da tanto. Prima che Filippo chiamasse Natanaele, Gesù lo aveva già visto. Prima ancora che entrassimo in questa chiesa, Dio sapeva già che cosa noi portavamo dentro. Forse una preoccupazione, una persona cara nel cuore, qualcosa che aspettiamo da tempo, oppure più semplicemente una stanchezza che conosciamo soltanto noi. E Gesù oggi dice a tutti noi: io ti ho visto. E poi aggiunge: vedrai cose più grandi di queste. La cosa più grande che Natanaele vedrà sarà proprio questa. In Gesù il cielo si è aperto, Dio si è fatto vicino e la nostra vita può finalmente incontrare la sua. Ci sono momenti della nostra vita nei quali noi vediamo soltanto ciò che ci manca, quello che magari è andato storto nella nostra vita, quello che ancora non riusciamo a sistemare, ma Dio vede più lontano di noi. E forse oggi ci chiede davvero solo questo: fidarci del suo sguardo più di quanto ci fidiamo del nostro.

0: memori dell'insegnamento del Signore Gesù, contrario a ogni strumentalizzazione della fede, preghiamo il Padre perché purifichi i nostri cuori dicendo:
1: ascoltaci, o Signore, perché la Chiesa sia sempre umile e coraggiosa serva della verità, la ricerchi con costanza, l'annunzi con zelo e ne attenda con pazienza i frutti. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché il mondo contemporaneo, sostenuto dai suoi governanti, respinga gli idoli del successo e del piacere ad ogni costo per aprirsi a un vero cammino di libertà, di integrità e di solidarietà. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che soffrono, e in particolare per quanti sono ingiustamente oppressi e umiliati, perché sappiano trovare il modo per vivere dignitosamente il loro dolore, per non essere schiacciati. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti sono chiamati a gestire e animare le relazioni tra persone nei posti di lavoro, perché siano animati da un sincero desiderio di favorire la collaborazione e la reciproca comprensione. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Vogliamo affidare al Signore tutti coloro che ci chiedono preghiere, in particolare Don Novachi, David, Jacob, e poi vogliamo affidare anche i nostri fratelli defunti, in particolar modo Nicola. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: O Dio onnipotente, che hai inviato il tuo Figlio per indicarci la via della verità e della libertà, donaci la forza dell'amore per poter testimoniare con gioia la tua presenza. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Pagina 98.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, questo sacrificio di lode nella festa dell'Apostolo San Bartolomeo e per sua intercessione concedi al popolo cristiano il soccorso della tua misericordia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la Tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della Tua santità nei secoli, e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Quella Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi Apostoli, i gloriosi Martiri, San Francesco, Santa Chiara, San Bartolomeo e tutti i Santi, nostri intercessori, presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, in modo particolare il nostro fratello defunto Nicola, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla festa, ma risultato e sostenuto.
2: Per la distribuzione dell'Eucaristia saranno presenti due ministri nella navata centrale. Si prega di consumare la particola davanti al ministro che la distribuisce. Chi necessita della particola senza glutine può rivolgersi al ministro al termine della distribuzione ordinaria.

sobre sus propias víctimas.

Preghiamo. Il pegno della salvezza eterna che abbiamo ricevuto, Signore, nella festa di San Bartolomeo Apostolo, ci sia di aiuto per la vita presente e per quella futura, per Cristo nostro Signore. Inchinate il capo per la benedizione. Il Signore sia con voi. Dio, che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza apostolica,

0: Apostolica per i meriti del Santo Apostolo Bartolomeo vi colmi della sua benedizione. Dio, che ci ha arricchito con gli insegnamenti e gli esempi degli Apostoli, vi renda dinanzi a tutti i testimoni della verità. L'intercessione dei Santi Apostoli, che ci hanno insegnato a rimanere saldi nella fede, vi ottenga di giungere all'eredità della patria eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 380.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio, affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siate addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, benvenuti, buon pomeriggio a tutti voi, grazie per essere qui in questo percorso che stiamo facendo insieme da madre, la madre di Dio, da madre a madre, la madre che è la Chiesa. Chiediamo aiuto alla madre in un percorso sulle orme di Maria che ci ha consentito di ascoltare, vedere tantissime testimonianze proprio sulla presenza di Maria, che è incredibile, perché è ovunque ed è soprattutto nei cuori devozionali delle persone di fede, che non sono solo le persone anziane, come noi molte volte possiamo catalogare, sono proprio le persone che si accostano alla Chiesa vedendola come esempio e modello e cercando in essa quella forza, quella solidarietà, quella comunità, quell'accoglienza. La Chiesa ha questo significato e la Chiesa è madre per questo significato, ed è madre perché a reggere la Chiesa sono proprio le braccia materne di Maria. Sono veramente felice di avere fatto questo percorso e lo continueremo a fare, tra l'altro, perché è un percorso che ci consente di guardare negli occhi la devozione, di renderla tangibile con le esperienze degli altri. Quindi lo continuiamo insieme e vediamo dove andiamo oggi.

0: Siamo ad Aci Catena, presso il santuario di Maria Santissima della Catena, e sono in compagnia del parroco che ringrazio intanto veramente di cuore per questa bellissima accoglienza, Don Carmelo Sciuto, direttore anche dell'ufficio catechistico diocesano e regionale. Don Carmelo, questo è un territorio baciato dalla presenza di Maria. Si è verificata questa presenza tantissime volte, con fatti eccezionali, qualcuno lo vogliamo ricordare anche adesso, e mi riferisco all'incendio di qualche anno fa.
1: Sì, c'è stato un incendio nel luglio del 2023, un incendio brutto nella zona della città un po' più esterna, Santa Venera al Pozzo, ma purtroppo c'era vento e il vento portava le fiamme e la cenere verso la città. E c'era una difficoltà, c'era tanta gente, tante forze dell'ordine, tanti operatori che cercavano di spegnere il fuoco, ma il vento aumentava. A un certo punto una dell'amministrazione comunale, a nome del sindaco, mi ha chiamato e mi ha detto: faccia qualche cosa, invochi la Madonna. Io mi sono ritrovato come nei libri di storia e non sapevo cosa fare. Allora, l'unica cosa che mi è venuta in mente era mettere esposta l'antica catena della Madonna, che è segno di consolazione e di speranza in tutti i secoli della nostra città. L'ho messa esposta, non c'era la luce elettrica, cosa dovevamo fare? Un nostro giovane è salito sul campanile e ha cominciato a suonare la campana che porta il nome di Maria, il campanone. La gente da casa capisce e chiede l'invocazione a Maria. Il vento
0: Cala.
1: cala e la salvezza arriva anche per la nostra città. L'agosto successivo non abbiamo fatto altro che dire grazie tutti insieme, compresa l'amministrazione comunale, a Maria che ci ha salvato ancora una volta.
0: Maria salva, sì. E gli ori di Maria.
1: Ecco, gli ori fanno parte di questo ringraziamento delle devozioni. E qualcuno pensa che gli ori, ecco, siano per abbellire la statua, che già è bella di per sé. Non è questo. Gli ori sono ex voto, una tradizione nata credo agli inizi del Novecento, di spogliarsi dei propri gioielli per donarli alla Madonna e rimanere perennemente legati a lei, come, ecco, perché giustamente gli ori continuano dopo la morte delle persone. E quindi l'altra tradizione è bella, non solo quindi che rivestire la statua, ma l'altra tradizione bella è non riacquistare più il bene che si è donato alla Madonna. E negli ultimi anni, dopo la pandemia, abbiamo ottenuto anche un'altra cosa, la registrazione di questi ori e del motivo per cui li vengono donati. Così abbiamo anche un catalogo delle grazie che Maria chiede al figlio suo e che vengono concesse per sua intercessione.
0: Grazie, grazie Don Carmelo.

Continuiamo questo percorso insieme. Vi voglio raccontare dei miracoli mariani avvenuti nel 1796, quindi parliamo dell'invasione napoleonica proprio in Italia, in particolare nello Stato Pontificio. Succede una cosa incredibile e se voi andate a cercare lo troverete anche su internet, su Wikipedia. Praticamente la campagna militare di Napoleone è in Italia in pieno svolgimento e sistematicamente Napoleone, come sapete, saccheggiava tutte le chiese e le opere d'arte se le portava tutte in Francia. Anche arredi sacri alle volte venivano asportati proprio dalle chiese per saccheggiare, proprio per avvilire la chiesa proprio anche sotto l'aspetto artistico oltre che quello spirituale. In questo clima di violenza si verificano una serie di strani fenomeni che poi sono legati tutti allo Stato Pontificio. Sono episodi ritenuti miracolosi che hanno inizio il 25 giugno del 1796 ed iniziano ad Ancona. Non so se avete mai visto il Duomo di San Ciriaco ad Ancona. Maria Visione è nata proprio in quella zona, a Loreto, quindi conosciamo bene, abbiamo fatto pure un servizio sul Duomo di San Ciriaco, dove c'è un quadro di Maria, che noi abbiamo ripreso allora, con gli occhi socchiusi, venerata con il titolo di Regina di tutti i Santi. Ebbene, questa icona incomincia a piangere. Era il 25 giugno 1796. Tutti gli anconetani, tra le altre cose, si erano rifugiati nel Duomo perché l'invasione napoleonica era comunque barbarica, era di quelle violente, aggressive, ovunque toccava terreno era distruzione ed erano anche violenze. Per cui gli anconetani raccontano proprio questo, che dalle notizie delle scorribande francesi si erano rifugiati nel Duomo a pregare affinché la città fosse stata salvata o perlomeno risparmiata dall'invasione francese. E proprio nel giorno in cui le truppe napoleoniche si apprestano ad entrare in città, una vedova trentenne, Francesca Marotti, presente nel Duomo tra la folla, ha visto muoversi gli occhi della Madonna raffigurata nel dipinto di cui vi parlavo. Anche gli altri fedeli si accorgono che le palpebre della Madonna si alzano e si abbassano lentamente. Naturalmente c'è grande stupore, commozione, accorrono i canonici, arriveranno esperti per analizzare il fenomeno che proseguirà per mesi. Il 10 febbraio dell'anno seguente Napoleone entrerà in città, è al corrente di quel che succede e decide di far bruciare il quadro, ma prima vuole esaminarlo. Quando lo vede impallidisce e, cosa inconsueta per lui, cambia parere e ordina di coprirlo con un drappo invece di bruciarlo. Incaricato di accertare prudentemente i fatti, il vescovo Vincenzo Ranuzzi riconosce alla fine la manifestazione come autentica. Non so se conoscevate questo fatto, è un fatto che è collegato, è un fatto mariano collegato al Duomo di San Ciriaco, però è collegato a questa invasione di Napoleone, che poi non è successo solo ad Ancona, perché si sono verificati questi fenomeni anche a Roma e in altre località dello Stato Pontificio. Almeno 122 immagini, quasi tutte mariane, avrebbero mosso gli occhi, aprendoli e chiudendoli ripetutamente, a volte mutando anche colore ed espressione. Sono fenomeni che sono durati alcuni mesi, secondo le testimonianze, e a questi fenomeni hanno assistito comunque 500.000 di persone. È un fatto assolutamente straordinario, probabilmente non noto, però vi prego di anche voi di approfondirlo, perché è incredibile. E comunque ad Ancona, al Duomo di San Ciriaco, per quanto riguarda quell'icona, quel quadro miracoloso, il quadro è stato ritenuto appunto miracoloso per questo episodio accaduto durante l'invasione napoleonica. Vediamo la seconda testimonianza.

0: Siamo presso il museo della diocesi di Acireale e siamo sulle orme di Maria, direi, attraverso questa bellissima spiegazione, questa via, questa guida che il buon Dio oggi ci ha donato, perché è stato evocato, e cioè Don Antonio Agostini, che è il direttore del Museo Diocesano. Qui a fianco a lui c'è un quadro che rievoca un fatto realmente accaduto. Don Antonio.
1: Esatto, ci troviamo a Santa Maria la Scala, che è un piccolo borgo che è proprio ai piedi della Timpa sotto Acireale. E per chi conosce il territorio, quando c'è il vento che proviene dall'Oriente, le onde infuriano contro gli scogli. Allora qui c'è proprio un racconto in ex voto in cui Maria viene invocata per la salvezza dei naufraghi. Ecco, qui ci sono delle barche che si erano infrante sugli scogli e la sorte sarebbe stata uguale per questi che sono invece lì rappresentati. Ed è molto bello vedere questo borgo attorno al sacerdote col crocifisso che invocano appunto l'intercessione di Maria per la salvezza di questi naufraghi. È molto bello il titolo, Maria
0: Perché
1: della Scala del Paradiso, no? Lei,
0: c'è in quell'angolo
1: esatto.
0: la scala che porta Maria e dunque in paradiso.
1: È come se fosse l'autostrada.
0: Sì.
1: Carla Cuti si diceva che l'Eucaristia è l'autostrada del cielo, ma in realtà anche Maria,
0: È
1: con questa
0: l'autostrada del
1: mediazione,
0: paradiso.
1: esatto, è l'autostrada del paradiso. Andando a Maria non possiamo che trovare Gesù. E quindi questo racconto qui rappresentato agli inizi del Novecento è proprio questa affidarsi di questo piccolo borgo marinaro perché era proprio la porta di Aci a mare, di Aci Reale.
0: Sì, un'immagine assolutamente realistica, verace. Parliamo di una processione di quasi esclusivamente donne anziane, quindi le mogli, le figlie, i bambini che sperano che i loro mariti o i loro figli, nel caso degli anziani padri, rientrino in costa sani e salvi, visto che c'è questa mareggiata e c'è questa grande tempesta. Considerate che le coste Acesi sono quasi tutte di origine vulcanica, quindi chiaramente sono oltre il colore nero, sono molto impervie e molto aguzzate proprio da
1: Esatto,
0: picchi perché
1: esatto.
0: provengono dalle eruzioni, quindi sono pericolosissime. Ecco.
1: Esatto, e quindi questo aver sperimentato e raccontato appunto ai posteri quello che è avvenuto in questo miracolo è molto bello, molto caratteristico, soprattutto per le rappresentazioni variopinte di questi personaggi, alcuni in preda all'angoscia, ma molti sono appunto inginocchiati e fiduciosi con le mani appunto a pregare il Signore e la Madonna perché possa salvare ancora una volta il suo popolo, i suoi fedeli.
0: Maria guarisce, Maria salva.

Mi dicevo che il fenomeno di cui ho parlato è stato collegato anche a tante cittadine dello Stato Pontificio. Le Marche all'epoca erano Stato Pontificio. Guardate quante. Nelle Marche abbiamo Fermo, Amendola, Amandola, Fabriano, San Ginesio, Percola, Sant'Angelo in Vado e Urbania. In Umbria, Ponte Felcino, Collestrada, Corciano, Deruta e Perugia, dove tra le altre cose in quel periodo si sono anche verificate guarigioni miracolose mariane. Gubbio, Schieggia, Spoleto, Terni, Stroncona, Melia e Todi. Nel Lazio, Frascati, Monte Porzio Catone, Civitavecchia, dove addirittura si sono convertiti alcuni musulmani al cristianesimo, ma anche Marino Viterba, Anguillara, Tolfa, Sutri, Calcata, Monte Fiascone, Vignanello, Sermoneta, Gavignano, Valle Corsa, Vicovaro, Terracina, Ceprano, Monte San Giovanni Campano, Torrice, Bauco, Veroli e anche

Frosinone, gli occhi di Maria e i suoi presunti miracoli. Vedete, questo ci fa comprendere, ora al di là di quanti di questi sono realmente stati attestati, al di là di quante diciamo suggestioni possono essere legati, magari ce n'è stato uno, due reali e poi gli altri più frutto di suggestione, non lo sappiamo. Io sto parlando anche se ci sono delle attestazioni vescovili e delle attestazioni anche vaticane, però è chiaro che il punto non è quanto, dove, se, il punto è che Maria è presente. Sarà stato uno di tutte queste cittadine che abbiamo elencato? Uno, tre, cinque, non importa, però Maria è presente. E la devozione a Maria nasce proprio dalla certezza di questa presenza. Avete ascoltato prima il sacerdote Don Carmelo Sciuto, che ci raccontava di un incendio recente, tra l'altro, un incendio che sembrava pericolosissimo, stava prendendo diciamo delle dimensioni assolutamente allarmanti. Cosa fa il sacerdote? Si rivolge a Maria, ma non da solo, e questo è il punto poi focale di tutto. Lo fa chiedendo attraverso lo scampanio, attraverso la devozione della sua cittadina, di Aci Catena, chiedendo a tutti i fedeli di pregare la Madonna. Il simbolo di quella Madonna, Aci Catena, è proprio la catena. Credo che sia stato spiegato nelle precedenti trasmissioni perché. E lui fa esattamente questo. Beh, voi chiamatelo come volete, ma da lì a poco i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio che sembrava espandersi senza controllo. La devozione a Maria comunitaria, cioè pregare insieme, la comunione di preghiera, farlo insieme, questa è la potenza della preghiera. Dobbiamo sempre chiedere la preghiera comunitaria, dobbiamo sempre chiedere aiuto, dobbiamo chiedere di pregare per noi, per le nostre necessità, attraverso l'intercessione di Maria, perché questa preghiera è davvero potente, è davvero importante, non ce lo dobbiamo dimenticare. Noi pensiamo, io la prego ogni giorno, se dico il Santo Rosario ogni giorno, bellissimo, e sicuramente di grande serenità e pace anche per i nostri cuori farlo, perché ci porta al dialogo con Maria, ma farlo insieme, farlo in comunità, farlo in famiglia, farlo nella nostra attività professionale, ma pensate alla potenza che può avere la preghiera comunitaria. Vediamo la prossima testimonianza.

0: Siamo a Valverde, presso il santuario della Madonna di Valverde, e in questo giro che stiamo facendo alla ricerca di testimonianze che riguardano la devozione mariana, sulle orme di Maria, appunto. E sono in compagnia di Agata, che è una bellissima signora, come vedete, che è di questa zona, di questo territorio, fedele a questo santuario, che ci racconta la sua testimonianza.
1: Risale a 26 anni fa, quando sono entrata in questo santuario, che non sapevo che era un santuario, ma una chiesa come tutte le
0: Normale.
1: altre, e guardando il quadro della Madonna mi sono avvicinata qui e ho provato delle sensazioni stupende, meravigliose, che non so descrivere. Un'agitazione dentro di me che è forte. Allora io ho pensato: questa sarà la mia chiesa, perché io giravo tante chiese, ma uscivo dalla chiesa insoddisfatta, non so che cosa, mi mancava qualcosa e non capivo cosa. Ho trovato qui la mia mammina.
0: Ed allora
1: E
0: viene
1: da allora
0: sempre.
1: sì, proprio il primo

0: Manco mi sedevo, ora ho cambiato posto perché essendo più anziano ho bisogno della sedia.
1: Sì, però viene ogni giorno.
0: Ogni giorno, anzi i primi anni, per 15 anni, sono venuta 2 volte al giorno. Di mattina aprivo la mia giornata col saluto della Madonna e prendevo l'Eucaristia e poi la sera c'era il rosario, la messa e l'Eucaristia. E chiudevo la giornata così per
1: E cosa le ha portato?
0: 15 giorni, per
1: Ah, quindi sì,
0: 15 anni, scusi,
1: 15 anni.
0: 15
1: Cosa
0: anni.
1: le ha portato la Madonna nella sua vita?
0: La mia vita ha portato tanta gioia e poi non sono stata capita a casa mia, specialmente da mio marito. Col tempo poi si sono sistemate le cose,
1: Cosa
0: perché
1: pensava suo
0: prima
1: marito?
0: mio
1: Che
0: marito
1: perdesse
0: pensava che io fosse
1: tempo?
0: fissata,
1: Ah.
0: ecco, fissata. E allora una volta fuori mi ha detto: tu in chiesa non mi vedrai mai. E io col cuore proprio che a pezzi ho detto: qui ti aspetto. Sono passati anni, però mio marito ora è ministro straordinario.
1: Oh, loda Dio, mamma mia, i brividi.
0: È ministro straordinario.
1: Quindi non solo è entrato in chiesa, ma è diventato un ministro di
0: Sì,
1: Gesù. Un
0: facendo un cammino insieme a me,
1: percorso,
0: giusto?
1: certo,
0: Sì.
1: è naturale.
0: Poi,
1: E questo lo dobbiamo alla Vergine
0: questo,
1: Maria.
0: esatto, ho pregato tanto, tanto. Pensavo a Santa Monica io.
1: Sì, veramente.
0: Pensavo ancora finora la prego, a
1: Ma i nostri
0: Sant'Agostino.
1: telespettatori conosceranno sicuramente la storia della mamma di
0: Ah, sì.
1: Sant'Agostino, Santa Monica, che aveva un figlio inizialmente molto ribelle, pregava, pregava, pregava finché suo figlio Agostino è diventato Sant'Agostino. Quindi questo ci insegna che non bisogna mai mollare con la
0: No,
1: preghiera.
0: mai, mai, mai, mai,
1: Mai.
0: mai, mai. E poi un'altra testimonianza che è stata l'anno scorso, mi hanno diagnosticato un tumore qui allora, siccome mio figlio abita a Parigi, dice: mamma, tu vieni qui, ti faccio controllare qui. Era la stessa cosa che mi hanno detto qui, un tumore, si deve operare. Allora sono andata in questo professore e dice: sì, signore, mi faccia vedere, perché hanno visto la foto loro. Io ho mandato la foto a questo
1: Sì.
0: dottore. E dice: sì, è un tumore. Quello che dicevano a Catania hanno detto anche a Parigi. Allora mio figlio dice: io preferisco che tu ti operi a Parigi, che io sono qua. E sono andata lì. Al momento di operarmi, questo professore non trovo più niente.
1: Lei aveva fatto una
0: E
1: preghiera.
0: io ho pregato tanto, però tutta la comunità ha pregato tanto per me. E questa è la mia bambina.
1: Che l'ha salvata.
0: Ora mi hanno diagnosticato un carcinoma qui al naso. Mi devo operare di nuovo. Di nuovo.
1: Di nuovo, almeno potenzialmente.
0: Sì. E a gennaio mi dovrò operare. Però,
1: Però confidiamo
0: ecco,
1: e noi ci uniamo nella
0: io ci
1: preghiera.
0: andrò serena e tranquilla,
1: Sì.
0: perché sono nelle mani di un bravo medico, un bravo cattolico cristiano.
1: E questo la conforta tanto, ma
0: Perché
1: soprattutto
0: quando
1: lei
0: non me l'ha
1: nelle mani.
0: trovato, mi ha detto, dice: signore, per noi medici è inspiegabile perché c'era il tumore. Però dice lui quello che comanda.
1: È vero. E ancora una volta sarà nelle mani di Maria, vedrà
0: Sempre,
1: Agata,
0: sempre,
1: sempre.
0: sempre, sono sempre qua tutti i giorni io.
1: Noi saremo con lei in comunione di preghiera, anche voi telespettatori che ci state seguendo in comunione di preghiera con Agata. E tantissimi auguri, Agata, di
0: Grazie,
1: cuore,
0: grazie,
1: veramente. Grazie a lei della
0: grazie,
1: testimonianza.
0: grazie. Grazie a voi.

A Parigi si doveva operare e non hanno trovato più niente. La M di Maria. Allora, la M di Maria è veramente incredibile perché in Europa, nei principali punti in cui è apparsa Maria, si forma unendo diciamo, la traiettoria di questi punti geografici, chiaramente, dove è apparsa Maria, si forma una bella M. Sono Parigi, 1830, la medaglia miracolosa in Rue du Bac, 1846 La Salette in Francia, 1858 Lourdes in Francia, 1871 Pont-Main, anche questo è in Francia, Pellevoison in Francia. Mi sembra che Pellevoison non ha avuto ancora il riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa. È culto mariano, sì, ma non ha avuto riconoscimento. 1917 Fatima, Portogallo. 1932 Boehrigne, Belgio. 33, un anno dopo, Boinée, Belgio. Poi 47 a Roma, vi ricordate le Tre Fontane? Anche questo non è stato ancora riconosciuto dalla Chiesa, ma è luogo di culto mariano. Siamo nel 47, nel 53 la lacrimazione a Siracusa, di cui parliamo spesso, la Madonna delle Lacrime, e poi dall'81 ad oggi ancora Erzegovina, Bosnia-Erzegovina, Međugorje. Se voi unite questi punti, o se lo vedete anche in un grafico, vedete che si forma una M. Chiaramente però, e ci tengo a dirlo, sono i principali, diciamo, i punti, sì, principali in cui è apparsa Maria, in particolare quando parliamo di Lourdes, Fatima, Siracusa, Međugorje. Però io vi devo dire che se dovessimo unire tutti i punti europei in cui Maria non solo è apparsa, ma si è rivelata attraverso eventi miracolosi, attraverso le icone, eccetera, beh, l'Europa sarebbe tappezzata di linee parallele, perpendicolari, intersecate fra di loro, tappezzata, proprio perché è ovunque. E questo è un concetto che io ci tengo sempre a sottolineare perché dà la dimensione e l'idea non solo di una devozione incredibile, stratosferica, che l'umanità ha nei confronti di Maria, ma soprattutto il fatto che Maria ha una predilezione incredibile per l'umanità, per la creatura prediletta di Dio, che è l'essere umano. E per questa sua predilezione e grande amore è onnipresente. Per cui la devozione a Maria è fondamentale. Da un punto di vista cristiano, tutti i cristiani amano e hanno la devozione a Maria. È fondamentale. Caterina Labourée, mi ricordate l'apparizione mariana di Rue Le Bac, che è la mistica francese, fondatrice del culto della medaglia miracolosa, la medaglietta che tutti bene o male portiamo, abbiamo nei nostri portafogli, nelle nostre borse, perché è una medaglia che ci ha promesso Maria che se l'avessimo portata saremmo stati sempre da lei protetti. Beh, la Caterina Labourée ebbe la prima apparizione il 18-19 luglio del 1830 e fu in seguito a quelle apparizioni che la mistica ideò proprio la medaglia miracolosa e ha fondato la Compagnia delle Figlie della Carità. Tra le altre cose legate anche appunto a San Vincenzo. Lei scrive così: alle 11:30 della sera mi sentii chiamare per nome, sorella, sorella. Mi sveglio, guardo dal lato da cui veniva la voce, cioè dalla parte del passaggio accanto al letto, e vidi un bambino sui 4-5 anni, bianco vestito, che mi dice: vieni alla cappella, la Santa Vergine vi aspetta. Lo seguì e irradiava una gran luce ovunque passava. La mia sorpresa crebbe quando, giunta alla porta della cappella, questa si aprì appena il fanciullo l'ebbe toccata con la punta di un dito.
E il bambino mi disse: ecco la Vergine Santa, eccola. Sentì come un fruscio di una veste di seta venire dalla parte della tribuna, presso il quadro di San Giuseppe. Venne una signora a sedersi sui gradini dell'altare, dal lato del Vangelo, in una poltrona simile a quella di Sant'Anna, ma quella signora non era Sant'Anna. Alzai gli occhi in volto alla Vergine e fece un balzo verso di lei, gettandomi in ginocchio e poggiando le mani sulle ginocchia della Santissima Vergine. Quello fu il momento più dolce della mia vita. Ella mi insegnò come regolarmi con il direttore e come comportarmi nelle mie pene. Meraviglioso. Leggete i diari proprio di Santa Caterina Labourhè, sono stupendi, anche perché la semplicità con cui racconta questi eventi sovrannaturali è disarmante proprio. Quindi la medaglia miracolosa. Proseguiamo.

0: Siamo ad Aci Reale in compagnia di Don Sebastiano Battiato. Allora, io so che tu, da parroco, da fedele, da uomo di Dio, ma anche da semplice, amico, sei a conoscenza di tante belle conversioni, di tante, e puoi dare testimonianza di conseguenza avvenute in questo santuario, avvenute attraverso Maria. Magari qualcuna ce la dici?
1: Mi piace sempre quando parlo di questo santuario di Loreto ricordare tre eventi che riguardano tre persone, due giovani e una ammalata. Questi giovani che frequentavano l'autobus mio con cui andavamo a scuola, quindi dello stesso paese, ma non frequentavano la parrocchia. E diciamo nell'età adolescenziale punzecchiavano ogni tanto, no? Ah, in parrocchia che state facendo? Ah, sì, così, colà, un po' anche ogni tanto di sfottò, no? Però io incassavo il colpo e parlavo alla Vergine. Dicevo, guarda, quelli sono anche i tuoi figli. E mi ricordo che un giorno l'autobus si è fermato proprio qui davanti al santuario e non partiva più. E a quel punto sembra una cosa banale, ho detto, vabbè, visto che si è fermato davanti al santuario, io vado un attimo in chiesa. E questi ragazzi mi hanno seguito nel silenzio e alla fine, quando siamo usciti dalla chiesa, mi hanno detto grazie perché la Madonnina oggi ci ha fatto stare bene. Ho detto, ma che vuol dire questo? E da quel giorno poi ho visto che hanno cominciato a frequentare la parrocchia.
0: Mamma mia.
1: Si sono poi inserite anche nei vari gruppi parrocchiali. E quindi per me questo, quando ci sentiamo sconfortati perché magari qualche idea, qualche progetto non arriva al porto che noi desideravamo, magari la conversione di qualcuno, bisogna mettere tutto nelle mani di Maria. E lei, quando meno te l'aspetti, sa come lavorare.
0: È vero.
1: Invece la guarigione del cuore che questa ammalata mi ha dato. Durante una delle celebrazioni della giornata della sofferenza, che si celebra qui il sabato precedente la festa della Madonna, che è la seconda domenica di settembre, c'è una giornata tutta dedicata all'accoglienza, alla fraternità con degli ammalati. E io in quel pomeriggio mi ricordo dovetti accompagnare un'ammalata che muoveva soltanto la testa, il resto del corpo era fermo. Però, ecco, a un certo punto, mentre stavamo facendo un po' di fraternità, quindi balletti, che ovviamente le muovendo solo la
0: Canti,
1: testa, lei si girò verso di me e disse: ma quanto è bella la vita! Io rimasi pietrificato.
0: Detto da una persona che non può
1: Esatto,
0: muoversi.
1: che muoveva solo la testa, e beh. Questo sì che mi fa capire tante cose. Dove c'è amore, c'è Maria e la vita diventa bella. Perché tu non vali, perché se sai camminare, se sai muoverti, tu essere umano vali perché Dio ti ha voluto e Maria ha il compito di sostenerti.
0: Grazie.

questo spirito devozionale. Sappiamo che Maria non abbandona, Maria è presente e agisce su suo figlio, perché lei in primis può permetterselo, essendo la madre. Io ringrazio tantissimo tutte queste testimonianze, tutte queste persone che ci hanno accolto proprio con l'idea di darci, di trasferirci e trasferire a tutti voi che ci state ascoltando la bellezza della devozione mariana e soprattutto la sua semplicità e la sua concretezza, la sua coerente concretezza. Per cui grazie a tutti coloro che hanno accolto il nostro desiderio di raccogliere testimonianze e grazie a voi che ci ascoltate e che ci coinvolgete, ecco, nel nostro progetto mariano. Ci vediamo la prossima settimana, perché continueremo il percorso anche con la M di Maria. Buona serata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre si è lodato.
0: La sorella da dove viene e come si chiama?
1: Io sono Suor Nirmala, vengo dall'India, appartengo alla congregazione di figlie di San Camillo. E qua in Italia da 12 anni, 18 anni.
0: Lei è la prima volta a Medjugorje o è già stata?
1: Sì, questa è la prima volta che vengo a Medjugorje. Veramente sono molto felice, molto emozionata per vedere, per sperimentare

0: Le sorprese di Dio.
1: Ecco, cominciamo da questa domanda. Quanto è per lei importante questa... Le suore pregano tanto, ok? Però pregare in questo modo, come si fa per il periodo di festival, prega qua a Međugorje, cantando, ballando, suonando. Quanto è importante questo?
0: Come dice, ascoltando accresce la fede, no? Questo vivendo insieme come una comunità cristiana, insieme con senza diversità, giovani, vecchi, anziani, meno giovani, tutti quanti, lodando Dio, questo ancora mi fortifica nella mia fede, anche vedendo me altri fortificano nella loro fede. Veramente questo è un grande dono, essere insieme. Siamo una chiesa, no? Tutti insieme, non solo i laici, non sono i religiosi, non sono i sacerdoti, no, tutti siamo uniti fa una chiesa. Allora questo veramente mi fa tanto bene, essere uniti con la chiesa tutti insieme.
1: Io non so quanto lei conosce, ad esempio, la storia di Međugorje, dei primi tempi, cosa succedeva qua, e la spiritualità di Međugorje, quali sono le cose un po' particolari. Esempio, la Madonna già dall'inizio ha detto ai ragazzi, veggenti, quando la vedevano, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere me, o partecipare a Santa Messa dove si presenta Gesù Cristo mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto deve essere Santa Messa, poi ci sono io.
0: Questo è molto evidente, perché la Madonna è una... Lei ha portato Gesù nel mondo, però lei ci indica Gesù. L'importanza è l'Eucaristia, non è la Madonna, perché non è che lei vuole attirare verso di lei, però verso Gesù, portare tutte le anime che il sangue preziosissimo di Gesù è che ha versato per tutti noi, siamo purificati e siamo uniti a Lui, non per attirare lei, per verso Gesù. E quella tema pure ad fontem, alla fonte, la fonte è Gesù, non è la fonte la Madonna. Noi veneriamo la Madonna, però adoriamo Dio, Gesù.
1: Si può dire che lei ci proprio indica la strada come arrivare a questa fonte? Si può dire questo?
0: Sì, la Madonna ci indica con le sue richiami, no? diverse apparizioni, anche qua richiamando alla pace, tutto questo sempre indica Gesù, no? Verso manifesta Gesù.
1: La Madonna ci chiama qua anche alla santità. Quando parliamo della santità, alcuni magari pensano in una maniera superficiale, oh, questa è una cosa per Medioevo, questa è una cosa che non c'entra con i nostri tempi. Ma come possiamo spiegare alla gente che non è proprio così?
0: Sì, questo è veramente bello. Appena ho letto quella Gaudete et Exsultate, un'enciclica del Papa che parla, chiama alla santità. Questa santità non è che tu 24 ore tu stai nella chiesa, preghi davanti, sì, quello pure è importante, però ogni persona c'è la sua vita, un laico come può indicare, come può santificare? Facendo le sue cose con amore, costruendo la sua famiglia nell'amore. Se la signora va per la spesa, con la spesa offrendo a Gesù ogni piccola che facciamo, questo ogni giorno ci santifica. Io come suora, tutte quelle che io vivo, le mie preghiere, le mie attività che io faccio, io ogni giorno santifico me stessa, anche un laico, una mamma di famiglia, un anziano nella sua sofferenza, offrendo a Gesù le sue sofferenze, santifica. Questa è ogni persona viene chiamata alla santità nel modo semplice che possiamo vivere, questo che Papa Francesco ci diceva nella Gaudete et Exsultate.
1: Ecco, sta per iniziare il 37esimo Festival dei Giovani Malati Fest qua a Međugorje, sarà una settimana di festa, di preghiera, di allegria, lei parteciperà tutto questo, c'è una intenzione particolare per cosa vuole pregare in questi giorni?
0: Sì, veramente offro tutto il mondo che regna la pace, venga il regno di Dio, anche il mondo molto, molto sofferta, no? Molto sofferta tra le guerre, tra calamità naturali, tutto quanto, no? Anche chiamare per la pace, questo richiamo che la Madonna fa sempre, questa pace, no? Anche sono molto felice di essere qua per il festival, che mi lascia alla provvidenza di Dio che mi guida, veramente tutti noi possiamo fare un'esperienza di Dio veramente profondamente per amarlo e vivere, portare il suo amore per gli altri.
1: Io la ringrazio e vi auguro buon festival.
0: Grazie, grazie.
1: Se lei vuole anche nella vostra lingua di India, può dire qualche parola, però non so se è la stessa lingua, perché noi abbiamo Maria Vision a Calcutta.
0: Lingua non è nazionale, Hindi quello. Se vuole in English, anche.
1: In English, forse. In inglese può dire qualche parola di questo festival, anche breve. Mm-hmm. Questo ad fontem la tema, che e poi cosa significa per lei. Uno, due, tre.
0: I am here in Medjugorje for the festival of youth festival. It's very joyful moment. Here is many from many countries youth. All the ages people are here. Really, it is very wonderful place. I am so excited to be here. The theme of this year is Ad Fontem. This to the font. Jesus is the font of everything. That is the not the Mother Mary is the font, but Mother Mary leads to the font, who is Jesus. That is very important. Not only we don't adore the Mother Mary. We venerate her. Through her, we go to Jesus. This is very. For Catholics, for us, very important.
1: Eucharistia?
0: Eucharistia is a font of everything. God is present in the Eucharist. He is the font of every grace and every blessing. We go to Jesus for all the blessings, not to Mother Mary. She is the channel where she leads to Jesus. Jesus is the font of everything.
1: Thank you very much.
0: Thank you.

0: Che gioia che anche questa volta eravamo insieme. Non c'è distanza che separa l'amore. Non c'è niente che può separare l'amore. E voi siete nei nostri cuori, nostro amore. Voi siete nostra famiglia. Non è che siete di altra parte dell'ecrana e noi qua, ma siete qui con noi, non soltanto per questa oretta, ma in continuazione. Anche mandate, continuate a mandare le vostre richieste di preghiera, perché pregheremo per tutte queste richieste qui sul Podbrdo, qui su Križevac, al programma serale. Siamo una sola famiglia, siamo un solo cuore, nel cuore di Maria. E lei dice: io desidero che questo luogo diventa unione di cuori, vostri cuori insieme con mio cuore e cuore di mio figlio Gesù. Grazie Mamma Santa per 39 anni e 2 giorni. Grazie per più di 14.000 messaggi che tu ci hai dato, perché ci ami così tanto. Grazie per questa realtà di questa comunità che ama te e tuo figlio, che vuole essere speranza per il mondo. E adesso insieme per tutti voi, per tutto il mondo, preghiamo nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ave Maria.
1: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Mamma, affidiamo tutto a te. Ti ringraziamo con tutto il cuore che non ci abbandonerai mai. Amen. E ci dici: cari figli, siate voi la bellezza, gioia, speranza, amore, soprattutto preghiere per tutti coloro che non possono conoscere mio amore, amore di mio figlio. Mamma Santa, ti chiediamo questa grazia di vero che possiamo essere tuoi strumenti di amore. Amen. Nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. E a tutti voi e a tutti noi, 1, 2, 3.
1: Vi amiamo!

0: Allora, adesso a me farebbe piacere che ognuno di voi possa dire il proprio nome, d'accordo? Manuel, dico bene, signorino? Abbiamo Manuel, poi? Forte, dillo forte.
1: Pietro.
0: Nicole. Nicole, Davide.
2: Gaia.
0: Viola. El. E come, dillo forte?
3: Rachele.
0: Bene. Come sempre, a noi interessa molto curare la nostra voce, perché vedete, cari amici, la nostra voce è la sicurezza della persona. Se noi educhiamo questi bambini ad avere autostima della propria voce, questi bambini cresceranno con consapevolezze migliori e soprattutto con la voglia di crescere e di comunicare, perché avere la voce come alleato significa essere vincenti nelle comunicazioni. E adesso noi lo facciamo sentire, ok Manuel? Siamo pronti tutti?

0: Siete bravissimi, super bravi.
1: Cari amici, bentornati sulle frequenze di Maria Vision. Siamo qui praticamente a portare avanti il nostro programma sul metodo Rusticucci. Abbiamo già svolto una serie di puntate e ogni puntata noi cerchiamo di parlare di qualche aspetto caratteristico. Però prima di tutto ringraziamo i nostri bambini che in questa puntata ci aiuteranno ad aprire tutti i momenti di incontro con la nostra trasmissione. Stiamo parlando dei bambini della sezione dell'ultimo anno dell'opera Pialesti di Polverigi e la maestra in questione che ci sta aiutando è la maestra Tiziana. Questi bambini pertanto ci aiuteranno a spiegare quello che è caratteristico proprio del nostro metodo. In questa puntata vorrei concentrarmi insieme a voi e parlare della funzione del linguaggio, dato che nella presentazione io parlavo in maniera importante di quanto sia educativo aiutare questi bambini ad avere un'autostima della propria voce, che è un elemento fondamentale. Ma cerchiamo un attimino di capire che quando noi parliamo regolarmente svolgiamo tre funzioni. Nel linguaggio ci sono tre funzioni. La prima funzione è una funzione ritmica e dopo scopriremo perché. La seconda funzione è una funzione musicale, perché quando noi parliamo esprimiamo una serie di suoni, e la terza funzione è la funzione del concetto, per cui la funzione concettuale, quella che dà significato proprio oggettivo alla parola stessa. La musica in fondo ha le stesse caratteristiche, solo che la musica non ha il concetto. Ha senz'altro l'aspetto ritmico, l'aspetto melodico, anche armonico, ma non ha l'aspetto concettuale, che è quello che determina poi in qualche modo il commento o che dà il significato alla parola stessa, alla comunicazione in genere. Adesso facciamo un gioco, cari amici, un gioco che vi invito a fare insieme a me. Io prenderò in considerazione adesso tre parole. Queste tre parole, per cui giocheremo con il ritmo, queste tre parole sono parole trisillabe. Partiamo da tre animali, va bene? Allora, il primo animale in questione è la pecora, per cui l'animale pecora, tre sillabe. Il secondo animale in questione è la farfalla e il terzo animale in questione è il colibrì, colibrì. Allora, pecora, farfalla, colibrì. Ora, lasciamo stare che sono animali, pensiamo solamente al ritmo di questi termini e provate un attimino anche voi a casa a scoprire che differenza c'è tra il ritmo di pecora, il ritmo di farfalla e il ritmo di colibrì. Sono, abbiamo detto, tutte parole trisillabe. Però, se io penso alla parola colibrì, partiamo dalla più semplice, è una parola che ha l'accento sull'ultima sillaba, pertanto colibrì. Allora, in termini grammaticali, questa è una parola tronca e noi abbiamo pertanto l'accento tonico che caratterizza qualsiasi parola, in questo caso proprio nell'ultima sillaba. Ma se io dico la parola farfalla, mi accorgo che l'accento non cade più sull'ultima sillaba, ma cade sulla penultima. E allora in questo caso io non dirò farfalla come colibrì, no? Sennò dovrei dire farfalla, ma dirò farfalla. E l'accento tonico in questo caso cade sulla penultima sillaba. È importante rendersi conto che quando si parla di accento si parte sempre dall'ultima. Pertanto la parola tronca ha l'accento tonico sull'ultima. Farfalla è una parola piana, trisillabe, che ha l'accento tonico sulla penultima, e pecora, ovviamente, per esclusione, ha l'accento tonico sulla terzultima, anche se in questo caso la terzultima corrisponde alla prima. Proviamo un attimino allora a pensare pecora, farfalla, colibrì. Proviamo un attimino a usare questo sistema anche per i bambini, ma anche per noi stessi, perché anche molti adulti fanno fatica a scoprire il ritmo delle parole perché non ci facciamo caso. E voi dovete pensare che il primo elemento di dizione, il primo elemento di comunicazione proprio del linguaggio, deve partire da questa classificazione ritmica delle parole. Allora, se io in qualche modo adesso devo rappresentare pecora, dirò così. Pe, per cui l'accento tonico, pecora. Ripetiamo insieme, pecora. Nel secondo caso farfalla, lo dirò in questo modo, farfalla. Nel terzo caso colibrì, lo dirò in questo modo, colibrì. Allora, guardate, in questa breve pausa provate a pensare, a trovare, insieme ai vostri amici, insieme alla vostra famiglia, qualche parola trisillabe, perché così dopo impariamo anche a classificarle e a trovare dei vantaggi importanti su questa classificazione che ci serviranno proprio per aumentare la nostra consapevolezza e la nostra voglia di parlare correttamente. E allora, cari amici, una piccola pausa, a tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Noi faremo un gioco sulle vocali, vero? Cantiamo la canzone delle vocali perché sappiamo quant'è importante insegnare a questi bambini ad aprire correttamente la bocca, perché uno dei principali problemi nel linguaggio è il fatto che noi, da bravi genitori, comprendiamo facilmente i nostri piccoli e non li stimoliamo invece ad aprire correttamente la bocca. Io direi correttamente, ma anche in maniera un po' esagerata, che non, sicuramente non guasta e non fa male. Allora noi faremo questo gioco sulle vocali, va bene? Fatelo anche voi, da casa. Invitiamo i nostri amici a farlo anche da casa. Se diciamo A, come dobbiamo fare? A. Ah, facciamo A, dai, A, Manuel, A, E, I, O, U, pronti?

Sulle braccia, sulle braccia. Grazie bambini che avete veramente reso questa puntata molto più viva e interessante. E lo dico per l'ultima volta, ma lo dico sempre con estremo piacere, sono i bambini dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia Opera Pialesti di Polveriggi, diretti dalla maestra Tiziana. Cari amici, questa è l'ultima parte di questa nostra trasmissione dove abbiamo e ci siamo concentrati sul ritmo delle parole. Io mi auguro che in qualche modo possa aver incuriosito tutto questo. Ma in quest'ultima parte invece vorrei parlare dell'altro aspetto del linguaggio, che abbiamo detto è la melodia, la musica. Perché quando noi parliamo emettiamo dei suoni e se noi siamo bravi ad emettere questi suoni, sicuramente saremo più accattivanti e ci faremo ascoltare con più attenzione. Dobbiamo un pochino pensare che possiamo anche dire delle cose interessanti, ma se le diciamo in maniera monotona, per dire, utilizzare un linguaggio musicale, tecnico musicale, noi non saremo sicuramente molto ascoltati, perché la monotonia porta in qualche modo all'effetto culla, si dice, per cui addormentarsi un po'. E sicuramente nella nostra storia personale c'è sempre il ricordo di quel bravo professore che noi rispettavamo perché era molto colto, molto preparato, ma che quando parlava ovviamente non si sopportava, soprattutto perché creava questo effetto, abbiamo detto, dondolio. Allora dobbiamo educare e far crescere i nostri bambini nella musica del linguaggio. Non dobbiamo considerare la musica qualcosa che sta dall'altra parte. La musica, nel nostro metodo, è la qualità della vita, proprio nella vita di tutti i giorni. Quello che vedete proprio scritto, no? In grande, dietro il mio corpo c'è proprio scritto la qualità della vita della musica di tutti i giorni. Perché il metodo Rusticucci è un metodo che approfondisce il comportamento e la vita di tutti i giorni con una lettura musicale, perché la musica è il dono più grande che abbiamo e ovviamente la musica c'è sempre in qualsiasi attività, in qualsiasi momento della nostra vita. Allora concludiamo questa puntata riflettendo su questo. Una frase, abbiamo detto del ritmo, proviamo a dire una frase interrogativa. Come stai? Una frase interrogativa ha bisogno di una risposta. E allora, quando io effettuo una frase interrogativa, se sono un bravo comunicatore, devo finire con la musica che finisce in alto, no? Come stai? Proviamo un attimino a dire questa frase in inglese. How are you? Ecco allora che io mi accorgo che pur parlando di due concetti diversi, nel senso che uno è un concetto della lingua anglosassone e un altro è il concetto della lingua italiana, l'unico elemento che li accomuna è la musica. La musica è la stessa. E allora?

Il nostro metodo ci dice che la lingua straniera deve essere insegnata ai bambini non sotto forma di lingua straniera, ma sotto forma di suono diverso. E allora vedrete che i bambini potranno acquisire con molta facilità questa sonorità diversa e senza pensare ovviamente che si possa trattare di un elemento concettuale. Prima bisogna essere educati alle sonorità. Ma anche quando noi parliamo, e l'abbiamo fatto anche nelle puntate precedenti, io devo dare compimento alla mia frase. Allora, se a un questo punto io voglio dire ai miei amici che ieri sono andato a fare una passeggiata, io lo posso dire: amici, ieri sono andato a fare una bella passeggiata. Una frase detta in questo modo, con questa musica, è una frase che poi determina il punto. Se la stessa frase io la comunicassi: amici, ieri sono andato a fare una bella passeggiata, ecco allora che la musica non finisce più, la frase non finisce, io non posso metterci un punto, perché c'è bisogno di una specifica. Sono andato a fare una bella passeggiata e mi sono divertito molto. Allora a questo punto nella seconda frase determino. Ma facciamola ancora più difficile. Ieri sono andato a fare una bella passeggiata, mi sono divertito molto e sono tornato a casa estremamente stanco. Allora vedete che tutto questo aspetto musicale è un aspetto che in grammatica si chiama analisi logica, è l'analisi del periodo. Noi dobbiamo pensare che l'analisi logica si studia e non si studia nelle classi avanzate della scuola primaria, ma secondo il metodo Rusticucci l'educazione all'analisi logica deve partire dai nidi e dalla scuola dell'infanzia, perché bisogna educare immediatamente i bambini al corretto uso della musica all'interno delle frasi, per far godere i bambini anche di una frase musicale che può avere il punto, la virgola. Proviamo un attimino a pensare a questa musica. Punto. Ma se la stessa musica io la finisco in questo modo? Vedete che non posso finirla qui. La devo finire. Oh, adesso posso mettere il mio punto. Allora, dove voglio arrivare, cari amici? Che anche per educare i nostri piccoli, ma non solo piccoli, io mi rivolgo anche ai professori che insegnano educazione musicale nelle scuole secondarie di primo grado, dove la musica si fa a livello statale, che sono queste le comunicazioni che devono essere date ai ragazzi, non le monografie, le biografie, ascoltare musica classica, che in quel momento a loro la sentono tanto lontana. La musica, il ragazzo, il bambino, la deve vivere all'interno del suo sapere e del suo vissuto. Poi sarà sicuramente portato e sarà incuriosito per andare oltre e ascoltare questi fenomeni e questi bravi compositori di tutti i tempi. Il segreto, pertanto, per educare i nostri figli ad amare la musica passa anche, e direi soprattutto, attraverso il linguaggio parlato. In questa puntata, pertanto, abbiamo detto che il linguaggio corretto aiuta ad essere più sicuri, aiuta a non mangiarsi le parole, per cui a essere più tenaci e comunicativi, e ad imparare anche le lingue straniere con facilità, perché l'aspetto della melodia significa aiutare i bambini a scoprire dei suoni diversi che però hanno lo stesso intercalare all'interno di una comunicazione verbale. Bene, cari amici, allora noi vi salutiamo. Questa volta voglio lasciarvi con un ricordo diverso, anche di più specifico, perché vi voglio comunicare la posta elettronica proprio della nostra scuola, dove potete scriverci per qualsiasi informazione. Allora,
segnatevi questa posta elettronica, ma magari poi la faremo comparire, info@crescerecolamusica.org. Chiamateci per qualsiasi informazione. Noi ringraziamo ovviamente Maria Vision che ospita e incoraggia questa trasmissione, ringraziamo i bambini che sempre sono con noi, ringraziamo voi genitori, voi educatori che siete praticamente davanti alla televisione a vivere un momento personale sicuramente diverso. Ecco, questo secondo noi potrebbe essere veramente la riflessione che ci può portare questo bellissimo metodo, questo bellissimo mezzo, scusate, che è proprio la televisione. Noi vi salutiamo, ringraziamo tutti e alla prossima puntata.

0: io prendo questi due legnetti e dirò adesso il mio nome, però lo dirò in un modo un po' speciale, d'accordo? Sentite come lo dico, eh? Io mi chiamo Fulvio, ok? Va bene, con la L, vai. Vai, Manuel. Dai, Manuel, di un po' bene il tuo nome. Manuel, bravissimo. Passiamo un po' di qua, vediamo un po'.
1: Gaia.
0: Bene.
1: Viola.
0: Bene. Mamma mia, che bravi. Ma adesso, lo sapete che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire un colore. Va bene, ognuno di noi deve dire un colore, eh? Pensate, un colore. Allora, guarda, io faccio iniziare la maestra Tiziana con questo gioco e poi passa lei, eh? Sentiamo che colore ha deciso la maestra Tiziana.
2: Rosso.
0: Bene, vai, tocca a te. Forte, eh?
1: Verde.
0: Verde, vai, vediamo.
1: Bionda.
0: Bene.
1: Celeste.
0: Bello, vai, Manuel, di un po' un colore. Bravo Manuel, rosso va benissimo. Vediamo un po' un altro colore, anche gli stessi, uguale, eh? Vai.
1: Giallo.
0: Bene.
1: Viola.
0: Bene.
1: Arancione.
0: Mamma mia, quanto è lungo arancione, avete sentito? Arancione, qua è 4 dura. Adesso lo rifacciamo un'altra volta?
1: Sì.
0: Però dobbiamo dire adesso il nome di un animale. Pensiamo il nome di un animale, eh?
1: Stiamo...
0: Ah, no, no. Questa volta inizio io. Allora, l'animale che io scelgo è... Pronti? Coccinella. Vediamo un po'.
1: Leopardo.
0: Va bene, va bene.
1: Leone.
0: Bene. Vai. Bene, vai Manuel, di un po' il nome di un animale.
2: Pecora.
0: Dillo bene, Manuel, dillo bene, vai. Pecco, no, dillo insieme a me.
1: Pecco.
0: Pecora. Va bene, è un po' veloce, ma va bene.

0: andiamo avanti, andiamo avanti. Vediamo un po' un altro animale.
1: Leonessa.
0: Leonessa, giusto.
1: Gattino.
0: Bello il gattino.
1: Cane.
0: Cane, bene. Abbiamo detto tutti animali.
2: Beh, cari amici, ringraziamo ancora i nostri bambini splendidi della Scuola dell'Infanzia Opera Pialesti, una scuola che adotta il nostro metodo, e ringraziamo la maestra Tiziana, ovviamente, che condivide con noi queste esperienze che facciamo. Allora, partiamo proprio da questa esperienza dove io ho lavorato con i bambini cercando di aiutarli a considerare tutte le sillabe di qualsiasi parola come tutti accenti tonici. Questo è un esercizio importantissimo per aiutare i bambini a scandire, pertanto ad aprire correttamente la bocca. È un esercizio da fare comunemente, anche se non è ovviamente l'esercizio corretto di linguaggio, ma è una specie di palestra che aiuta i bambini in qualche modo e li costringe a scandire esattamente bene le parole. Questo noi lo diciamo perché eredi di questa lingua latina che è l'italiano, dobbiamo necessariamente sfoderare tutte le armi possibili per aiutare questi bambini a parlare correttamente, altrimenti che cosa succede? Questi bambini crescono parlando magari e confondendo e mischiando il parlare corretto con il parlare dialettale, il che non è ovviamente da abiurare, perché il dialetto è una forma etnica di nostra appartenenza. Però diventa negativo quando il dialetto viene mischiato al linguaggio comune e si crea una grande confusione, anche perché il dialetto ovviamente accorcia le parole, non le allunga. Per aiutare questi bambini alla scansione, io vi invito, cari genitori, care maestre, ad aiutarli a parlare in questo modo, in forma di gioco. Ma ritorniamo un attimino all'esercizio precedente. Abbiamo preso queste tre parole, le ripeto. Allora abbiamo pecora, classifichiamo questa parola con un accento tonico che cade sulla terz'ultima sillaba, anche se in questo caso è la prima, e questa è una parola grammaticalmente definita sdrucciola. Sono ovviamente cose che non si usano più nei moderni libri di grammatica, ma io ritengo invece che ci sarebbe tanto da crescere, da imparare. Farfalla invece, farfalla, una parola piana perché ha l'accento tonico sulla penultima. Colibrì, colibrì, una parola trisillaba, in questo caso tronca perché ha l'accento tonico sull'ultima. La ricerca che noi dobbiamo fare, proviamo a farla in maniera giocosa insieme. Io adesso proverò a dire delle parole, vi lascio un attimino riflettere e poi queste parole le classifichiamo ovviamente o sotto pecora o sotto farfalla o sotto colibrì. È chiaro, si tratta di parole trisillabe. Non ha importanza in questo gioco il significato concettuale della parola, né se si tratta di aggettivo, di sostantivo, di coniugazione verbale, non ha nessuna importanza. A noi interessa giocare con il ritmo delle parole e i bambini questo è un elemento che gradiscono molto perché li aiuterà poi anche nell'utilizzare la propria voce, nell'esecuzione di filastrocche, poesie e quant'altro. Allora, abbiamo detto queste tre parole, adesso attenzione, concentratevi, La parola che io adesso vi dico è ad esempio petalo. Secondo voi petalo è simile a pecora, farfalla o colibrì? Ci pensiamo un attimo e ci accorgiamo che petalo è esattamente come pecora, per cui andrà letto petalo. Se invece io vi dicessi una parola come cappello, secondo voi come si classifica questa parola? Sotto pecora, sotto farfalla o sotto colibrì? Pensiamoci un attimo e ci accorgiamo che cappello andrà esattamente sotto farfalla, per cui sarà letta in questo modo, cappello. Terminiamo questa disquisizione con una parola, chiaramente ve lo dico già in partenza, è tronca, ma le parole tronche sono quelle più semplici da trovare con tutti i giorni della settimana. Basta che pensiamo lunedì, martedì, giovedì, venerdì, oppure tutti i futuri, sono tutte parole che si leggeranno, ad esempio lunedì, martedì.

Benissimo, guardate, vi faccio riflettere ancora un momento perché nella fase successiva di questa puntata spiegheremo tecnicamente e praticamente qualche giochino da condividere in famiglia. D'accordo? Allora non abbandonate le frequenze di Maria Vision, a fra qualche minuto.

0: Allora adesso cominciamo. Chi vuole giocare con me?
1: Io.
0: Allora, vieni, prendi tu. Fai quello che faccio io. Sei pronto? Vediamo adesso con questo gioco, educhiamo i nostri amici ad ascoltare, perché è sempre difficile sapere ascoltare attentamente. E poi noi ci lamentiamo, no? Che i nostri figli non ci ascoltano, anche se dovrebbe essere il contrario. Dai, siamo pronti?

0: Bravissima! Passa un po' al tuo amichetto.
1: Se me lo dava in faccia.
0: Siamo pronti?

Bravissimo, vai Manuel, è il nostro momento. Pronti, eh? Al mio via, eh? No, aspetta, sono io il maestro. Sei pronto? Ta ta. Ta. Ta ta ta. Ta ta. Ta ta ta. Va benissimo, bravo Manuel, bravissimo. Passiamo qui alla nostra principessa. Sei pronta?

0: Bravissima, bravissima. Pronti, Rachele?
1: Grazie.

0: Bravissima, facciamo un applauso grande.
1: Cari amici, veramente eccezionali e simpaticissimi i bambini della Scuola dell'Infanzia Opera Pialesti, i bambini dell'ultimo anno, diretti egregialmente dalla nostra maestra Tiziana. Allora, riprendiamo la nostra puntata, che non vorrei che fosse troppo noiosa, però mi auguro invece al contrario che possa essere divertente e sfiziosetta, perché magari qualcuno di voi sarà portato alla fine di questa puntata a scoprire il ritmo delle parole. Ma vi avevo promesso che attraverso questa piccola ricerca noi possiamo fare una serie di giochini in famiglia molto carini. Proviamo allora adesso a trovare delle parole sdrucciole, trisillabe sdrucciole. Ve le dico io per il momento. Allora pensiamo, abbiamo detto pecora, abbiamo detto precedentemente petalo. Proviamo adesso a pensare al giorno della settimana, all'unico giorno praticamente, anzi no, perché c'è anche la domenica, ma è quadrisillabe, che è all'unico giorno sdrucciolo, che è sabato, trisillabe. Poi alla parola macchina e alla parola pentola. Verrà ovviamente pecora, petalo, sabato, macchina, pentola. Fare questo gioco, per esempio, in una ripetizione ritmica e anche in un movimento ritmico del corpo, verrà fatto in questo modo. Pecora, petalo, sabato, macchina, pentola. Se io trasformassi questo ritmo in un ritmo musicale, verrebbe ovviamente un valzer. Allora io potrei giocare e dire pecora, petalo, sabato, macchina, pentola. Questo, cari amici, è un esercizio straordinario di dizione. Per cui vi invito tutte le famiglie, tutti gli insegnanti che mi stanno seguendo ad applicare questa metodologia, perché aiuterà i vostri bambini a giocare e a scoprire il ritmo, che ogni parola ha un ritmo. E allora qual è il primo ritmo da scoprire? Secondo me il ritmo principale da scoprire è quello legato al proprio nome. E allora provate a fare questo gioco con il proprio nome e vedrete che troverete sicuramente dei nomi che hanno la parola tronca, come ad esempio in una parola trisillabe potrebbe essere Niccolò, giusto? Oppure una parola piana trisillabe, ce ne sono tantissime, un nomi propri trisillabe come può essere ad esempio Riccardo. E ci sono anche dei nomi trisillabe sdruccioli, come può essere ad esempio Stefano, d'accordo? E allora, questa è la nostra ricerca ritmica. Io vi invito pertanto, su ogni ritmo che abbiamo analizzato, trisillabe, a scrivere almeno 10 parole. Per cui sotto pecora ne abbiamo trovate 5 insieme, voi ne troverete altre 5. Sotto farfalla abbiamo trovato cappello, ma possiamo trovare chitarra, finestra, colore e così via. E poi ancora più semplice, sulle parole sdrucciole possiamo trovare i giorni della settimana, lunedì, martedì, oppure tutte le coniugazioni verbali proiettate al futuro, riderò, mangerò, scherzerò e così via. Questo è un esercizio familiare molto carino. A livello scolastico diventa simpatico se questo ritmo poi viene in qualche modo distribuito tra i bambini, per cui un bambino dirà una parola, un altro bambino ne dirà un'altra, senza però perdere l'elemento ritmico. Questo ritmo praticamente, lo ripetiamo per averlo in qualche modo, per cementarlo insieme in questa puntata, tutte le parole che hanno l'accento tonico sull'ultima sillaba si chiamano parole tronche. Tutte le parole che hanno l'accento tonico sulla penultima sillaba si chiamano parole piane. Tutte le parole che hanno l'accento tonico sulla terzultima sillaba sono parole sdrucciole. E ovviamente questo significa che per avere una parola sdrucciola io devo avere almeno 3 sillabe, ma ne posso anche avere 4, ne posso anche avere 5. Pensate ad esempio a questa parola, telefono. Telefono è una parola quadrisillabe, ma se io la vado a leggere, leggerò telefono, per cui l'accento tonico cadrà sempre sulla terzultima. Ovviamente per avere una parola piana sono le parole più comuni, perché? Perché tutte le parole bisillabe generalmente sono parole piane. Anche il mio nome, io mi chiamo Fulvio,

avere questa spiegazione, che è il segreto fondamentale per aiutare i nostri bambini a parlare correttamente. Allora guardate, dato che abbiamo giocato con il valzer, io ritorno a fare questo valzer in chiusura di questa terza parte della nostra trasmissione, e su questo valzer, che corrisponde a un ritmo trisillabe sdrucciolo, io vi invito a chiamare, se avete voglia di stare vicino alla nostra emittente, al numero 071 7501 707. Queste sono le frequenze di Maria Vision. E allora io vi lascio con le parole che abbiamo trovato insieme. Pecora, petalo, sabato, macchina, pentola. Pecora, petalo, sabato, macchina, pentola. Arrivate fino a 10 e poi magari, se avete voglia, mandate una mail, così vi controllo se avete scritto le parole correttamente. A fra poco, amici.

0: cari amici, ben ritrovati. Siamo qui sempre su Maria Vision, alla trasmissione Mano a Mano. Questa sera abbiamo un ospite che ci spiegherà nel dettaglio della sua esperienza e di come ha creato, essendo un moderatore generale, un'associazione. Da un nome già tutto un programma è molto particolare, il Laboranti nel Sì. Vi presentiamo quindi il signor Paolo Giovanni Monformoso, che abbiamo qui il piacere di avere stasera con noi.
1: Grazie.
0: E ci illustrerà questa sua associazione. Per andare subito nel vivo, gli possiamo chiedere che, come tutti quanti un po' conosciamo già, sia perché l'abbiamo sentito altre volte, c'è sempre un momento particolare in cui uno ha una luce, ha un qualcosa che gli scatta dentro, che gli fa pendere per creare qualcosa di diverso, qualcosa che serve tanto a lui che sta cercando, ma che serve anche tanto agli altri. E allora gli chiediamo in quale occasione ha avuto questa ispirazione. Sembra, adesso ce la racconterai, in un avvenimento a Fatima.
1: Sì.
0: Se ce la puoi illustrare.
1: Beh, grazie intanto, sono contentissimo di essere qua. Ed è importante che, così racconto semplicemente come è nata l'idea, perché prima c'era confusione. Bisogna mettere a posto le idee, bisogna mettere a posto il pensiero con il cuore, con lo spirito, affinché le cose che erano dentro prendessero una forma. Forma che poi ha portato anche un nome che non è semplice, perché i laboratoranti nel Sì. E già questo la dice lunga sulla complicazione, ma tutto è nato, io come professione,

0: un counselor, sono un logoterapeuta, quindi mi occupo di psicologia, di aiutare l'uomo che ha dei problemi di natura psicologica e relazionale, spirituale. Ma io ho sempre avuto fede, eppure mi avevano insegnato all'università che la fede va nascosta, che devi essere neutro, perché se tu troppo esponi colui in cui credi, se troppo esponi la tua fede, rischi di allontanare quelli che non hanno fede e quindi di non abbracciare tutto il mondo dei sofferenti possibili, li scarti già a priori, mentre invece come psicologo devi essere neutro, accogliere tutti, anche quelli che non la pensano come te. E io ho sempre ritenuto che questo fosse giusto, ma che non dovesse andare a scapito della mia fede personale. Allora, in un'occasione particolare, in un viaggio a Fatima, per accompagnare degli ammalati, e io accompagnavo una non vedente, io partì con questa domanda nel cuore da rivolgere a Maria: dimmi cosa devo fare, dimmi cosa devo fare, perché io non posso non portarti agli altri mentre lavoro. Mi hanno insegnato che non devo farlo, che non dovrei farlo, ma mi sembra di tradire te e tuo figlio, dimmi. E sono passati 5 giorni, i primi 5 giorni del pellegrinaggio, sempre con questa non vedente che si sentiva a volte turbata, perché io a volte piangevo, a volte mi domandavo. Per fortuna lei non mi vedeva, quindi potevo anche piangere senza farmene accorgere, ma lei si accorgeva dal mio tremolare mentre spingevo la carrozzina certe volte. E capitò una cosa strana: la cosa strana fu che all'ultima sera, dopo aver lasciato i malati a letto, noi singolarmente potevamo andare alla capellinia in Cova d'Aeria per poter pregare durante il rosario internazionale. E l'ultima sera venne da me un signore, dietro mi toccò e mi chiese se ero disposto a portare Maria in processione al termine del rosario. E io tranquillamente dissi sì. Perché? Perché intanto la statua della Madonna di Fatima è piccola, perché nella pedagogia mariana la Madonna è apparsa su un leccio a dei bambini di 7, 9, 11 anni. Se fosse apparsa come a Lourdes, a grandezza normale, li avrebbe spaventati. Siccome era già su un albero, lei è apparsa piccola per poterli guardare negli occhi, per non spaventarli. Meravigliosa questa pedagogia di Maria. Allora io dissi sì, pensando che fosse una cosa semplice, ma non immaginavo che invece la piccola statua è depositata su un piano che è molto pesante perché è riempito d'acqua per contenere i fiori freschi recisi. Io non lo sapevo. Mi misero dietro, sulla spalla sinistra, ad appoggiare questo piano. Ripeto, io ho convinto che pesasse 10 kg in tutti, eravamo in 4. Quando mi appoggiarono questo sulla spalla, io dissi: impossibile, il peso era troppo per me. Io abituato a lavorare soltanto con la testa e con il cuore, il fisico non è pronto. E mi dissi: aspetta, ma se fosse la risposta a domande che io ripetutamente in questi giorni ho fatto, dimmi se devo portarti in giro oppure no, dimmi se devo portarti in giro oppure no tra gli ammalati. E mi sono detto: e se fosse il suo modo di dirmi
1: stiamo
0: sì.
1: Stiamo guardando la
0: statua della.
1: Sì.
0: E questa è Fatima, il grande santuario, questa è Cova d'Airia, piena, stracolma. Quella sera, quando ho capito questo è il gruppo di laboratoranti del sì. Ma finisco la storia.
1: Sì.
0: Siccome la Cova d'Airia è grande come l'esplanada Lourdes, tanto per intenderci, e bisogna fare tutto il giro, io mi sono detto: non ce la posso fare, aiutatemi. Ma mi dissi: e se fosse ciò che Maria vuol comunicarmi, cioè portami, ma sappi che non sarà semplice? Allora, legato a questo pensiero e affidandomi ancora di più a lei, ho detto: ci provo, e sono arrivato fino in fondo. Quindi da lì ho capito che non potevo rinunciare a fare quello che era nel mio cuore, aiutare gli altri attraverso Maria per arrivare a Cristo e per portarli a Cristo medico. E questo è stato l'inizio a Fatima.
1: Beh, sapendo che non era semplice, che era lungo, faticoso,
0: e che comunque avevo bisogno di sapere che non ero solo, perché comunque eravamo in 4, e non è un caso che insomma a Cafarnao erano in 4 quelli che hanno scoperchiato il tetto della casa per far scendere la lettiga con la

0: ammalato, no? Davanti a Gesù per farlo guarire. Allora lì mi sono detto: non devo essere solo, bisogna essere in tanti. E poi, soprattutto, io avevo chiesto qualcuno che fosse pronto a sostituirmi nel caso in cui non ce l'avessi fatto, perché Maria non poteva cadere, non potevo permettermi di far cadere Maria, che si fidava di me. Allora, con questo il cuore, poi ovviamente durante la notte ho avuto ancora tutte le mie paure: ce la farò, non ce la farò. Sono un essere umano, no?
1: Però
0: Quindi
1: è qui a raccontarlo, quindi. Ecco,
0: assolutamente, questo è avvenuto nel 1996.
1: un po' di anni sono
0: Un po' di
1: passati.
0: anni sono passati.
1: Poi ci siamo chiesti, ma questo nome che avete dato così particolare, ci può dire un po' il.
0: Il nome è strano, Laboratoranti, Nelsi, è più facile la seconda parte. Nelsi vuol dire che il carisma è un carisma lauretano, siamo nel sì di Maria Nazareth. Ma cosa c'entrava con noi? Noi siamo nati incontrandoci per caso, provenendo da tutte le parti d'Italia, persone che si trovavano in giro per l'Italia a incontrare me, il loro formatore. Più o meno tutti operatori sanitari e volontari, ma non avevo mai individuato che c'era qualcosa che ci accomunava, che era la dinamica della fede. Ci accomunava il bisogno di crescere professionalmente per essere al servizio degli ammalati nei vari ospedali dove lavoriamo, chi come medico, come fisioterapista, come psicologo, come infermiere, chi come volontario. Non era la differente professione che ci accomunava, ma era la differente professione che ci avvicinava allo stesso obiettivo, che era l'ammalato. E con me venivano per formarsi meglio sulla relazione, la relazione d'aiuto e la psicologia. Una volta capitò che era occupata la sala ad Arezzo dove avremmo dovuto andare tutti. Dove andiamo, dove andiamo? Ormai abbiamo preso le ferie, quindi cosa facciamo per il prossimo weekend? E un'amica qui di Loreto disse: senti Paolo, se vuoi vieni a Loreto, Loreto dove io ero già stato. Quando lavoravo con il Centro Volontario della Sofferenza in un ospedale gestito dai Silenziosi Operai della Croce. A volte ero già venuto per un convegno internazionale sulla sofferenza. A convegno venni volentieri e cosa mi accorsi? Che la formazione durava 2 giorni, sabato e domenica. E la domenica mattina dicemmo: incominciamo formazione alle 9, così chi vuole prima è libero di andare a messa in santuario. E la cosa strana fu che al mattino dopo io vidi tutti a messa in santuario. Quando poi facemmo la formazione ed eravamo a casa San Francesco, parlo di qualche anno fa, all'ultimo piano dove da tutte le finestre si vedeva la basilica e la cupola, e chiese a tutti: ma scusate, com'è possibile che in tanti anni che ci conosciamo non abbiamo mai condiviso questo piacere e bisogno di essere comunque messa insieme? E lì venne fuori la grande idea. Eravamo tutte persone che avevamo sì bisogno di crescere umanamente e professionalmente, ma soprattutto per trovare in qualche modo la possibilità di far spazio a Cristo e a Maria attraverso l'essere professionisti della salute. Allora, per i consacrati è ora et labora, la regola benedettina, diciamo così. Noi siamo laici, anche se consacrati individualmente, allora. Al contrario, siamo era il labora et ora, e non è un caso che la parola laboratorio, pensaci, laboratorio è labora et ora, è il luogo in cui porti avanti quello in cui credi, il laboratorio. Allora siamo diventati laboratoranti, persone che lavorano pregando, che lavorano con la preghiera, per portare attraverso la preghiera ogni persona che soffre ad avere ancora il coraggio di dire sì alla vita, sapendo che c'è qualcuno a fianco.
1: Dopo questa spiegazione, che ha chiarito un po' come mai questo nome, andiamo in un breve periodo di pausa, ci rivediamo tra pochissimo, qui sempre su Maria Vision.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cari amici, siamo qui ritornati nello studio di Maria Vision alla trasmissione Mano a Mano. Abbiamo sempre con noi il dottor Paolo Giovanni che ci sta illustrando come ha creato, insomma, come ha fondato, più che creato, come ha fondato questa associazione, che ricordiamo sempre sotto un profilo religioso, laboranti nel sì. Che è già
1: laboratoranti
0: nel sì, che è difficile pronunciare, che adesso ci ha spiegato anche perché è nato questo nome. E sappiamo anche che attraverso il Centro Volontari della Sofferenza, dove il signor il Monsignor Novarese, insomma, adesso è diventato beato.
1: Sì, due mesi fa, quest'anno.
0: Ma che influenza gli ha dato questo lavorare?
1: Io mi sono sempre occupato di relazione di aiuto, di psicologia del malato, di aiutare gli operatori sanitari e i volontari a formarsi meglio per stare in relazione. Perché sappiamo benissimo che tu puoi essere il miglior medico di questo mondo, ma se non sai dare una pacca sulla spalla all'ammalato, se non sai infondergli coraggio, difficilmente la tua grande medicina ha nell'altro un terreno fertile affinché possa produrre ancora più frutto rispetto a quello che può fare chimicamente, no? O tecnicamente. Allora, questa umanizzazione del mondo della salute è sempre stato il mio ambito. Ho lavorato in un ospedale del Silenzioso Parere della Croce, il Centro Volontario della Sofferenza, CVS noto in tutto il mondo, che è stato fondato da Monsignor Luigi Novarese, la cui frase nota era: l'ammalato per mezzo dell'ammalato con l'aiuto del fratello sano, cioè smettere di vedere il malato soltanto come il destinatario dell'opera degli altri, ma far diventare l'ammalato stesso protagonista della sua vita. Allora, l'ammalato per mezzo dell'ammalato, quindi il malato che dà testimonianza di come si possa vivere malgrado l'handicap o la grave difficoltà, con l'aiuto del fratello sano. E io ho lavorato con loro per 6 anni, pubblicando con loro, io ero anche il direttore dell'area umanistica delle loro 2 riviste sanitarie, psicologiche, relazionali e spirituali. Con loro ho pubblicato anche un testo. A un certo punto poi mi sono reso conto che se era importante non vedere più il malato soltanto come l'oggetto destinatario degli altri, ma una persona che deve vivere in prima persona la sua vita. Ipotesi: se io ho un ammalato che deve fare 10 metri in carrozzina e io scopro che da solo potrebbe ancora fare 10 centimetri da solo, io non sono un bravo operatore se lo spingo per 10 metri, ma sono un bravo operatore se lo spingo per 9 metri 90 e poi mi metto davanti a lui per fargli venire la voglia di far da solo quei 10 centimetri, perché se stasera quell'ammalato si sentirà bene, non è perché ha fatto 10 metri interi, ma perché è riuscito a fare quei 10 centimetri da solo che con le sue forze e il suo tempo a disposizione poteva ancora fare. Allora da lì era per me tutta la mia necessità, fare in modo che gli operatori sanitari prendessero coscienza di questo, che il primo lavoro è fare diagnosi, ma dove diagnosi non è soltanto il leggere i sintomi negativi della malattia, diagnosi vuol dire diagnosis, guardare attraverso, cioè guardare attraverso la malattia per capire cosa ancora può fare la persona con le forze a disposizione. E allora qual è il mio compito? Non è di farlo sentire passivo e spingerlo, ma di spingerlo fin dove non può fare da solo, per poi fargli venire la voglia di farlo da solo. In che modo? Attraverso l'entusiasmo, attraverso una motivazione, attraverso l'amore, attraverso la partecipazione attiva, attraverso il mettermi davanti a dirgli, facciamo finta si chiami Luigi, come Monsignor Novarese: Luigi, hai voglia di venire? Dai, vieni, ti aspetto. E dargli quella carica umana che gli dà la possibilità di fare lo sforzo, di aver voglia di venire per abbracciarmi, perché mi vuole bene, perché sente che gli voglio bene. Ma siccome il mio compito però è dare testimonianza della presenza di Maria per arrivare a Cristo medico, io non posso fare tutto questo da solo semplicemente con l'amore umano. L'amore umano è fondamentale, ma deve diventare lo strumento per permettere all'altro, attraverso anche l'amore di Cristo.
0: Stiamo vedendo qualche immagine che...
1: Sì, queste sono... testi di Viktor Frankl, che è il mio maestro, logoterapeuta, neurologo viennese. Questo è uno dei suoi testi più famosi, là è campo di concentramento. Lui, essendo ebreo, era stato portato in campo di concentramento ad Auschwitz. ecco Viktor Frankl. E là sotto c'è un'immagine di due persone che si stanno arrampicando su una nuvola, per dire che è possibile anche arrampicarsi sulle nuvole, ma l'importante è essere incordati e crederci entrambi. questo è sempre il testo di Viktor Frankl. Questi invece, ahimè, sono i libri che io ho pubblicato. E comunque, allora, questo era, diciamo così, l'obiettivo, no? Spingere l'altro, stimolare l'altro ad avere voglia di vivere ancora in prima persona, ma sapendo che il mio compito come operatore è sì di essere membro di un'equipe sanitaria umana, ma soprattutto io credo di essere membro dell'equipe del Medico Gesù. Allora, se come operatori sanitari o volontari il nostro strumento è il farmaco, l'intervento, la manualità per i fisioterapisti, oppure cambiare il pannolone, oppure imboccare, oppure cambiare la maglia che è sudata, oppure fare la doccia, il mio altro strumento deve essere la preghiera. Quindi, attraverso la preghiera fatta con l'ammalato, ecco che otteniamo quello che per me è l'immagine più importante. L'ammalato è, per la sua posizione, il braccio orizzontale della croce. Noi dobbiamo diventare il palo verticale della croce. Paradossalmente, aiutare l'ammalato che è in croce a rimettersi in piedi, perché io so che soltanto quando la croce è in piedi si potrà poi arrivare alla resurrezione. Se lasciamo soltanto la croce per terra, potrebbe diventare quasi un mettiamoci la croce sopra, no, per non pensarci. Invece il nostro compito come operatori e volontari è essere il palo verticale per fare in modo che il braccio orizzontale, che è l'ammalato che si sente schiacciato dalla malattia e dalla sofferenza, possa attraverso noi rimettersi in piedi come il Cristo crocifisso, sapendo, avendo per certo, perché lo sappiamo per certo, che soltanto dopo la croce ci potrà essere la resurrezione. E il nostro compito è mettere la croce in piedi e poi stare nel lungo sabato santo, il tempo della malattia che non sappiamo quanto sarà, ma con una certezza che dopo il venerdì santo, attraverso il sabato santo, c'è sicuramente la domenica di resurrezione. E questo è ciò di cui noi dobbiamo dare grande testimonianza a ogni sofferente, altrimenti non ne vale la pena.
0: È il messaggio, questo principale, che il cristiano dà. È vero, la sofferenza la si accetta, ma dopo si è sicuri comunque che la gioia senza fine prenderà posto a quello che un tempo era un brutto ricordo di sofferenza su questa terra. E su questo adesso ci lasciamo per un brevissimo periodo di pausa. A tra poco.
2: Cari figli, il veleno dell'egoismo e dell'odio regna nei cuori umani. È per questo che non avete la pace. Vi invito, figlioli, siate amore e le mie mani tese verso tutti coloro che incontrate. Nelle umiltà, pregate per la pace e impegnatevi per la riconciliazione fra gli uomini, affinché ogni uomo stia bene sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Ben ritornati qui a Maria Vision, alla trasmissione a mano, abbiamo con noi, come avete già avuto modo di ascoltare, il dottor Paolo Giovanni Monformoso, che ci sta illustrando la sua associazione. Adesso una domanda che viene un po' spontanea, ma lei è di Vercelli, adesso cosa lega Vercelli, non proprio dietro l'angolo, a Loreto?
1: La Santa Casa. La Santa Casa.
2: Perché

0: c'è lì nella parrocchia di San Cristoforo, c'è la replica della Santa Casa. Dal 1682 una compagnia di volontari, benefattori vercellesi, decise di, all'interno della chiesa di San Cristoforo, che è molto nota perché è interamente affrescata da Gaudenzio Ferrari, che è il pittore che ha fatto Sacro Monte di Varallo, questa compagnia nel 1682, utilizzando dei mattoni avanzati sul terreno per altre case distrutte, e i mattoni piemontesi sono rossi, come quelli marchigiani d'altra parte, altra cosa rispetto alla Santa Casa, ma per intenderci la forma e il colore era quello, essendo molto innamorati della Madonna di Loreto, decisero nel 1682 di fare una copia perfetta della Santa Casa. Io sono nato, sono stato battezzato nella parrocchia di San Cristoforo e io ho ricevuto tutti i sacramenti in questa parrocchia, per cui per me la Santa Casa di Loreto, la casa di Maria di Nazareth che è a Loreto, è sempre stata casa mia, da sempre. Quando io venni per la prima volta col CVS in questo convegno sulla sofferenza, quando lavoravo con loro nel 1997, al convegno internazionale, io mi ritrovai in un ambiente che era totalmente il mio. Per cui quando questa amica Cristina propose di far venire tutto il gruppo che veniva da tutta Italia a Loreto per continuare la nostra formazione, per me era una gioia perché mi sentivo a casa, ero a casa. Allora cosa lega Vercelli a Loreto? La Santa Casa di Nazareth, la devozione lauretana che appartiene a me da sempre, pur essendo così molto lontano. L'associazione, i laboratoranti del SI, dopo tutto un cammino, è stata riconosciuta come associazione privata di fedeli con personalità giuridica canonica in maniera definitiva dall'arcivescovo Monsignor Masseroni di Vercelli. Perché? Perché noi proveniamo da tutta Italia. Allora c'era il problema: in quale diocesi ci facciamo riconoscere? E fu un'idea di Monsignor Tonucci e di Padre Santarelli. Noi siamo comunque aggregati dal 2010 alla Congregazione Universale della Santa Casa. Fu una loro idea che fosse il vescovo, la diocesi del fondatore, a dare la prima approvazione ecclesiastica ufficiale. Così avvenne, a seguito di questa approvazione ecclesiastica a Vercelli, Monsignor Tonucci, delegato pontificio, attraverso un atto ha riconosciuto il carisma lauretano dell'associazione per poter promuovere l'attività e il carisma associativo in tutto il mondo cattolico, nel mondo della sofferenza, per promuovere con i sofferenti il carisma lauretano.
1: Ecco, quindi parliamo di un carisma, quindi
0: Sì.
1: diciamo che avete un carisma particolare, come un po' tutti i movimenti, le varie associazioni.
0: Sì.
1: Ecco, cos'è che quindi lei l'ha anche detto che appartiene un po' al carisma lauretano?
0: Sì.
1: Ecco, cosa distingue l'associazione?
0: Una particolarità. Dicevo che noi siamo tutti volontari, operatori sanitari volontari che lavorano con i sofferenti, direttamente con i sofferenti o indirettamente con i sofferenti. Il carisma specifico è la preghiera incessante con l'ammalato, per l'ammalato. Se la frase logo di Monsignor Novarese era l'ammalato per mezzo dell'ammalato con l'aiuto del fratello sano, per noi diventa l'ammalato insieme al fratello sano che prega con lui, per lui, con lui presente o con lui assente. Noi, indipendentemente dalla professione che facciamo, quando siamo in ospedale o in ambulatorio o nel nostro studio, noi oltre a fare la tecnica di professione che è la nostra sanitaria o assistenziale, noi preghiamo con tutti gli ammalati. Attenzione, noi non dobbiamo scegliere con chi farlo. Semmai dobbiamo scegliere con chi non farlo per il momento, perché per qualche motivo è meglio non farlo in questo momento, ma sempre a lui diremo: se mi permetti, sappi che comunque io pregherò per te, anche se in questo momento non vuoi che lo facciamo insieme. Perché noi portiamo il farmaco, preghiera, farmaco di Cristo, all'ammalato insieme all'altro farmaco che fa parte della medicina ufficiale. Questo lo facciamo con gli ammalati, quindi lo facciamo nel luogo di lavoro, oppure a casa dell'ammalato se è al domicilio. Ma in ogni caso noi abbiamo un momento ogni giorno che dalle 12 alle 15.

0: 15 dall'ora sesta all'ora nona, all'ora del Calvario, in cui indipendentemente da dove siamo, a casa, sul lavoro, in vacanza, altrove, in quel momento, in quelle tre ore, noi siamo tutti riuniti spiritualmente in quello che è il monastero virtuale. Non abbiamo un monastero, ma siamo riuniti, ognuno dov'è, come se fosse la nostra celletta, nella quale preghiamo insieme a tutti gli altri che sono sparsi in tutta Italia, per pregare tutti insieme attraverso la preghiera di intercessione per gli ammalati. Noi ogni giorno riceviamo decine di richieste di preghiera da parte di medici, infermieri, chirurghi, neurochirurghi, ammalati, volontari, malati stessi, familiari, che ci chiedono di pregare per situazioni specifiche. Allora, in ogni momento quando arriva la richiesta, attraverso una rete di messaggi, SMS o altro, noi ci diciamo di pregare, e nell'arco di due minuti almeno 200, 300, 400 persone pregano contemporaneamente per quella situazione, ma indipendentemente dalla richiesta particolare, ogni giorno, dalle 12 alle 15, non ininterrottamente ovviamente, ma tutti siamo accomunati dal pregare insieme per gli ammalati. Non tutti conosciamo i nomi di tutti i sofferenti che chiedono aiuto ovviamente, ma due di noi a turno quindicinale sono i ministri della preghiera incessante, cioè per quelle tre ore è come se fossero in ginocchio davanti al tabernacolo per portare al medico Cristo le cartelle cliniche di tutti i sofferenti per i quali ci occupiamo. Allora io, ad esempio, Paolo, non posso conoscere i nomi di tutti quelli per cui stiamo pregando e lavorando e assistendo e curando in questo momento, ma loro due sì, indipendentemente da dove sono in Italia. Allora io prego per gli ammalati che io conosco e prego per i due ministri della preghiera incessante o del cuore, affinché vengano sostenuti in questo loro lavoro di presentare in quelle tre ore ogni giorno tutti i casi, tutti i dossier, tutte le cartelle cliniche a Cristo Medico, potendo confidare su una grande caposala che è la Vergine di Nazareth, che è la Vergine di Loreto. Ma questo è un po' quello che facciamo. Quindi come si fa a fare i laboratoranti del sì? In due modi. Se sei un volontario, un operatore, ti metti in contatto con noi e chiedi di poter apprendere quello che facciamo al letto dell'ammalato, a casa dell'ammalato, quando si va direttamente. Oppure, sentendosi riuniti in preghiera insieme ogni giorno dalle 12 alle 15, dall'ora sesta all'ora nona, all'ora del Calvario, per poter pregare per tutti coloro che stanno portando la croce.
1: Quindi l'invito principalmente è rivolto comunque agli operatori sanitari, principalmente.
0: Allora, gli operatori sanitari sono quelli che lo possono fare direttamente anche con il malato, ma chiunque può pregare. Allora tutti possono essere laboratoranti del sì, con la preghiera di intercessione, sapendo che lo stanno facendo in rete. Se in più chiunque ha anche l'occasione, la possibilità, la necessità, perché magari un familiare, di stare a fianco a un ammalato oggettivamente, è anche laboratorante del sì, non soltanto attraverso la preghiera di intercessione, ma attraverso la preghiera fatta direttamente con il malato mentre sta facendo qualcos'altro.
1: Quindi apriamo le porte a tutti quelli che vogliono far parte dell'associazione.
0: Assolutamente sì.
1: Senza distinzioni, insomma, di professioni.
0: Mi piace pensare che questa rete che si crea attraverso i messaggi, attraverso la rete spirituale, attraverso il sapere che comunque siamo tutti uniti con i due ministri della preghiera incessante, mi piace pensare, me lo si consenta, che è come se stessimo creando una rete per proteggere all'interno i sofferenti, affinché il male non possa arrivare a loro, anzi stia da loro molto lontano.
1: Fuori dalle porte
0: molto
1: della
0: lontano,
1: Chiesa.
0: Molto lontano.
1: Prima di concludere, sì, sappiamo che c'è un centro San Giuseppe, custode del Logos.
0: Certamente.
1: Ecco, se ce ne può parlare brevemente per farlo sapere.
0: Dopo tutte le varie approvazioni, la delegazione pontificia, il delegato pontificio, ci ha concesso una sede qua a Loreto, che è in via Sisto Quinto, la casa Padre Fiorini, dove c'è anche la San Vincenzo, la Caritas, per intenderci. Noi abbiamo tutto il piano superiore, dove per il momento due volte al mese, il primo giovedì pomeriggio e il terzo sabato al mattino, noi siamo aperti ad accogliere tutti coloro che hanno bisogno. Centro di accoglienza e solidarietà, centro di ascolto, San Giuseppe custode del Logos. Allora, siccome San Giuseppe era dato questo compito, il nostro compito è quello di accogliere tutti per indirizzarli a che terapie fare, per indirizzarli quando torneranno a casa, se sono dei pellegrini, a saper dove andare, ma sentendosi fin da subito qua a Loreto, accolti per ogni tipo di sofferenza, per ogni tipo di problema.
1: Quindi porte aperte a Loreto,
0: certo.
1: Qui al centro San Giuseppe, custode del Locos.
0: Sì.
1: L'invito è quello di, se vi è gradito, insomma, quello che, soprattutto anche da quello che ha suscitato le parole del dottore, aderire all'associazione per due motivi, come ha detto. Prima di tutto perché c'è un primario che è una cosa eccezionale, si chiama Gesù. La seconda cosa è perché può...
0: Anche la caposala,
1: la caposala,
0: scherza,
1: insomma, stiamo parlando di altissimi
0: livelli.
1: E quindi vi salutiamo e ci rivediamo alla prossima puntata.
0: Buonasera.

Carissimi fratelli e sorelle di Maria Visiono, benvenuti in questa seconda parte in cui Carovana della Pace vi porta al Santuario delle Lacrime di Siracusa, dove già l'anno scorso siamo stati. Oggi ve la riproponiamo sotto forma di documentario, di esperienze vissute, di testimonianze raccolte che ci consentono sempre di più di conoscere questo magnifico santuario, questa devozione alla Madonna delle Lacrime che è decisamente importante. Tra le altre cose, voglio ricordarvi che quando si parla della M di Maria in Europa, che diciamo, evidenzia, sottolinea, focalizza l'attenzione su tutti i punti in cui nell'Europa la Madonna è apparsa, quindi Lourdes, Fatima, Medjugorje e anche il Santuario delle Lacrime di Siracusa. Ebbene, la M, perché si crea una M unendo tutti questi punti dove la Madonna è apparsa, c'è Stokova, eccetera. Ultima, la parte finale della M, proprio nel Santuario delle Lacrime di Siracusa. La devozione a questa Madonna oramai è decennale. Vi voglio leggere qualche nota che riguarda proprio la venuta di Giovanni Paolo II nel 2002, che ha elevato il santuario alla dignità di Basilica Minore con il nome proprio di Basilica Santuario Madonna delle Lacrime, e nel 2019, quindi recentemente, la Conferenza Episcopale Siciliana lo ha eretto a santuario regionale. Oggi ascolteremo alcune testimonianze sotto la guida di Padre Raffaele Aprile, che ricordo che è un nostro carissimo sacerdote che segue Maria Vision e che coadiuva in particolare per la guida all'adorazione eucaristica il lunedì. Lo ringraziamo e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Carovana della Pace.

0: prodigio della Madonna di Siracusa. In esso la bellezza di una vocazione che nasce e cresce, una voce nei giorni e poi un essere più vivi, più veri, un uscire di casa per seguire una vita nuova, il sacerdozio. La sua vocazione è legata a questa Madonna, perché?
1: Sì, la mia vocazione si lega alla Madonna delle Lacrime, perché vedete, prima di discernere la sua volontà, la sua chiamata su di me, ero come tutti gli altri, mi piaceva divertirmi, stare con gli amici, fare sport e andavo anche all'università. Frequentavo infatti la facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari a Catania e questo periodo di studio e anche al contempo di ricerca della mia vocazione iniziate nel dicembre del 2004, quando per la prima volta sentii una voce particolare, una chiamata particolare a partecipare alla Santa Messa e sentivo che dovevo recarmi nel santuario della Madonna delle Lacrime. Allora ascoltai questa voce e andai con mia madre e mia nonna e proprio durante la celebrazione eucaristica vidi un fascio di luce venire dal volto di Maria, l'effigie mariana posta sull'altare centrale della Basilica. Questo fascio di luce mi invitava successivamente a guardare seminaristi presenti durante quella celebrazione. Ma non ne capivo il perché. Allora dissi che se il Signore mi stava chiamando al sacerdozio avrei aspettato una seconda chiamata, proprio per comprendere che non fosse frutto della mia suggestione.
0: Qual era la tua emozione in quel momento?
1: Molto forte, un'emozione che non, a parole forse non si riesce a descrivere, perché viene investito di qualcosa che è più grande di te. Infatti dopo qualche mese, intorno ad aprile del 2005, quindi negli ultimi giorni di vita di Giovanni Paolo II, ricevo una seconda chiamata più forte e più chiara e dentro di me rimbomba questa parola: seguimi. Racconto tutta a mia madre e subito dopo poi mi affido alla diocesi di Siracusa per un maggiore discernimento. E in seguito cosa ho scoperto? Che negli ultimi giorni di vita di Giovanni Paolo II c'era il reliquario della Madonna delle Lacrime che il Papa aveva chiesto. Allora posso dire che la mia è una chiamata mariana, perché è avvenuta sotto lo sguardo materno di Maria e delle sue lacrime.
0: Qual è la particolarità di questo prodigio della Madonna di Siracusa?
1: Vedete, si distingue da tutti gli altri eventi eccezionali che hanno visto la Madonna come protagonista, perché se a Fatima, a Lourdes, alla Saletta, a Parigi, la Vergine ha fatto conoscere il suo dolore e la sua esortazione al pentimento, a Siracusa migliaia di persone, affinché fosse confermato il tutto, si è sottoposta a freddi analisi scientifiche da laboratorio, perché a differenza di tutte le altre visioni e apparizioni, il prodigio di Siracusa resta comprovato dalla scienza. E proprio la particolarità sta nel fatto che a Siracusa è avvenuta una mariofania, una manifestazione mariana. E un'altra peculiarità di questa lacrimazione è il fatto che è veggente, è stata un'intera città. Quindi molti hanno potuto vedere con i loro occhi, toccare con le loro mani, assaggiare la salsedine di quelle lacrime e anche raccogliere in cotone i fazzolettini.
0: Ecco, un miracolo legato a questa bellissima Madonna.
1: Ce ne sono tanti. Pensate che furono circa 300 nei primi mesi, fino a metà novembre del 1953. Guarigioni fisiche da paralisi e tumori, ma anche guarigioni spirituali, ovvero le conversioni.

0: Padre Raffaele, la bellezza della tua vocazione accompagnata da questa Madonna e poi la bellezza di tutto quello che hai sentito in un libro, Innamorato del Cielo, dal quale prendiamo una poesia che lasci a tutti noi.
1: Vergine delle lacrime, Madonna delle lacrime, perché piangi? Le tue lacrime sono amore, gioia e speranza. Il tuo pianto, o Maria, non ha il sapore di una storia giunta al termine. Al contrario, ne apre una nuova, non più come quella di prima. Le tue lacrime, o Madre, nel tuo volto sono come una rugiada di pace che scende sulla nostra vita. Sono lacrime come di un battesimo che ci confermano ancora di essere figli di Dio. Te, o Maria, sei viva perché il vivente è in te. E tuo figlio va e dia a tutti il mio amore con la tua vita.

0: Padre Gianmaria. Nella vita ecclesiale importante la religiosità popolare. Nella religiosità popolare la venerazione delle reliquie. Quali sono gli errori da non fare quando si parla di reliquie?
1: È molto importante e bello la pietà popolare. Semplicemente che noi come Chiesa, nel secolo in cui viviamo, dovremmo un po' ridimensionare certi atteggiamenti del popolo. E nella pietà popolare noi troviamo tutta una tradizione di fede del popolo, una

0: Sapere che i nostri avi hanno vissuto con tanta devozione, con tanto slancio verso il Signore. Certamente bisogna tenere presente e dare il valore giusto alle reliquie. Non possiamo, come capita più delle volte, tergiversare la reliquia più importante di Dio. La reliquia che è al di sopra di certi atteggiamenti di fede, perché molte volte noi, o il popolo, pensa che venerare la reliquia ha risolto il suo problema di fede. Ma noi sappiamo che la reliquia è un qualche cosa che nella santità della Chiesa, dei vari santi, che la Chiesa ci ha messo in evidenza per poter cercare di approfondire la fede. Allora, che cosa abbiamo? Molte volte abbiamo il corpo di un santo intatto, o mummificato. Abbiamo una reliquia dove c'è magari un pezzo di stoffa dell'abito del santo, magari ci sta un'ossicina del corpo del santo. Ecco, sono tutti elementi necessari per poter approfondire la nostra fede, pensando sempre che al centro della nostra fede c'è Cristo, non c'è né la Madonna né i vari santi, perché dobbiamo capire che il miracolo fa solo Dio e che si serve delle creature, della Madonna, di San Francesco, di Padre Pio, di Madre Teresa e via dicendo.
1: Nell'anno giubilare indetto qui nella nostra diocesi, quest'anno la reliquia della Madonna di Siracusa. Ecco, qual è la particolarità del prodigio della Madonna di Siracusa e cosa può lasciare ai fedeli che verranno ad abbracciarla?
0: Io ricordo, ero seminarista in seminario della seconda media, quando ci fu questo miracolo, 1953, quando apprese che in una casa, presso una famiglia, questo capoletto cominciò a lacrimare. E noi sappiamo, la Madonna nelle varie apparizioni si mostra afflitta, e lì ha fatto notare le sue lacrime. Per quale motivo? Proprio per dire che la nostra fede è molto debole e abbiamo bisogno di aiuto. E la Madonna con Gesù, quando vede i propri figli che si smarriscono, soffre, piange, perché la Madonna ci ha ereditato come figli. Ai piedi della croce Gesù ha detto: nella persona di Giovanni ecco tuo figlio, e nella persona di Maria ecco tua madre. Per cui, come una mamma che nella sofferenza dei propri figli, quando i figli si smarriscono, si preoccupa, piange, non balla, ma piange, perché vuol recuperare quel figlio. E Maria vuol recuperare un po' tutti quanti noi. Ecco le lacrime di Siracusa, che noi conosciamo, chissà in quante altre circostanze avrà parlato e pianto la Madonna. Qui ha lasciato un'impronta particolare, tant'è vero che la Chiesa, a distanza di quasi un anno, nel 8 di maggio 1954, ha sigillato le lacrime con un decreto pontificio. Cioè ha riconosciuto quelle lacrime autentiche di una persona come noi, e la Madonna è stata una persona come noi, ha lacrimato come noi, proprio per il bene dei propri figli.
1: Sarà portata in pellegrinaggio qui nella nostra diocesi e verrà anche portata ai malati. Quando una reliquia viene portata al malato, acquista un valore sacramentale?
0: non è un sacramento, è semplicemente un atto di devozione. Noi portiamo una reliquia del santo, e qui quella delle lacrime della Madonna, perché la Madonna o i santi possono benedire, aiutare ad accettare la sofferenza, e se nel caso il Signore vuol fare il miracolo, faccia. È sempre un segno di fede, è un segno che noi dobbiamo sempre tenere in considerazione. Non è un amuleto, non è un oggetto da tenere sul comò, ma è sempre un pezzo di stoffa o un ossicino di un fratello nostro che è vissuto nella vita più vicino al Signore. E questa vicinanza al Signore certamente ce lo fa venerare, e noi confidiamo, perché attraverso la Madonna, attraverso i santi, possiamo approfondire meglio la nostra fede.
2: Tesoro della Chiesa, la reliquia della Madonna di Siracusa, da conoscere, da tatuare nel cuore, quello dei piccoli che devono maturare nella fede, quello delle persone anziane, quando le forze vengono meno, Maria, sentiero di speranza.

nella storia della Madonna delle Lacrime. Fino adesso siete stati bravi, continuiamo adesso, eh? Anche perché fate attenzione, perché poi vi interrogo io, eh? C'era una volta una giovane

questa non è una favola, ma una storia vera. Si chiamavano Angelo Iannuso e Antonina Giusto e decisero di andare ad abitare in via degli Orti di San Giorgio al numero 11, un quartiere della borgata popolare di Siracusa. Si sposarono il 21 marzo del 1953. E subito dopo Antonina rimase in attesa del suo primo bambino. Questa gravidanza le portò però dei problemi, infatti lei soffriva di una malattia, la tossicosi gravidica. Vedete, questa malattia era causata da una cattiva circolazione del sangue che poteva portare a lungo andare alla morte del bambino e anche della madre. Ma lei, testarda com'era, non ascoltò il consiglio dei medici di abortire. Disse sì alla vita e andò avanti. Quando la notte, tra il 28 e il 29 agosto, perché vedete questo prodigio, questa lacrimazione avvenne dal 29 agosto al 1 settembre del 53. E la notte tra il 28 e il 29, erano le 3 di notte circa, perse la vista a causa della malattia, la quale le portava a crisi epilettiche. La riacquistò la mattina del 29 alle 9 circa. E alzando lo sguardo verso il quadretto, vide la Madonnina versare lacrime. E vedete, lei fu la prima ad essere miracolata, perché non solo gli finirono immediatamente i disturbi, ma poi ebbe altre 3 gravidanze e non ebbe più problemi di salute. E in tutto ha avuto 4 figli, 2 maschi e 2 femmine. E il primo bambino nacque il 25 dicembre. Chi è nato il 25 dicembre? E il bambino fu chiamato Mariano Natale. Eppure, vedete, Dio si serve sempre di quelli più pensabili, dei più poveri, dei più piccoli, dei più emarginati. Eppure si serve proprio di loro per poi lanciare un messaggio a tutta la società, a tutto il mondo. E cioè che Dio continua a camminare con noi, nella nostra storia, nella nostra vita. Volete capire cosa c'è qua dentro? Questo reliquario, vedete, custodisce le lacrime di Maria. Fate attenzione. Guardate, l'autore e l'artista è stato il professor Biagio Coidimani, professore all'Accademia delle Belle Arti di Roma. Questo reliquario, vedete, poggia su un piede dalla base ottagonale e al di sopra dell'impugnatura vi sono 3 livelli, 3 piani sovrapposti. Nel primo livello, guardate, vi è custodito parte di un panno ricamato utilizzato da Antonina Giusto per coprire e custodire il quadretto, metà di un fazzoletto impregnato delle lacrime, alcuni batuffoli di cotone e una provetta che raccolse le lacrime di Maria. Ai 4 angoli, vedete che ci sono 4 statue, rappresentano la città di Siracusa, Santa Lucia, patrona della città, San Marciano, protovescovo della città, San Pietro e San Paolo. San Paolo, che secondo gli Atti degli Apostoli è rimasto 3 giorni a Siracusa, e San Pietro, che secondo la tradizione, da Antiochia io Marciano come primo vescovo della città. Nel secondo livello ci sono 4 pannelli che riportano, ricordano il prodigio. E nell'ultimo livello ci sono 4 angeli. Gli angeli cosa fanno in genere? Custodiscono gli angeli? Noi l'abbiamo l'angelo custode, no? E questi angeli custodiscono le lacrime, le ultime lacrime, quelle rimaste dopo l'indagine scientifica. Quindi qui sopra, nell'ultimo livello, ci sono le ultime lacrime. Certo, dopo 65 anni le lacrime si sono cristallizzate, sono rimasti cristalli, residui, ma pur sempre presenti. O Vergine delle lacrime, strappa dalla durezza del nostro cuore lacrime di pentimento. Queste sono parole in latino scritte sulla base del reliquario. Vedete, il reliquario rivela la presenza di
nel mondo.

0: una grande sensazione, perché mi ha, diciamo, confermato il fatto che i miracoli esistono.
1: Tu quindi credi ai miracoli?
0: Sì.
1: Il fatto di sapere che la Madonna piange per noi, che cosa ti ha fatto provare?
0: Diciamo un po' dispiacere, perché vuol dire che nel mondo ci sono cose brutte e quindi può piangere anche per questo. Però, come ha detto, diciamo, il prete, piange anche di speranza, e quindi ha la speranza che il mondo possa migliorare.
1: Che classe fai tu?
0: La terza.
1: Bravo Nicolas.
0: Grazie.
1: Bravo. Adesso invece passiamo a un piccolo abitante di questa scuola. Come ti chiami?
2: Fernando.
1: Fernando, di te so una cosa carina, cioè che tu disegni sempre madonnine, santi. Perché?
2: Perché da grande mi piace diventare prete.
1: Vuoi diventare prete?
2: Sì.
1: Questa storia bellissima di questa Madonna di Siracusa, che cosa ti ha lasciato nel cuore? Tenerezza?
2: Sì.
1: Pensi a lei come alla tua mamma?
2: Sì.
3: Allora, io ho provato un sospiro di sollievo, perché abbiamo capito che comunque la Madonna è con noi e comunque ci può aiutare nelle situazioni più brutte
1: e difficili.
3: E difficili, sì.
1: Quindi c'è lei, ti senti al sicuro?
3: Sì.
1: Che cosa hai provato, Eleonora?
4: Sono rimasta molto stupita, però anche felice, perché come Riccardo mi sento molto al sicuro.
1: Sapere che c'è una mamma che dal cielo ci protegge, cosa ti fa provare allora?
4: Sollievo e anche gioia.
1: E ti fa stare così, tranquilla?
4: Sì.
1: Tu invece, Federico, cosa hai provato?
5: Gioia e stupore, perché mi ha fatto avvicinare alla vita cattolica, religiosa, e mi ha fatto capire il vero significato dei miracoli. E un'emozione indescrivibile.
1: Ciao!
6: Maria, madre di tutti, colonna di un grande edificio, con un cuore come un amore. In questo mese di maggio a te dedicato, brilli come il sole. E oggi noi bambini ti lodiamo e preghiamo insieme a te. Sei nella luce del giorno, dei fiori, dei prati, dei colori della tua paletta. Sei nel cielo infinito. Tu, che sei la migliore mamma da tutte, aiutaci a dare gioia e serenità alle nostre

0: sapete che voi non potete venire, siamo venuti noi, la porteremo anche domani all'ospedale, andando via di qui la porteremo anche ad un'altra malata della parrocchia, e poi stasera voi unitevi alla nostra preghiera.
1: In questa struttura come cappellania dove c'è la carta, è stato bello questo riconoscimento che il Papa ma tutto hanno tenuto presente in questo momento particolare in cui il Santo Padre dietro la richiesta a 104 parrocchie per l'indulgenza parale, la benedizione papale, il Vescovo, la Fompare sono in queste quattro parrocchie, ecco, che stabilisce il Papa, per cui tutto ciò viene attraverso la supervisione, ecco, di Papa Francesco. Non è uno scherzo, diciamo, è un avvenimento molto importante.
0: Adesso facciamo una preghiera alla Madonna, poi vi darò la benedizione e passerò davanti a voi, così toccato, il piede della Madonna, non vicino ai piedi, il piede. Allora diciamo tutti insieme.

0: e Spirito Santo.
1: Amen.
0: E viva Maria!

fidarci di Dio, questo Maria, porta del cielo, chiede ai suoi figli e con occhi di misericordia li tiene per mano per non farli perdere. Nel silenzio del nostro cuore mettiamo tutto sotto il suo manto azzurro. Da lei attingiamo nuovo slancio e attivamente lavoriamo

0: sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato. Maria Elena.
0: Maria Elena, da dove viene?
1: Io vengo da Foggia e questa è la mia 8ª volta a Medjugorje, la 7ª volta al festival.
0: Quindi 7ª volta al festival?
1: Sì, sì.
0: 7 volte è stata qua?
1: Sì.
0: Allora che sensazione prova di stare qua in questo momento, quando è questa grande festa?
1: Io, quando ho scoperto per la prima volta il festival, c'è stato un vero e proprio innamoramento. E infatti ci torno ogni volta che posso, perché mi dà proprio quel senso di connessione profonda con tutto il resto del mondo credente, ma con l'uno, col creatore, con quello che ci ha donato tutto questo. E quindi provo un senso di pace interiore, di gioia profonda, che mi dà sempre questo posto. Qualsiasi problema io arrivi qua, quando vado via da Medjugorje, quando vivo in Medjugorje, vengo pervasa dalla pace, ed è un dono meraviglioso.
0: Posso dire così, poco fa ho parlato con alcuni ragazzi, sì. Comunque dicono ci sono molte feste, molti modi di festeggiare tra i ragazzi giovani. La maggior parte di queste feste ti fanno sentire molto svuotato dopo, quindi ci vuole tempo per riprenderti. Invece questa festa ti riempie, quindi sì. Vieni molto più pieno quando
1: questa festa ti riempie. E anche il ballare per il Signore, il cantare per il Signore è diverso, perché è qualcosa che, come dicevo prima, ti mette in connessione profonda e ti fa diventare una persona migliore. E quindi è quel divertimento che è crescita interiore importante e fondamentale per te e per le persone con le quali sei in relazione. Ed è bellissimo, perché poi questo dono te lo riporti a casa e ti nutre per tanto tanto altro tempo ancora, finché non torni poi, perché devi fare il rifornimento.
0: Questo caldo caldissimo qua a Medjugorje, vedo i ragazzi dietro che stanno riempiendo le bottiglie di acqua.
1: Sì.
0: Mi viene in mente proprio questa domanda: cosa dice per lei tema di questo festival? È proprio ad fonte,
1: sì.
0: Alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente è come tornare all'origine, quindi a trovare il senso della tua fede, il senso di quello che è la tua vita, di dove stai andando, che direzione vuoi prendere. Quindi andare alla fonte significa proprio questo, andare al succo, al significato profondo, al senso che ti guida nel tuo cammino, nel tuo percorso di vita.
0: I messaggi della Madonna sono molto semplici, non c'è niente di nuovo che noi già non sappiamo, però purtroppo essere umano ha un po' lasciato a parte queste cose importanti. Come noi chiamiamo cinque sassi questa spiritualità di Medjugorje, uno di questi cinque pilastri di spiritualità medjugorjana è Eucaristia, forse anche più importante. Cos'è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è proprio il massimo della connessione, perché stare con Dio è diventare un tutt'uno con Dio, un far parte, un sentirlo dentro, e sentire quando qualcosa ce l'hai dentro, fa parte di te e non può essere scissa da te. E l'Eucaristia ti rinnova sempre questo patto, questo accordo, questo impegno col Signore, e ti dà anche questo senso di protezione profonda, che tanto, qualsiasi cosa succede, qualsiasi male si potrà battere contro, non è nulla da temere, perché c'è Lui.
0: Lei crede che la Madonna più di 40 anni si presenta in questo posto?
1: Sì, io credo che la Madonna, essendo il nostro mediatore, la persona che ci avvicina in assoluto di più a Dio, trova mille modi per manifestarsi, e Medjugorje è uno di questi modi. Qui c'è un varco, c'è una connessione con quest'altra dimensione che è un dono per l'umanità, e quindi dobbiamo custodirlo gelosamente questo posto e tutto quello che gira intorno a questo luogo.
0: Allora, se noi guardiamo questi fenomeni che ci sono stati, la Madonna sempre ci segue da tutta la storia della Chiesa, e la Madonna ci sta vicino. Però la differenza di altri luoghi dove si è presentata in questo modo è il numero di volte, quante volte è venuta. Ma se Dio permette questa cosa in questi tempi particolari, secondo lei quale motivo potrebbe essere?
1: Il motivo è che Dio non vuole che l'umanità si allontani da Lui, perché è un periodo in cui ci sono tante campane, ci sono mille possibilità e anche un'infinità di modi per perdersi. Quindi la Madonna, il messaggio cristiano, qualsiasi strada trova per arrivare, diventa efficace, perché Dio ama l'umanità e non vuole che l'umanità si allontani da Lui. E la Madonna ci porta a Lui, ci porta a Dio, e quindi si manifesta in tutti i modi che possono essere utili affinché l'umanità resti vicina a Dio.

0: Vivere la santità in questi tempi è possibile o una cosa per gli altri tempi?
1: È possibile per tutti, è possibile nella semplicità, è possibile nella quotidianità. Il concetto di santità è un concetto che va oltre il tempo, va oltre lo spazio, è una questione di scelte continue, quotidiane, e tutti possiamo diventare santi. Non ci vuole una dote particolare, ci vuole una grandissima disciplina, impegno e un enorme amore che ti fa scegliere Dio anziché tutti i richiami del mondo.
0: Ecco un messaggio per i ragazzi che questa volta non hanno potuto venire, forse a Međugorje, o non conoscono questo luogo.
1: Il messaggio è un invito di trovare almeno una volta nella vita il tempo per venire qua, per respirare questa atmosfera, perché è difficile da spiegare. Sono quelle cose che bisogna viverle, bisogna sentirsele addosso, sul proprio corpo. E così l'anima risuona in un modo così particolare che è inspiegabile, non trovo le parole. Quindi venite a Međugorje, venite al festival, perché è un'esperienza meravigliosa e di crescita per tutti.

0: pane del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
2: E con il tuo Spirito.
0: Per entrare in questo mistero, riconosciamoci peccatori. E qui nella presenza di Dio, vediamo noi.

0: confess.
1: Mia colpa. Supplico la Beata Sempre Vergine Maria, di Angeli e Santi, di pregare per me il Signore
0: Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che porti i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che porti i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria

0: forze mojo, Padre, la fede che spinse il santo apostolo Bartolomeo ad aderire con animo sincero a Cristo tuo figlio. E per sua intercessione fa che la tua Chiesa sia per tutti i popoli sacramento di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che Dio viva regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Uno dei sette angeli mi parlò e disse: vieni, ti mostrerò la stessa sposa, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente per la gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di jaspro cristallino, e cinta da grandi e alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte, e all'occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.
4: I tuoi santi, Signore, dicono
5: la gloria del tuo regno.
3: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi figli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
4: I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.
3: Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
4: I tuoi santi, Signore, amano la gloria del tuo regno.
3: Giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
4: Il Signore è santo, Signore, la gloria del tuo nome.

0: Signore sia con voi.
1: E con il
2: tuo spirito.
0: Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui nel quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazareth. Natanaele gli disse: da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero del fico. Gli replicò Natanaele: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fico? Tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto, gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio d'uomo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Stiamo celebrando il Santo Apostolo Bartolomeo Natanaele, a due nomi. Ed è emblematico di come Gesù si comporta con noi. Intanto vediamo Filippo che va a trovare Natanaele, e questo è anche lo stile di Dio: prende gli affetti, gli amicizi, legami che abbiamo, poi lui eleva, così che questo legame di amicizia tra Filippo e Natanaele diventa il trampolino per qualcosa di ancora più grande. Perciò l'amicizia che abbiamo può deve tenere stretto, perché sono nuove di Dio. Poi Natanaele comincia con i dubbi: ma vieni da Nazareth? Che cosa può venire da Nazareth? Inizia questa tendenza nostra di ragionare: non va bene, non è possibile, questo no. E Filippo, nella scorsa saggezza, dice: vieni e vedi. A volte argomentare con il nostro cervello i problemi non funziona quanto è necessaria un'esperienza della verità. Vieni e vedi. E questo è così importante nel nostro cammino. Ma vai, seminaristi, qui io sono stato un pure io, e siamo stati formati a avere un cervello del nostro posto. Ma l'esperienza profonda di Dio è difficile insegnare questo, poi solo vieni, vedi. E adesso la cosa del momento più importante: Natanael sta arrivando ed è già Gesù che ecco, non c'è falsità in questo uomo. Ma come mi conosci? Oh, lui ti vede, lui guarda, lui ci percepisce nel profondo. Spesso nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, spesso noi cominciamo a vivere la nostra vita con tante cose da fare. Evidentemente qualcuno mi dirà: ma nessuno mi vede, nessuno, io sto qua solo per lavorare. Ah sì, che lo stai facendo per il Signore, ma nessuno mi vede. Più importante che io faccia qualcosa per Dio è che qualcuno mi vede, che io esisto per qualcuno, e non perché sono so cantare, so cucinare, so pulire, ma perché sono lì che esisto per qualcuno. E quella è l'esperienza di Natanaele che gli ha convinto di Tu sei il Signore. Io convinto di lasciare tutto per seguire Gesù, non tanto perché Nathanael è bravo di fare chissà che cosa, ma ha incontrato un uomo che lo conosceva, che lo vedeva, che esisteva per lui. Il giovane ricco che viene per dire cosa devo fare io per avere la vita eterna, sta scritto Gesù, lo guardò e lo amò. Lo vedeva profondamente. Stessa cosa, Andrea Pietro. Andrea, va a trovare Pietro. E Gesù, vedendo Pietro, tu sei la roccia, tu sei ceppo, su di te edificherò la mia chiesa. Spavento, animati. E questa è l'esperienza necessaria di Dio, che spesso poi dimentichiamo, perdiamo man mano che va avanti la vita, rientriamo nella malattia di Pietro, che devo fare qualcosa per il Signore, e lui deve fare così, e tu non laverai mai i miei piedi, tu non andrai a Gerusalemme a morire, tu non farai. E Pietro riprende il controllo, e quando riprende il controllo, perde terribilmente la sua verità. E dovrà aspettare il suo fallimento prima che Pietro riscopre chi è. Nel momento che canta il canto e Pietro vede se stesso, sta scritto, Gesù lo guardò, di nuovo lo sguardo, e ricomincia la vita vera di Pietro, guardato da Dio. E questo guardato da Dio ritrova la sua radice, il suo fondamento è Pietro, è la roccia. Quando è guardato da Dio, amato da Dio, perdonato da Dio, diventa un ragazzo, qui è fondato la Chiesa, tutto comincia dal nostro essere conosciuto da Lui. E se abbiamo la malattia che devo fare qualcosa per il Signore, sì, lo faccio io per il Signore, dobbiamo servire il Signore. Cose buone, ma molto secondarie. Se queste diventano prioritarie, perdiamo ciò che abbiamo di conto, che io sono guardato. Adesso come mi lascio guardare? Nel cammino di ogni risurrezione, lasciarsi guidare o guardare significa anche rivelare i tuoi segreti a qualcuno in nome di lui. Se abbiamo segreti, vergogne nascoste nel cuore, non ci fidiamo che qualcuno non può guardare il tuo amare, devi tenere i tuoi segreti, devi tenere anche le tue malattie, devi tenere anche le tue miserie. E quando posso aprire un segreto alla mia anima e che lo lascio guardare questo sguardo, uno sguardo di amore, c'è risurrezione. È Dio che prende il controllo della nostra vita. E alla fine di questo Vangelo Gesù dice, vedrete cose grandi, vedrete, vedrete il cielo aperto, gli angeli di Dio salire e scendere sotto il figlio dell'uomo. Permettendo Gesù di guardarci e chiamarci, ci porterà fuori a portarci questa esperienza dove l'eternità raggiunge la nostra terra, la nostra vita umana, la nostra vita quotidiana, è chiamata nella Messia. Qualcosa di meraviglioso nella nostra vita. Se giudico la mia vita terrena come una noia mortale, ovviamente non sei guardato da Dio, non percepisci, non ti metti dove Dio possa esprimere il suo sguardo su di te. I said, we're in the Gospel of John, and it's the feast of Saint Nathaniel, and he's the guy that Philip went to call and said, hey, you met Jesus Christ, the one that we've talked about in the Old Testament, the prophets and the law, and he's from Nazareth. Mm-hmm. And Nathanael says, well, what kind of good can come out of Nazareth? Mm-hmm. And Nathanael, he knows the gospel, he knows the Bible very well, he knows Nazareth is just a nobody. He has to come from Bethlehem. Anyone who goes got to come from Bethlehem. And Philip, instead of arguing these these crazy talks about ideas. He simply says what he needed to say. Come and see. You've got to experience this guy. You have to experience Jesus. All our talking about him and thinking about him is just not the same as living him. And so Nathaniel begins the journey towards Jesus. And the amazing thing happens is that Jesus is already seeing him from afar. This is so important to understand, that it is the gaze of Jesus on Nathaniel from afar that is the beginning of everything beautiful. In the story of Jesus, when the prodigal son, he remembers the father's love, and he's eating the pig food, as he decides to turn home, from afar, the father sees him and runs towards him. Now this is so important to understand, that the foundation of our life in God is not what we're going to do for God. It's because he sees us and he loves us. The young man goes to Jesus and says, what can I do to have eternal life? And then Jesus looks at him and loves him. It's the gaze of Jesus that transforms everything. Now in our communities and our parishes and things, often people are complaining, oh, I'm just existing, oh, nobody cares about me, nobody sees me, I'm just here doing the cleaning, I'm here doing the cooking, I'm here doing this, and people feel valued because of what they're doing. And they lose the perception that they're being seen. They exist for somebody because they're important than themselves. Well, that's so necessary. There's nothing more important than being seen, being loved for me. It's the foundation of every life that is resurrected, is knowing that I'm seen by God. And if I lose that perception and I get sucked into just active doing things, even for the Lord, I'll lose my energy, because it's not what I can do for the Lord that counts. Really what counts is what he can do for me, what he wants to do for me, and that begins with his gaze, that you're special to me. From that foundation of the loving gaze of God, anything else could happen. But if I substitute that gaze of God for me doing what I have to do, I'm going to lose my compass. Now, Peter tried to do that. After they'd been called, they looked at by Jesus, and you're the rock, and I'm going to build my church on you. Then Peter took back the control and started telling Jesus what he's going to do. Now, you're not going to go to Jerusalem, you're not going to wash my feet, and was telling Jesus all the time what he should be doing. And he lost the gaze because of his own stupidity. But then when finally the cock crowed and betrayed Jesus, it's written, Jesus, and Peter saw himself as shame, as cowardlessness, fear. Then he sees the gaze of Jesus. Jesus looks at him, and it begins again. The gaze of Jesus broke through the shame and the secret and the failure of Peter, and he becomes that rock which upon the built the church. But it starts with the gaze, and it's to go back to the gaze, and he sees me deeply. And he doesn't see me because I'm good at doing what I do. He sees me because I'm me. And that includes both some things, but it includes me, whatever that happens to me. All my failings and sicknesses, that's all included in the package of Jesus' gaze, because he's really good at restoring humanity. He's really good at resurrection. He's really good at taking dead people 4 days are really smelly, and makes for them a beautiful resurrection of life. This is what God does. So we have to get back into the gaze, and that means revealing our secrets to someone whom we can trust. Let God look at us again through our honesty, our openness, our sharing the shame. That's so important for a healing life. It's an experience of God. It goes way beyond just learning about it. We do the experience of God's looking at us. And in the end, Jesus says, and you're going to see the heavens opened up and the angels of God go up and down upon the Son of Man, which is the objective of our life for Jesus. is that the heaven life, the eternal life, meets the earthly life, and that's how life gets transfigured. If we suddenly decide that our life is losing all taste and all perfume and all beauty, and it's just horrible doing things and nobody knows that I'm there, well, you better start changing a few things. You're missing the point.

0: Regno di Dio.
1: Padre, amore, del cielo e della terra, e Gesù Cristo, tuo unico Figlio e nostro Signore, il quale è concepito del Spirito Santo, nato da Maria Vergine, partito sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso a noi e fu sepolto, discese tra gli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.
0: Anch'io credo. Signore, ti offriamo le nostre preghiere pregando, Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo, Signore, per la Santa Chiesa, per l'unità delle Chiese e preghiamo anche per tutte le intenzioni di Papa Leone. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Pregando tutti i sacerdoti che tu hai chiamato a seguirti e a stare con te, che possono sperimentare il dimorare in te, di stare con te e per questo diventare tuoi apostoli del tuo amore.
1: Padre buono, ascoltaci.
3: Per tutte le famiglie che vivono nelle difficoltà e nelle malattie, preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
4: Per l'intercessione di San Raffaele, ti preghiamo, Signore, per la pace, soprattutto dove vince la brutalità, la violenza, la mancanza di rispetto dei popoli, ti affidiamo soprattutto la pace tra l'Ucraina e la Russia e nel Medio Oriente, per questo preghiamo.
0: Padre buono,
1: ascoltaci.
0: Padre buono, ti preghiamo per vocazione di ogni alla Chiesa, vocazione nel matrimonio santo, nel sacerdozio, nella vita religiosa. Che la Chiesa possa risplendere di uomini e donne guardati da te, trasformati dal tuo sguardo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Canto dell'offertorio 78, 78.

0: pregato, fratelli e sorelle, che questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito di Padre onnipotente.
1: Il Signore celebra nella tua mano il sacrificio, a noi di gloria del suo nome, e le mie nostre di
0: tutta la Santa Chiesa. Acconi, Signore, questo sacrificio di lode della festa dell'Apostolo San Bartolomeo e per sua intercessione concedi al popolo cristiano il soccorso della tua misericordia per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Con me il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: Veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei Santi Apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la crugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti nella remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i Presbiteri e i Diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, a metterli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Bartolomeo, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme.
2: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore.
1: Tu regni sulla terra
0: senza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona lei unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
3: Grazie, sei contento.

Yeah.

Canto di comunione, 185, 185.

0: il pegno della salvezza eterna che abbiamo ricevuto, Signore, nella festa di San Bartolomeo Apostolo, ci sia di aiuto per la vita presente e per quella futura, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, stia con voi.
1: E con voi, Signore.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
2: Canto finale 238.
3: 238.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito.

spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto. Mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi.
stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret». Natanaele gli disse: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono?» Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità, io ti dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Parola del Signore. Nella festa di Natanaele il Vangelo anche ci presenta la chiamata di lui, l'apostolo che oggi appunto celebriamo. È bello notare come comincia la sua avventura con Gesù, come avviene l'incontro, la sua amicizia con Gesù. Comincia attraverso un'altra persona. Lui non incontra direttamente Gesù. Filippo incontra Natanaele che gli dice: «Abbiamo trovato del quale hanno scritto Mosè, profeti nella legge, Gesù, il figlio di Nazaret». E Natanaele però risponde con una certa diffidenza, perché forse conosce la gente di quel paesino, e dice: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono? In mezzo a quella gente può essere qualcosa di santo, di buono?» È una frase molto umana. Natanaele ha già un'idea, ha già un suo pregiudizio, già deciso che da Nazaret non può venire nulla di buono. Non conosce ancora tutta la realtà, tutte le persone, ma nella sua mente già pensa di sapere, di conoscere. Ma Filippo, e questo è bello in lui, che non discute con lui, non cerca argomenti, non cerca di spiegare, di dargli delle risposte, non vuole convincerlo con tante spiegazioni, ma gli dice semplicemente: «Tu la vedi così, però vedi e vedi, devi verificare, può darsi che qualcosa ti sorprende, può darsi che troverai qualcosa di bello, di interessante, di nuovo. Non devi credermi sulla parola, vieni, incontra questo Gesù, parlaci con lui e vedrai». E forse questo è uno degli insegnamenti più belli di questo Vangelo di oggi, perché anche nella nostra vita ci possono essere persone che ci hanno avvicinato a Cristo, qualcuno che ci ha parlato di Gesù, qualcuno che ci ha dato forse una testimonianza, qualcuno che con la sua vita ci ha fatto vedere che si può vivere da santi, si può vivere il Vangelo in modo semplice, onesto. Ma anche noi qualche volta possiamo avere dei pregiudizi, possiamo pensare: «Ma io ho sentito parlare di quella persona, ma io conosco quella realtà, io conosco, so quella cosa». E il Vangelo di oggi ci dice: non pensare così, non costruire dei castelli, dei pregiudizi nella tua mente, nel tuo cuore. Vai a vedere tu, vai a

verificare, vai a parlare. No, non vengo. Io so già che da Nazareth non può venire nulla di buono. Così avrebbe potuto pensare, dire. Invece lui accetta l'invito di Filippo, va, e proprio perché va incontra Gesù. E questo è importante anche per noi. Non dobbiamo vivere soltanto di ciò che abbiamo sentito dire. Se no, un pregiudizio ci può impedire di incontrare qualcosa di bello, qualcosa di vero, qualcosa di buono che forse Dio ci sta preparando. Il pregiudizio può farci perdere un dono che Dio ci aveva già preparato. E questo Natanaele, questo apostolo, ci insegna un atteggiamento molto semplice. Sono prevenuto, ho sentito delle cose, non so se sia vero, ma voglio andare a vedere. Voglio capire io, non voglio costruire la mia opinione sulle opinioni degli altri. E questo atteggiamento può cambiare veramente la vita, può cambiare la nostra vita, perché Natanaele parte con una domanda quasi ironica. Da Nazareth può venire qualcosa di buono, ma quando va incontra Gesù, la sua vita cambia. Che cambiamento? È bastato solo accettare l'invito, andare, vedere, e tutto è cambiato. Forse anche oggi il Signore ci chiede di avere il cuore di Natanaele, un cuore che non giudica troppo in fretta, che non si chiude davanti a ciò che non conosce, che non dice immediatamente «ma lì non ci sarà niente di buono». Un cuore che sa dire vado a vedere, voglio incontrare, voglio verificare. Fratelli e sorelle, anche noi siamo chiamati a crescere, a capire sempre di più, a conoscere sempre di più, perché dietro ciò che noi abbiamo già giudicato, dietro ciò che pensiamo di conoscere, potrebbe infatti esserci qualcosa di buono che il Signore ci ha preparato. E magari proprio lì dove pensavamo non potesse esserci nulla di buono, il Signore ci vuole far trovare un suo dono. E forse perché, forse Gesù ci aspetta proprio là dove noi non lo stiamo cercando affatto.

certe volte con noi è molto ingiusta, bisogna fargli capire che non sempre deve andare come lei decide, e allora noi bisogna trovare un modo per essere felici, come può essere la musica o per me andare in bicicletta. Quindi ogni tanto salgo in sella, vado in posti molto tranquilli per pensare, ragionare e fare esperienze molto belle per la mia vita, conoscere gente nuova, e questo mi fa rendere molto felice, perché è più una passione che un divertimento. E per quello alzo lo sguardo e decido di essere felice.